0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Yetra, Yetra, Crime Wing, Sweet Empire.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Tutto con calma, faccio tutto con calma.

0: cascato.
1: Radiocittaperta.it, la tua radio online.

guidare più forte. Sulla strada

col volto ritratto di primo piano. Un telefono squilla, mi tende la mano. Chi ha letto l'ultimo Sergio Leone? C'era una volta il sole d'ottobre. Chi invece rincorre sta roba che avanza? Una galera di rosso speranza, d'un rosso un po' mosso di nuove sezioni, d'un rosso sfumato dai

Bentrovati, buongiorno, benvenuti Radio Città Aperta in rigorosa diretta mercoledì morning con voi Gianluca Polverari, come ogni mercoledì dalle 10 alle 12, poi in realtà faccio anche il bis dalle 12 alle 14 con 33x2, la trasmissione mi fa ascoltare per intero un disco del presente e uno del passato, e durante questa trasmissione vi dirò chi saranno i protagonisti. Beh, sarà protagonista poi anche con un'intervista invece un musicista che viene da Catania e che ben conosciamo, lui è Edi. È tornato con il suo nuovo album Algoritmo Carazia, che già dal titolo fa intuire di che cosa si parla. A livello sonoro un bel rock pop sostenuto, a livello di tematica un po' questa invasione della tecnologia, dell'algoritmo, questi tempi degni di Matrix. E parleremo con lui un po' di tutto il concept che ruota il suo nuovo lavoro. E poi tanta musica scelta da me, ma anche da voi, e quindi fatemi sapere che ci siete all'ascolto di questa trasmissione, sia con vostre richieste, ma come classico del mercoledì mattina anche con caffè e cornetto virtuale. Come fare? Facile, facile, facile, SMS, WhatsApp, Telegram, potete scrivermi a questi contatti con il numero 340 197 4468, poi c'è Facebook e Instagram, mi trovate come Gianluca Polverari. Chiaramente poi saluto tutti coloro che riascolteranno in podcast la trasmissione, che troverete sul sito di Radio Città Aperta. Condividerò poi scaletta e link sui miei profili social. Per chi segue la diretta, come dico sempre, potete leggere in tempo reale i brani che mando in onda. Li potete leggere dal sito di Radio Città Aperta, ma anche dall'app di Radio Città Aperta e dalle app collegate, Radio TuneIn, Radio Garden. Si può ascoltare Radio Città Aperta anche tramite Alexa, quindi dite Alexa, mi fai ascoltare Radio Città Aperta, e la potrete ascoltare anche attraverso questo mezzo. E allora, in attesa di un buon caffè cornetto virtuale da parte vostra, vado ad incominciare.

Si intitola Traumen, questo brano dei francesi Love Atarax da Lione. Beh, un trauma questo caldo. Io non so, stanotte ho dormito malissimo, non so voi. Ieri giornata, almeno qui a Roma, veramente impossibile. E quindi un po' di trauma climatico che abbiamo espresso con questa musica synthwave, devo dire assai accattivante, dei Love Atarax, disco di ormai un paio d'anni fa o giù di lì, vediamo la data, si era 2024, ricordavo. Bene, allora do il buongiorno a Alberto, Beatrice, Clau, Francesco, Andrea, e ben trovato anche a Luigi. Ma niente, caffè cornetto virtuale per ora, va bene, attendo speranzoso, magari mi aiuterà a riceverlo questo brano del Depeche Mode, Love in Itself, da Construction, Times Again.

E questi sono gli ottimi sempre Depeche Mode, Loving Itself. Buongiorno anche ad Annalisa. Questo è un disco che abbiamo ascoltato spesso, soprattutto quando è uscito nel 2025, è stato anche protagonista di 33x2, un duo inglese chiamato Marina Zespin, quindi non è un artista ma un duo. Da Tudors, per Marina Zespin, un disco secondo me di bel livello, forse non troppo conosciuto dalle nostre parti, ma c'è. La mia trasmissione, le mie conduzioni a proporveli, eccoli qui.

Questa è la musica dei Marina Zespin con The Tudors. E invece questi sono i Borso Canada di Inferno. Torniamo ad ascoltare questo disco molto apprezzato in giro. Da pubblico e critica.

una racca per Borso Canada, c'è anche un Hare Krishna, quindi una preghiera che è presente all'interno di questo album chiamato Inferno, Borso Canada, disco che segna il ritorno per questo duo scozzese che è stato salutato da critica e pubblico in maniera, devo dire, molto molto molto positiva. E 2 anni fa fu salutato in maniera molto positiva anche l'album Songs of a Lost World dei Cure.

A Fragile Thing per i Cure di Robert Smith, che poi sono in giro per il mondo in tour sempre con concerti lunghi, affollati e riusciti, che lasciano sempre soddisfatti il pubblico. Oh, poi Robert Smith ha collaborato su due brani dell'ultimo disco dei Rolling Stones, sull'album Foreign Tongues. Ha partecipato in due brani. La collaborazione è stata raccontata da Mick Jagger così: ho visto questo tizio in studio di spalle con una lunga veste addosso. Quando si è girato era completamente coperto di rossetto. Non l'avevo mai incontrato prima e gli ho detto: ma tu sei Robert Smith dei Cure? Lui ha risposto: sì, superato l'imbarazzo iniziale. Poi hanno iniziato a conversare e allora gli ho detto: già che sei qui, tanto vale che fai qualcosa. Ed è nata questa collaborazione. Ascoltiamolo questo brano, Divine Intervention. Ci vorrebbe un intervento divino veramente di questi tempi. Chi l'avrebbe mai detto? Rolling Stones con Robert Smith. Ma è accaduto.

potrei esserci anche io ai cori, a dire il vero, perché qui Robert Smith, ecco, sta ai cori, però non è che lo si percepisca granché. E vabbè, comunque, Divine Intervention sempre per gli energici Rolling Stones, che ci danno sempre una giusta carica, ormai loro veterani, tanti anni sul groppone, ma ancora tanta energia in corpo. Saluto Daniela, ben trovata anche a lei. E a proposito di energia, ce n'è bella potente anche in quella che è la proposta di Edi, musicista che viene da Catania, per tanti anni vissuto a Roma, componente in passato dei Jasmine Shock e degli Ultra Vixen, e poi con carriera solista, che ora si esprime con un nuovo album chiamato Algoritmocrazia, che dà l'idea proprio dei temi affrontati, questa società tecnologica che ci sta invadendo, che si sta proprio appropriando della mente, della coscienza di tante persone. Ne parleremo tra poco con lui al telefono. Eccolo qui, Edi, questa è Lento.

0: Questo è Lento per Edi, musicista attivo da tanti anni, già dalla metà degli anni 90 con Jasmine Shock prima, Ultra Vixen poi e poi in chiave solista. E abbiamo Alessio Edi con noi al telefono da Catania. Ciao, ben trovato.
1: Ciao. Ciao Gianluca e ciao a tutti quelli che ci ascoltano. Gianluca, però così mi fai sembrare di 120 anni, in realtà avevamo 6 anni quando negli anni 90 facevamo queste cose.
0: Oh, tra l'altro mi ricordo la prima intervista fatta insieme, o comunque ci eravamo dati un appuntamento per un'intervista stampa in quel caso, e tu eri all'università, ricordo che eri studente.
1: Esattamente, davanti alla facoltà di psicologia.
0: Esattamente, esattamente. Quindi ci si conosce da un po' di anni, poi Alessio è stato spesso ospite dalle mie parti e quindi mi fa piacere approfondire anche il discorso sul tuo nuovo disco, anche perché a parte il disco poi ci sono tante esperienze parallele che stai portando avanti, anche sì, televisive, devo dire.
1: poi... anche televisive.
0: Intanto partiamo da Algoritmocrazia, perché già il titolo esprime bene quelli che sono i concetti, un po' li ho raccontati anche io. C'è questa tecnologia che ci invade, che ha rapito le coscienze, l'anima, la testa di molte persone. Tu parli di ansia in questo brano e sicuramente questa tecnologia ha portato o ha aumentato ancora più l'ansia in tante persone.
1: Ma guarda, in realtà, sai Gianluca, io non credo mai che sia la tecnologia in sé il problema, ma il modo in cui alcune cose vengono usate, no?
0: Sì.
1: E quindi io, per intenderci, non ho nulla in contrario al mondo, alla digitalizzazione, ovviamente all'intelligenza artificiale, anzi, le considero delle opportunità incredibili, ma così come Spotify, YouTube e tutti le repository digitali le considero delle opportunità incredibili. Il problema è come le usiamo. Il fatto è che noi abbiamo smesso di scegliere. Qualsiasi cosa facciamo, noi non scegliamo più nella maggior parte dei casi. Facciamo sì che gli altri scelgano per noi.
0: Sì.
1: E questo altro, oggi nel 2026, sono una serie di algoritmi che sulla base di alcuni nostri comportamenti digitali o di alcune nostre preferenze più o meno coscientemente dichiarate ci propongono della roba. Mm-hmm. Quindi il tuo algoritmo ti proporrà tutta la musica wave, ti proporrà tutta la discografia dei Cure, ti proporrà il tuo caro amico Edi, ma non ti proporrà quella band dark wave simile ai Cure che faccia 100 ascoltatori, che magari invece ti può piacere, che prima non io e tu che continuiamo a farlo andavamo nei negozi di dischi a scartabellare, a trovare. Quindi oggi Spotify, se tu lo utilizzi in questo senso, può avere un senso incredibile. Cioè non è il problema l'algoritmo, ma è quanto siamo rincoglioniti noi nel non andare a cercare e non andare poi a scegliere. E tutto questo poi si aprirebbe un discorso gigante neurologico per dire che in realtà il nostro cervello è fatto per fare meno possibile. Quindi questa cosa si sposa perfettamente. Pappa pronta, noi siamo fermi, ce lo danno e quindi facciamo sostanzialmente quello che ci dicono di fare.
0: Uccide un po' anche la curiosità anche di spaziare, no? Poi perché tu dici, sì, mi fa vedere solo l'algoritmo della Dark Wave, non mi permette magari di ascoltare anche altri stili, generi, ma così come qui parliamo di musica, ma può essere poi su tutti i campi,
1: Certo.
0: E poi sì, c'è il fatto che appunto tante persone si lasciano anche guidare nei giudizi, nelle prese anche diciamo di visione politica, no? Perché poi in tanti basta che leggono la prima fake news e ci credono.
1: Certo.
0: E quindi è in questo senso il problema che di una tecnologia invadente che purtroppo da pochi viene sfruttata nella maniera positiva, mentre da altri nella maggior parte viene sfruttata o si è sfruttati in maniera importante anche da chi detiene poi tutto questo. E venendo al disco, ecco, quindi come lo hai concepito proprio a livello sonoro e testuale?
1: Sì, guarda, in realtà Gianluca io avevo scritto tante canzoni, tante, era luglio dell'anno scorso, avevo una trentina di canzoni e continuo a scrivere. In realtà fondamentalmente non avevo deciso dentro di me di fare un disco, fra l'altro l'ultimo disco l'avevo fatto qualche anno prima, poi avevo sparato una marea di singoli.
0: Esatto.
1: Quindi in realtà ero veramente fermo. Entra in stanza Eresia, che poi è mio figlio Alexander, e capisce un po' il mio momento di impegnamento e mi dice: ti aiuto io. Quindi abbiamo scelto fondamentalmente le tracce, e nello sceglierle mi sono reso conto, così rispondo alla tua domanda, di una presenza importante di tre temi. Il primo è quello della mia critica sociale, il secondo è una riflessione su chi sono, cosa faccio, i miei spippolamenti psicologici, e dall'altro lato invece è proprio una riflessione più globale sull'amore, ma un amore proprio a 360 gradi, quindi non solo fra uomo e donna, ma proprio sul concetto di amore. Ecco, io ho selezionato queste 10 tracce, che poi insieme agli Skit fanno le 12 tracce che sono presenti nel disco, e mi sono ritrovato ad avere questi tre temi giganti, dove tutti e tre i temi sono condizionati, influenzati in qualche modo dalla scelta, dall'arbitrio, quindi da lì anche proprio il discorso della, come dire, della volontà di superare i vincoli digitali e la Matrix che ci, diciamo, pervade. Musicalmente invece siamo stati proprio mega liberi, mega. Dico siamo perché l'abbiamo prodotto in due con Alex e non ci siamo posti proprio il problema di cosa fare e soprattutto di quello che gli altri si aspettavano. Infatti nel disco trovi delle tracce che sono chiaramente Eddie, con le mie chitarre di nuovo sparate in faccia, finalmente, e trovi anche il pezzo con Matteo Scannicchio che è piano e voce, certo. Quindi oppure trovi Specchio Incrinato, che è un pezzo elettropop, oppure il rock un po' più tradizionale di Povera Italia con Jack Out. Insomma, non ho pensato troppo a fare un disco, come invece in altre occasioni, che avesse uno stile musicale unico, ma in questo senso lo stile musicale unico spero e penso di poterlo dare io col mio modo di suonare e soprattutto con quello che scrivo, che secondo me fa un po' da trade union la mia scrittura a tutto il disco e a tutti i generi, diciamo, musicali, sì, e tipi di musica che propongo.
0: Poi vedendo anche il video di Lento, ma pensando anche ad altri videoclip del passato, insomma, sempre come Eddie, Catania entra spesso in scena, proprio la città, i suoi vicoli, ecco, sì, è un caso, sì, oppure è voluta questa cosa?
1: No, non è un caso. Io sono, come hai detto prima, o stavamo parlando prima, non mi ricordo se eravamo in diretta o no, io sono tornato a Catania da qualche anno, sono tornato per investire su Catania. Sono tornato per cercare di risvegliare questa città che ancora ha della lava, ma sotto tanta terra, che bolle, che arde, che ha bisogno di riemergere, ma è una città che è stata mortificata negli ultimi 10 anni dall'assenza di musica dal vivo, guarda caso, dico ironicamente, corrisponde anche con la mia assenza dalla città, e io sto facendo di tutto per riportare, non la musica, perché la musica c'è sempre a Catania, ma la musica dal vivo suonata. Quindi sto spingendo dei concerti, ho ricominciato a fare delle cose qui e ho addirittura preso 2 anni fa la direzione artistica di un festival gigante che era l'Impero dell'Urban e che senza troppo snaturarlo, che si chiama One Day Music, e che senza snaturarlo lo sto riportando su sonorità più alta, più rock e soprattutto con la musica dal vivo suonata.
0: E quando è questo evento prossimo?
1: Questo evento è l'1 maggio, Gianluca, e sei quindi... già invitato.
0: Anche perché manco da Catania dal 2001, quando festeggiamo un capodanno insieme, quindi...
1: Bravissimo, mi ricordo esattamente anche dove eravamo, nonostante fossimo poco lucidi. Quindi io l'1 maggio del 2027 invito formalmente qui in radio il mio amico Gianluca Polverari come ospite, proprio devi solamente pagarti il biglietto aereo, perché per questo ci pensiamo noi.
0: Alla grande, allora assolutamente, poi ci organizziamo. È la precedente edizione, quindi quella di maggio di qualche mese fa, ecco, sì. Chi hai coinvolto?
1: Guarda, a parte i grandi nomi della trap, del rap e qualcuno anche mega mainstream, quindi vabbè, c'era Nitro, ma soprattutto ho proposto anche una trap fresca e nuova, quella di Glocky, di Aira, di Fashion Forty, e poi ho riportato un po' di musica live con la scena pop punk italiana, quindi c'era Plant, c'ero io, c'erano gli UL, Wenzo, Allerta, insomma un po' di chitarre sguaiate in faccia. Esattamente, puoi capire quindi che questo miscuglio di chitarre con tutto quel mainstream trap e rap che c'era, il pubblico è rimasto spiazzato, però poi ha capito e ha cominciato a pogare, questo è stato bellissimo.
0: Senti, ti cancello, a cosa fa riferimento?
1: A tutto quello che ci fa schifo, Gianluca, all'establishment precostituito soprattutto del mondo delle major e delle etichette discografiche. A tutti i livelli si fanno promesse che non vengono mantenute. Quando sei piccolo ti dicono, ti fanno il nome di una major e tu impazzisci e firmi cose infirmabili. Quando sei più grande cercano di convincerti che contribuire anche tu economicamente al progetto è l'unica via. ma in ogni caso sono quasi sempre promesse che poi vanno a mortificare, a uccidere l'istinto primordiale con il quale tu hai imbracciato una chitarra e hai deciso di cantare o di scrivere. Quindi con Ti Cancello io rompo definitivamente, ufficialmente, con un certo tipo di diciamo establishment musicale. Anche in questo caso l'ho fatto con coerenza, ho fondato la mia etichetta Matrice 17 3 anni fa proprio per proporre musica diversa in un modo diverso e diventare la casa di tutti quelli coraggiosi che hanno voglia di stare sul, diciamo, nel mercato, ma in un modo diverso, altro, direi alternativo.
0: Ti Cancello.

0: Ti cancello Edi, e quindi abbiamo con noi Alessio Edi, insomma, artista attivo, ripeto, con varie esperienze musicali e anche con questa etichetta che è chiamato Matrice 17. A che cosa fa riferimento questo nome?
1: Fa riferimento, Matrice, al concetto di matrice, di intersecare, mischiare, di creare una trama, di creare proprio una matrice fatta di musica, cultura, mentalità. Detto così, mentalità può sembrare una cosa strana, ma quello che intendo dire appunto è approccio, no?
0: Certo.
1: 17 è il mio numero, Gianluca, cioè ce l'ho tatuato, ce l'ho da ovunque, ho chiamato le canzoni,
0: lo sapevo.
1: 17 è proprio il mio, come non lo sapevi? Questa è una piccola
0: chicca che mi mancava,
1: però è proprio il mio numero 17. Quindi ho cercato di fare una cosa che fosse inclusiva come la matrice, ma anche molto molto, come dire, riconducibile a me e a quello che faccio, appunto il 17.
0: Quindi un'etichetta che pubblica Edi, Eresia, e ecco, che immagino anche altri artisti.
1: Sì, certo, te li cito qualcuno, Edi, sì. Eresia, Jack Out, Wenzo, Gli Well, Paride, Erba, insomma, se vai a cercare tutto un po' quello che l'alt pop italiano sta proponendo, e devo dire anche siamo anche abbastanza considerati anche da un establishment un po' più mainstream.
0: Oh, perché tu hai fatto prima l'esempio di come certe case discografiche pongono poi dei veti oppure delle illusioni. Ecco, tu cosa, sì, dici agli artisti che vai a mettere sotto Matrice 17?
1: Sì. Ecco, innanzitutto, ma solo per citarti, non li metto sotto, ma li metto alla pari. E la cosa che dico è proprio, lavoriamo insieme sul progetto. Qui potete trovare un riscontro artistico, potete trovare delle idee, potete trovare delle persone che vi sostengono, potete trovare qualche soldo per aumentare la possibilità di, come dire, di esposizione, di qualità di quello che fate e che facciamo musicalmente, ma soprattutto possiamo costruire un percorso insieme. Sai cosa dico, Gianluca? Quello che quando ero piccoletto io ci siamo conosciuti, dissero a me Agostino, Giovanna degli Uzeda, insegnandomi, ma anche prima ancora gli Ammeccai dei Fugazzi, insegnandomi cosa significa stare insieme, insegnandomi cosa significa collettivo musicale, insegnandomi cosa significa che un artista insieme ad altri artisti è molto più forte e crea una scena. Questo sto cercando di fare.
0: Ma sono tutti artisti di Catania o anche artisti di fuori?
1: Assolutamente no. Di Catania, in realtà, c'è proprio Catania, c'è solo un artista, una ragazza che si chiama Misti. Uh-huh. Poi ci siamo io ed Eresia, che Eresia è romano, anche se vive a Catania. Io sono catanese, un po' milanese, un po' romano. Però poi tutti gli altri sono sparsi. Jack si trova a Genova, Wenzo in Toscana, gli Ueli in Emilia. Cioè siamo... è un'etichetta assolutamente italiana. Ecco, e aggiungo anche un'altra cosa, ci tengo a dire... stampiamo i dischi, facciamo i dischi veri, ecco, okay. Che è una cosa...
0: In che formati? CD, vinile?
1: Sia in formati, sia in CD che in vinile, okay. Dipende dal progetto, certo. Dipende dalla possibilità che poi hanno questi dischi di essere distribuiti. Stampare i dischi per tenere gli scatoloni è una bestialità, mentre siccome un'altra caratteristica di queste band come la mia è appunto l'attitudine a suonare dal vivo, sai bene che i concerti poi diventano un'occasione importante per vendere i dischi. Alla vecchia, Gianluca, in questo senso proprio alla vecchia.
0: Tu poi a maggio hai suonato parecchio, ho visto un po' di date in zona, ecco, Catania, Milano, Palermo, Taranto. Adesso con l'estate stai fermo oppure farai un po' gli appuntamenti?
1: Allora, quest'estate farò pochi e selezionati appuntamenti che saranno annunciati fra pochissimo, fra luglio e agosto ovviamente, e poi invece dalla fine di settembre ripartirà l'algoritmo Crazia Tour, passerò anche dalla nostra Milano, Gianluca, anche lì sei invitato, quasi sicuramente, anzi...
0: Beh, a Milano no, a Roma io...
1: A Roma, certo, passerò.
0: No, perché hai detto passerò dalla nostra Milano.
1: Ah, perdonami, Gianluca, non so perché mi è venuta questa cosa. So che ora ti aspetteranno fuori dalla radio per picchiarti.
0: No, io anzi a Milano vorrei tornare quanto prima, quindi figurati.
1: No, mi ero immaginato un po' una scena tipo film di Massimo Boldi, milanista che...
0: Ah, quello là, Fratelli d'Italia.
1: A fare il romanista, esatto. Diciamo che appunto passerò da Roma a ottobre e suonerò al Wishlist, quindi sarai assolutamente invitato.
0: Ci sarò assolutamente con molto piacere. Ho accennato anche a questa esperienza televisiva, no? Tu sei apparso per fare un po' da disturbatore rispetto ai concetti aberranti che spesso vengono portati avanti dentro la trasmissione Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio, che tra l'altro penso sia stata chiusa o comunque non c'è più come trasmissione, leggevo. Come, che esperienza è stata? Come ci sei finito? E qual è stato anche il messaggio che hai voluto portare avanti? Io lo so, però insomma lascio spiegarlo meglio a te.
1: Grazie Gianluca. Guarda, ci sono finito perché mi hanno invitato, e mi hanno invitato perché cercavano un cattivo che, secondo il loro punto di vista ovviamente, che contrastasse le loro idee, e la loro idea di fondo era: la trap e la musica alternativa è una musica per delinquenti, e se non sei delinquente ascolti quella musica ci diventi. Un concetto molto semplice e devastante, per quanto pericoloso e sbagliato. Quindi senza problemi sono andato lì, evidentemente si aspettavano l'ennesimo alternativo vestito un po' strano che diceva cose un po' forti. Allora, alternativo sì, vestito un po' strano, forse anche un po' più di strano, cose forti sì, ma con la testa, le ho dette. E quindi ho cominciato a contrastare in un modo diretto i vari Capezzone, i vari Cruciani, senza toni reverenziali, senza timidezze, considerandoli per quello che sono, cioè dei mentecatti della comunicazione, lo dico proprio assumendomi la responsabilità di quello che dico, dei mentecatti della comunicazione che

0: come dire, di qualsiasi forma di diversità, vado lì a difendere il diritto di essere diversi, il diritto di essere se stessi, la libertà d'espressione. E quindi, come dire, sono passato dal cattivo e basta al cattivo intelligente che è invitato spesso in queste trasmissioni. Allora,
1: Infatti,
0: cosa.
1: almeno la cosa va dato atto che, ecco, non è che ti hanno silenziato in quel senso, cioè ti hanno
0: No,
1: continuato
0: no.
1: ad invitare comunque.
0: Sì, Gianluca, aggiungo di più a favore di questo che stai dicendo, a favore quindi della redazione, della direttrice di Rete 4 che mi ha voluto, ma anche di Del Debbio. Non mi hanno mai, mai, mai detto cosa dire, non mi hanno mai censurato. Qualche volta hanno tagliato i miei interventi nei montaggi, soprattutto quando andavo addosso. Quando faceva accappottare dalla sedia Capezzone e Cruciani, però il senso di quello che dovevo dire è sempre emerso, non hanno mai cambiato le cose, devo dire, mi sono trovato bene con la redazione, quindi devo dire mi hanno lasciato libero di essere Edi, e questo glielo dico chiaramente, lo apprezzo, è il motivo per il quale ho continuato, e se ci sarà opportunità continuerò a partecipare a cose di questo tipo, selezionandole. Considera che ogni
1: Certo.
0: 5 inviti ne accetto uno, perché poi il rischio era diventato che sembravo un personaggio televisivo e non
1: Esatto, sì.
0: voglio sembrare
1: No, chiaro.
0: assolutamente questo, non lo sono, non mi interessa fare televisione in quel senso, ma mi interessa invece sfruttare qualsiasi possibilità o di esposizione per dire quello che penso e per continuare le battaglie che porto avanti da quando mi conosci e ancora prima.
1: Bene, quindi il disco è uscito di recente per quel che riguarda Algoritmocrazia di Edi. Beh, io ricordo poi tra poco uscirà il podcast e l'intervista sul sito di Radio Città Aperta, e oltre al file audio della chiacchierata troverete proprio il video di Lento e anche l'ascolto dell'intero album, così insomma da potervelo gustare ben bene e apprezzarne insomma il contenuto. E allora, in conclusione, lascio scegliere a te un brano su cui salutarci che vuoi presentare.
0: Fantastico, mi hai presentati due rock molto, diciamo, spinti. Vogliamo cambiare sonorità e presentare
1: Come quello che vuoi tu in base al tuo sentimento e alla voglia di far conoscere l'album.
0: Fantastico, allora guarda, direi di ascoltare una cosa che non è stata ascoltata fino ad ora troppo in radio, ma che in verità è un pezzo centrale, perché come dire, si chiama Specchio Incrinato. Ed è io che mi guardo allo specchio e parlo con me stesso. Forse è la cosa più intima del disco.
1: Benissimo. Allora, Alessio, se vuoi aggiungere qualcos'altro in coda a questa chiacchierata, a te i microfoni, qualcosa a cui tieni in particolar modo.
0: Ma guarda, darei l'opportunità a chi ci ascolta di rintracciarmi, quindi andate sul mio sito edimusic.it e da lì si può andare sulle piattaforme digitali che mi riguardano, Spotify, piuttosto che il mio canale YouTube, i social. E questa è la cosa più importante per restare connessi. Seguitemi perché dal vivo, come dire, diamo il massimo e continuate tutti a credere che le cose possano cambiare, perché le cose possono cambiare molto più facilmente di quello che pensiamo. Basta iniziare.
1: Specchio incrinato, Edi, buon ascolto.

0: zero. Caro me, ti chiedo perché sempre fretta. Forse temi il vuoto della verità che aspetta.
1: Quando sarai grande, sarai grande, sarai grande. Se le cose ti brucerà ancora, vorrei vendicarti. Io ti aspetterò.
2: Questa è la musica di Edi, quindi Specchio Incrinato, una ballata che è anche una conversazione tra l'artista e se stesso, appunto allo specchio, guardandosi. Disco quindi che abbiamo presentato oggi, Algoritmocrazia, che presto potrete riascoltare come podcast all'interno del sito di Radio Città Aperta. Ce ne andiamo a Milano, città tra l'altro di nascita proprio di Edi, che lui ora vive a Catania, è stato per parecchio tempo a Roma, ma nasce a Milano. E loro sono le I'm Not a Blonde, con il featuring in questo caso anche di Rachele Bastreghi dei Baustelle, Scegli Me.

E questa è la musica delle I'm Not a Blonde da Milano, con ospite Rachele Bastreghi. Rimaniamo su queste note, su queste atmosfere in ambito italiano, con una band che ai noi non c'è più, almeno io ho inteso così, il Quadro di Troisi, bellissimo il loro album, La Commedia di un paio d'anni fa. Questa è La Notte.

Bellissimo brano, bellissimo disco, ottima formazione chiamata Il Quadro di Troisi, due album all'attivo più un disco di remix. Lavoro decisamente interessante per questo progetto, ripeto, chiamato Il Quadro di Troisi da Roma.

E il trio è formato da Donato Dozzi, Paolo Micioni e Andrea Noce, che è conosciuta anche con il nome di Dio, adesso un buco lo stavo per dire e invece è venuto il vuoto.

0: Eva Geist, ecco, è tornata la memoria, quindi Eva Geist e Andrea Noce, colei che canta nel quadro di Troisi. Donato Dozzi ha poi prodotto anche la musica di un artista pugliese, cantante che si chiama Anna Caragnano, è uscita di recente con il suo secondo disco, ma noi andiamo a ripescare qualcosa dal precedente, chiamato Sintetizzatrice, dove c'è questa ipnotica parola.
1: Protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola. Protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola. Protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola. Protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola. Protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola. Protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola. Protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno.

ritorno protetta, trascino pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno protetta, trascino pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno protetta.

tratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno.

abbiamo ascoltato in sequenza la musica ipnotica di Anna Caragnano con Donato Dozzi dall'album Sintetizzatrice ormai di 2-3 anni fa, la traccia intitolata Parola. Poi Anna Caragnano è tornata con un nuovo disco di recente, e poi ancora in sottofondo invece da Salerno i Luna Tropica, band che fino a qualche tempo fa si faceva chiamare Settembre e che ora invece ha mutato nome, è uscito l'album con questa baia che io trovo veramente molto bella, tra un retrogusto pop 60s italiano e però questa chitarra, questo riff molto shoegaze. Allora, 11:23, siete all'ascolto di Mercoledì Morning, io sono Gianluca Polverari, l'intervista ad Eddie è già disponibile sul sito di Radio Città Aperta in home page. Per vostre richieste, saluti, devo dire oggi siete stati molto cattivi, non mi avete offerto caffè cornetto virtuale, molto male, e però sarò buono, soddisferò le vostre richieste musicali, SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468. Ecco già che arriva qualche richiesta, ripeto, SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468. Fino alle 12 con Mercoledì Morning, poi sarò di nuovo con voi per quel che riguarda 33x2. La trasmissione mi fa ascoltare per intero un disco del presente ed uno del passato. Come disco del passato andiamo a recuperare un album che io considero un vero e proprio gioiello, un capolavoro che però non in tanti conoscono. Usciva nel 1995 l'esordio degli scozzesi Long Film Killie. Pubblicavano per 2Pure, quell'etichetta che negli anni 90 era veramente di altissimo livello perché aveva nel suo catalogo la prima PJ Harvey, quella di Dry, uscì per la 2Pure l'album, ma poi nel catalogo avevano i Mouse on Mars, i Moonshake, i Laika, i Pram, i Stereolab, i Seafill e via dicendo, e c'erano anche i Long Thin Killie che hanno fatto poi in carriera 3 album, tutti molto belli, ma il primo, quello che ascolteremo oggi, che si intitola Houdini, era veramente geniale. Guidati dalla voce di Luke Sutherland, molto calda, su dei suoni di art wave, di post rock, di post punk molto particolari. Lunedì scorso all'interno di Puzzle abbiamo ascoltato una ballata intitolata I Blew It to Houdini, era il titolo della canzone. Oggi ascoltiamo qualcosa di più ritmato, dinamico, frenetico per certi versi. Homo Erectus, vi consiglio assolutamente di ascoltare come disco del passato Long Thin Killie, Houdini.

disco bellissimo, raffinato, potente, arrangiato in una maniera incredibile, ma anche storto. Insomma, un lavoro secondo me che è un gioiello per quel che riguarda Long Finkley. 1995 era l'album che veniva pubblicato da questa formazione, una formazione appunto scozzese, con il suo primo lavoro dal titolo Houdini, proprio come il mago famoso. Ebbene, questo sarà il disco del passato che ascolteremo all'interno di 33x2 quest'oggi qui su Radio Città Aperta. E come disco del presente? Beh, come disco del presente daremo spazio a un gruppo che viene da Hull City. Sono nati nel periodo del primo rigurgito neopost-punk del 2016-2017, quando uscirono gli Shame, gli Idols, i Fontaine's DC e tutti quei gruppi che hanno creato una nuova strada per un certo tipo di sound, che adesso è diventato un po' ripetitivo con tante band clone di quelle che vi ho citato. E all'epoca uscirono anche i Life da Hull City, due album molto potenti. Un terzo disco invece che già apriva verso sonorità un pochino più come possiamo dire dalle atmosfere più ricercate. Un attimo, devo raccogliere una telefonata.

Ok, tutto a posto, quindi... Dicevamo che con il terzo disco i Life hanno prodotto un sound molto più raffinato e meno frenetico, seppur poi qualche scatto neopost-punk lo ritrovavamo, così come troviamo dei brani più arrangiati, raffinati e meno frenetici in questo nuovo disco chiamato Abstract Natural, seppur poi qualche passaggio più energico c'è. Un disco si chiama Abstract Natural. Mads Green, il leader del gruppo, ha camminato da ovest ad est per quel che riguarda l'Inghilterra, prendendo appunti, scrivendo poesie, incontrando persone di villaggi, così immergendosi nella natura, e ne è venuto fuori questo lavoro. Questa canzone si chiama Sun in Nancy, che poi Nancy sta in Francia, però lui so che ha camminato da ovest a est all'interno dell'Inghilterra, magari c'è un villaggio che si chiama nello stesso modo, chi lo sa. Sun in Nancy per i Life, e questo è un brano molto più dinamico.

Life è un debole per loro, dai primi dischi e anche questi un pochino più melodici, seppur Sun in the Sea aveva un impatto più tirato. Beh, mi piacciono e quindi sarà anche uno dei miei prossimi acquisti. Mi manca il primo in vinile, devo dire. Ho il secondo e il terzo, il quarto arriverà. Il primo è da ricercare, non si trova proprio dietro l'angolo. E comunque, ce lo ascolteremo per intero all'interno di 33x2. Allora, c'è la richiesta di Massimiliano che dice, e ci scrive al 340-197-4468. Ciao, sento ovunque gente dire muoio, sto morendo, c'è da morire. Posso richiedere Funeral in the Rain di Chris Isaac? Assolutamente sì. Peccato che la pioggia non c'è, sarebbe da fare Funeral in the Sun, visto insomma il clima. Comunque, Funeral in the Rain per il grande Chris Isaac, eccolo qui.

Ah, ho fatto un piccolo errore, rimetto il finale di questa canzone ottima di Chris Isaak. Chiedo venia a Massimiliano.

E questa è la canzone di Chris Isaak che si intitola Funeral in the Rain e dice no vabbè non, per la pioggia è un auspicio, dico che domani piove, vedremo, anche se poi il torrido ritornerà. Un'estate di sofferenza, c'è poco da fare. E allora ci concediamo un po' di relax con un brano storico dei Frankie Goes to Hollywood.

Blackie Ghost Hollywood Relax, brano storico degli anni 80. Allora, cazzeggiando un po' su YouTube, mi sono imbattuto in una vecchia trasmissione dei primi anni 2000 che trasmetteva VH1, canale musicale che credo non esista più, e che ecco, aveva una trasmissione che aveva lo scopo di far riunire delle band che erano assenti dalle scene, che si erano sciolte da tanti anni, e quindi c'è questo conduttore che va in giro per soprattutto Inghilterra e Stati Uniti, dove vivono i musicisti, talvolta inglesi che vivono negli Stati Uniti e statunitensi che vivono in Inghilterra, ma magari anche in Germania e via così. Ecco, va a rincorrere queste band chiedendo a ciascun componente se vuole riformare per una sera il gruppo e avere un live, quindi, che poi viene proiettato da VH1. Ripeto, trasmissione dei primi anni 2000. E quindi nelle varie puntate ho visto, ecco, riformarsi in parte o totalmente band come le Vixen, gli Alarm, e poi anche i Romeo Void, ricordo, e poi c'è stata anche la puntata che ieri ho interrotto per poi vedermi Francia Francia-Svezia, dei Frankie Goes to Hollywood. Ho visto appunto che sono andati dal bassista che ora vive a Miami, non so come andrà a finire, e ho visto poi invece un'altra puntata dove veniva richiesto di riunirsi agli ABC, ve li ricordate? Quelli di Look of Love. In questo caso la puntata l'ho vista fino alla fine, dei quattro quarti della band solo due hanno accettato, il batterista e il cantante, e però è una trasmissione simpatica in tal senso, rivederli un pochino più invecchiati, adesso saranno ancora più invecchiati perché ripeto, questi musicisti sono stati intervistati nei primi anni 2000, quindi dallo scioglimento saranno passati all'epoca 12 o 15 anni. Comunque, vi saprò dire dei Frankie Goes to Hollywood, degli ABC sicuramente, ecco, due quarti si sono rimessi insieme per ridare vita alla loro musica. Un brano simbolo proprio della loro carriera, oltre Look of Love, era questa Poison Arrow. Eccoli qui, ABC.

Poison Arrow per ABC, venivano da Sheffield, la città della musica industrial, dei Cabaret Voltaire, degli Hula, anche dei primi Human League. Ma ecco, anche gli ABC venivano dall'industrial, perché tra l'altro viene anche citato questo fatto e indicato durante la trasmissione di Benz United su VH1 dei primi anni 2000. E sì, perché il 3 ABC, Mark White, Martin Fry e Stephen Singleton, precedentemente facevano parte di una band dai suoni più industrial e sperimentali, quale i Viceversa. Loro fecero due 7 pollici e poi appunto anche una cassetta, anche un nastro nel 1980, e poi due 7 pollici. E in seguito poi c'è la vinyl on demand, nel 2014 ha ristampato il tutto su una marea di vinili, infatti costa anche parecchio il box. Tra l'altro su YouTube si vedono vecchie immagini dei Viceversa dal vivo, sono loro però in una chiave grigia industriale, figlia di quell'architettura anche brutalista della Sheffield di quel periodo di fine 70 primi 80, tra architettura brutalista e industriale. E allora ce li ascoltiamo i Viceversa, i Pre-ABC, facciamo tutt'altra roba, come questa Steel Yagi, eccoli qui. Ed è bello scoprire poi come formazioni del pop, in questo caso molto simili anche ai Spandau Ballet per certi versi nei suoni, nel cantato, venivano da tutt'altri percorsi, un po' anche come i Frankie Goes to Hollywood, dove ad esempio Holly Johnson, cantante dei Frankie, veniva dai Big in Japan, che erano una formazione di matrice più punk. Questi erano invece i Viceversa, prima di diventare ABC.

Castigliaghi per Viceversa, fine 70, per questa band. Poi loro dissero, si vede in questa intervista, ecco, la scena di Sheffield virava su queste sonorità così sperimentali, industriali, e loro dissero: ma senti, ma vogliamo fare qualcosa di diverso, quasi una provocazione, facciamo sì che Sheffield, ecco, venga così travisata anche per quel che riguarda il pop, quindi lasciamo queste sonorità e buttiamoci sul pop e vediamo che succede, quasi una provocazione nei confronti della scena da cui provenivano. E beh, hanno avuto successo, e diciamo era strano anche

il loro secondo album molto bello chiamato Thirst. E quindi sulle note di White Cell, ecco, io vado a salutarvi. Tra poco arriverà 33x2, la trasmissione mi fa ascoltare per intero un disco del presente e uno del passato, e oggi come disco del presente daremo spazio ai Life e come disco del passato daremo spazio ai Long Thin Kelly. Io sarò di nuovo in onda poi venerdì con Alternitalia, solo musica italiana underground, dalle ore 16 alle 18. Quindi tra poco 33x2, poi a seguire sarà la volta di la trasmissione Panopticon del nostro Angelo Pianizzola, la replica della puntata andata in onda ieri come classico, e oggi la riascoltiamo con piacere. Poi a seguire Vanessa Nex con Next Generation, e ancora dalle 18 Groovy Times, grandi suoni funk, black, reggae, dub, fino alle 20. Dalle 20 Riccardo Maggini, Melting Pot, ossia musica e news a 360 gradi, a seguire Katzenjammer, Miro Bar, musica e scienza. Grazie per essere stati in mia compagnia, seppur oggi nessuno mi ha offerto caffè e cornetto virtuale, e vabbè, meno trigliceriti virtuali per il sottoscritto. Clock DVA, White Cell, ciao ciao, buon pranzo da parte mia, da parte di Gianluca Polverari.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Bentrovati, benvenuti, questo è l'appuntamento numero 160 di 33x2, questa trasmissione che vi fa ascoltare per intero un disco del presente e uno del passato, titoli scelti da me, Gianluca Polverari. E allora, oggi come disco novità avremo il ritorno, il quarto album degli inglesi, Life, Vita, proprio così, semplice, il loro album intitolato Abstract Natural. E invece come disco del passato, Scozia, quindi rimaniamo comunque nel Regno Unito con il Long Finn Killy e il loro splendido esordio del 95, Houdini, del quale vi parlerò più tardi. Adesso parliamo dei Life, Abstract Natural, quindi ritorno per questi musicisti, questo quartetto che viene da Hull City. Loro sono stati tra i gruppi importanti della rinascita del post-punk, del cosiddetto neo-post-punk, che pre-pandemia ha sfornato veramente dei grandi gruppi, Shame, Idols e poi Fontaines D.C., Murder Capital e poi anche altri, tra questi i Life. I Life che fecero un paio di dischi con sonorità belle, arcigne, tirate. Picture of Good Health l'ho trasmesso tantissimo, era il secondo lavoro veramente potente. Poi già dal terzo disco, North Coastal Town, hanno così reso un po' più morbide alcune canzoni che appunto non avevano più quel piglio così acido e tirato, per dare spazio anche a momenti più così melanconici e cantautoriali, mi viene da dire. E adesso eccoli che tornano con il quarto album, Abstract Natural, che nasce anche da un lungo viaggio a piedi, una sorta di cammino di Compostela, però fatto in chiave inglese, da ovest a est, da parte del cantante Matt Green. E beh, è stato un modo per inoltrarsi nella natura, per passare attraverso piccoli villaggi, per incontrare gente del posto, ma poi durante il cammino anche per conoscere meglio se stessi, le proprie paure, anche i propri pregi, cercare il proprio lato insomma più interiore per scoprirsi al meglio. Da qui sono nati appunti, sono nate poesie che sono divenuti poi testi dell'album di questo nuovo lavoro dei Life, dove appunto troviamo ancora delle ballate o comunque delle composizioni più morbide rispetto ai primi dischi, ma ci sono anche alcuni episodi più sostenuti. Uno può ricordare addirittura I Fall di Mark A. Smith, che secondo me rimane il papà tutelare di tutto il neopost-punk, almeno del primo neopost-punk. Ed è un disco sicuramente riuscito, gradevole, che ora andremo ad ascoltare con molto piacere, i Life, Abstract Natural, come disco novità all'interno di 33x2.

e abbiamo gustato come disco novità i Life di Abstract Natural, quarto album per la formazione di All City, qui all'interno di 33x2, puntata numero 160 per questa trasmissione che vi fa ascoltare per intero un disco del presente ed uno del passato. Titoli scelti e commentati da me, Gianluca Polverari, e come annunciato, come disco del passato andiamo a ripescare i grandi Long Thin Kelly, il loro esordio del 1995, intitolato Houdini. Beh, sono molto legato a questo disco per vari motivi, per la sua bellezza, perché usciva per un'etichetta che amavo e un po' per come lo scoprì. Infatti comprai questo album un po' a scatola chiusa perché vedevo dietro il logo della Too Pure, etichetta che ho amato tantissimo negli anni 90, la casa discografica della prima PJ Harvey. Dry uscì per la Too Pure, ma anche degli Stereolab, dei Pram, dei Seafill, dei Laika, dei Moonshake, dei Mouse on Mars, insomma una marea di gruppi importanti degli anni 90 che non erano né Britpop né grunge, ma erano a cavallo tra elettronica, psichedelia, post-rock un po' particolare. E quindi ricordo che comprai questo disco nel mitico Disfunzioni Musicali insieme a un'altra band che abbiamo già ascoltato con questo disco che trovo meraviglioso. Parlo dei Truly di Fast Stories from Kid Coma, quindi uscì dal negozio con il disco dei Truly e della Long Thin Kelly. Ora non ricordo quale dei due ascoltai per primo, se i Truly o i Long Thin Kelly, ma fu un'esperienza per entrambi incredibile, più che altro perché poi non ne sapevo quasi nulla delle band e trovai due dischi meravigliosi. Dei Truly ne ho già parlato, dei Long Thin Kelly vi dico ora, disco di oltre 70 minuti che non perde mai un colpo. Non è facile da definire la loro musica, perché come sentirete parte con almeno due brani molto più rarefatti, ma di una grande intensità, brani per certi versi minimali guidati dalla voce incredibile di Luke Sutherland, che un po' ricorda nella timbrica che dei Bloc Party. Ma ecco, poi i Bloc Party verranno dopo, però poi rispetto a questo c'è da aggiungere che proprio le sonorità del gruppo sorprendono sempre per arrangiamenti, gusto, poi quando vanno su brani più veloci la batteria assume dei ritmi strani, particolari, frenetici, entrano in campo anche delle percussioni e le linee della chitarra sono essenziali ma incisive, il basso pure crea delle linee che sanno colpire, insomma è veramente un grande gioiello questo lavoro. Un album che quindi ora ascolteremo per intero. Dopo di questo disco usciranno altri due lavori per la band, belli ma non ai livelli di questo esordio. Poi Luke Sutherland, ecco, dopo lo scioglimento andrà così nella lineup dei Bows, ma lì sarà tutt'altra storia. Io quindi vi consiglio assolutamente di cuore di ascoltare con attenzione questo album perché è un autentico gioiello e saprà veramente colpirvi se avrete orecchie ben aperte e la giusta sensibilità all'ascolto. Long Thin Kelly, Houdini, come disco del passato all'interno di 33x2 qui su Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
2: Muori di lei, ci si tuffa in lei.
3: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: tua radio online.
1: Le trasmissioni, i podcast, le interviste e gli speciali. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Driving Saturday. Tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.
3: Il giovedì mattina su Radio Città Aperta dalle 10 alle 12 ci sarà Chameleon, programma condotto da Domenico Mitsu Carrara, all'insegna del buon umore, buona musica, aneddoti e buon intrattenimento. Dalle 10 alle 12 ogni giovedì mattina su Radio Città Aperta, connettetevi per svegliarvi col buongiorno di Domenico Mitsu Carrara. www.radiocittaaperta.it, RCA, Resistenza Culturale Attiva.
4: Vuoi scoprire dove ha vissuto Elvis, dove si sono conosciuti i Pink Floyd o quali sono i posti più strani dove si sia mai tenuto un concerto? Insomma, vuoi viaggiare attraverso i luoghi del rock? Allora ascolta Rock Trotter con Eleonora Tagliafico tutti i lunedì dalle 18 alle 20, solo su radiocittaaperta.it.

E allora buon pomeriggio, ben arrivati, ma soprattutto ben ritrovati. Siete in ascolto di radiocittaperta.it. Martedì 30 giugno, quando sono le 18:10, arriva un nuovo appuntamento con Panopticon. Angelo Pianizzola al microfono per le prossime due ore. Andremo quindi avanti fino alle ore 20 o giù di lì, momento nel quale lasceremo spazio al microfono a Vanessa Nex con la sua trasmissione Next Generation. Dunque, nuovo appuntamento con Panopticon in questo infuocato, nel vero senso della parola, martedì. La trasmissione oggi prevede, come al solito, qualche novità discografica. Ce ne andremo ad ascoltare un paio all'inizio proprio di trasmissione, anzi non un paio, sono tre, ne ho preparate tre per la precisione. E poi oggi, visto che si chiude praticamente giugno, oggi è 30 giugno e quindi la metà dell'anno, la metà del 2026 l'abbiamo già alle spalle, quindi oggi faremo una sorta di recap dei dischi che più mi sono piaciuti in questi primi mesi dell'anno.

anno 2026, che fino a questo momento è stato, devo dire, molto molto prolifico. Mi è capitato già di ricordarlo nelle trasmissioni precedenti. Sono usciti fino ad ora veramente un sacco di bei dischi, c'è veramente l'imbarazzo della scelta, e allora tra poco, come sempre, ci andremo ad ascoltare quelli che sono stati gli album che più mi sono piaciuti in questi primi sei mesi. Tra poco, come sempre, vi andrò a dare i contatti, ma prima intanto è finita la sigla dei Warlocks. Come dicevo, come sempre vi andrò a dare i contatti per interagire con me, ma prima di questo andiamo ad iniziare la trasmissione. Come detto, ci ascolteremo un po' di novità discografiche. Iniziamo da una nuova band, io li conosco veramente da pochissimo. Loro vengono da Belfast e si fanno chiamare Makeshift Art Bar.

Ed eccoli qui, davvero davvero niente male, loro si fanno chiamare Makeshift Art Bar. Ce li siamo ascoltati con Bad Better, il loro penultimo EP fino a questo momento, EP prodotto da questa giovane band proveniente da Belfast. Loro poi, tra le altre cose, hanno da poco firmato con un'importante etichetta, la East Orit, insieme insomma a questa etichetta stanno mettendo insieme le prime cose che così ad un primo ascolto sono davvero, a me paiono davvero molto molto interessanti. Spaziano un po' da il post-punk all'elettronica, come anche imperversano un po' nell'hardcore e nell'art rock, e con questi primi EP si configurano quindi come una delle proposte, diciamo, come li possiamo definire, un po' post-punk noise più in vista del momento. Tra le altre cose, sto vedendo proprio ora, è uscito da pochissimo il loro nuovo EP Marionette. E dunque, per chi fosse interessato, loro sono Makeshift Art Bar. Per il prossimo gruppo rimaniamo in Irlanda, loro sono Nerves, dopo il loro primo album Yarm Marite hanno da poco fatto uscire un nuovo EP.

E dunque, da Belfast, per quanto riguarda Makeshift Art Bar, siamo andati dall'altra parte dell'Inghilterra a Dublino per questi Nerves, che hanno da poco rilasciato questo nuovo brano dal titolo N26, brano che succede di poco il loro esordio Yarmarite degli ultimi mesi del 2025. Album che ha avuto, devo dire, un ottimo ritorno, tanto che hanno appena concluso un lungo tour, hanno girato in lungo e largo la Gran Bretagna, ed ora, finito il tour, sembrano così alle prese con il nuovo album, che dovrebbe vedere la luce ad inizio 2027. Nuovo album poi sempre in collaborazione, credo, con Daniel Fox dei Gillaband, che già li ha affiancati in occasione dell'esordio.

abbiamo iniziato belli incattiviti quest'oggi, noi continuiamo su questa lunghezza d'onda. Da Dublino ci spostiamo a Manchester, città natale dei prossimi, che si chiamano Vaxxed.

E il titolo di questo brano è Resin 2014 ad opera degli annunciati Buckshead. Questa è una giovane band proveniente da Manchester, fresca di esordio discografico dal titolo Gnat, formazione che già abbiamo avuto modo di ascoltare un paio di settimane fa all'interno di Panopticon, e dove quindi già abbiamo avuto così modo di decantare le lodi dell'ottimo, davvero ottimo batterista frontman Lewis Fletcher, l'anima vera della formazione.

dunque detto dei Buckshead, prima di andare avanti io vi vado a ricordare il 340 197 4468, il numero per WhatsApp e Telegram, e poi tutte le pagine social di Radio Città Aperta che trovate su Twitter, Instagram e Facebook. Dunque, come detto in apertura, dopo questo inizio bello muscoloso, ora prenderemo in rassegna, ci andremo ad ascoltare un po' di dischi che più mi sono piaciuti in questo 2026, e questa rassegna non poteva che iniziare da uno dei dischi che fino a questo momento ho amato più di altri, un po' più di tutti. Sto parlando dell'esordio dei Shaking Hand, esordio omonimo dal quale noi ci andiamo a prendere l'ultima traccia, Up the Ante.

E dunque torna Manchester anche in questo caso, perché proprio Manchester è la città natale di questo progetto chiamato Shaking Hand, che ha sfornato una prima prova davvero, come ho ripetuto ormai tantissime volte, una grandissima prima prova, primo disco omonimo. Sono molto giovani ed hanno, come si dice in questi casi, ampissimi margini di miglioramento, ma quello che più mi ha colpito in questo disco è stata la assoluta scorrevolezza dei brani e l'ottimo, davvero ottimo sound che questi ragazzi riescono a ritirare, a tirare fuori, senza poi, come dire, senza, tra le altre cose, inventarsi chissà a che cosa. Il trio che si compone di George Hunter, Freddie Hunter e Ellis Oxin, loro all'interno di questo album un po' incrociano, come dire, molto bene l'alt rock di derivazione anni, un po' anni 90. C'è una buona dose di richiami post rock, e tutto questo lo mettono insieme, lo fanno articolando architetture chitarristiche davvero notevoli, che sono poi al centro di tutto il disco. Insomma, io sono ormai settimane che ne parlo, se ancora non l'avete fatto, date un ascolto a questo disco, ne vale assolutamente la pena. E dunque, detto degli Shaking Hand, oggi andremo un po' così a briglia sciolta, salteremo in continuazione da un genere ad un altro, come facciamo in questo caso, perché ci andiamo ad ascoltare un estratto dal nuovo album di Winged Wheel, album Desert So Green, questa è Canvas 8.

E come vi avevo preannunciato, abbiamo cambiato decisamente genere, sonorità e musica. Ci siamo andati ad ascoltare questa Canvas 8 da Desert So Green, il tutto ad opera di questo progetto musicale messo in piedi da Steve Shelley, dei Sonic Youth e da Whitney Johnson, progetto che prende il nome di Widget Wheel e che poi può diciamo prende un po' così le sembianze del supergruppo, vedendo all'interno dell'album la partecipazione di altre figure importanti che sanno davvero come muoversi all'interno del sound del disco, che è un sound davvero molto molto particolare, imperversa tra avanguardia, post rock e post punk. Certamente non un disco di come dire, di immediata comprensione, necessita assolutamente di qualche ascolto in più. Ed è stato comunque uno dei dischi che più mi hanno, che un po' più mi sono piaciuti in questo, fino a questo momento.

Ma arriviamo a questo punto al vero disco, ancora non dell'anno, però ancora svetta, incontrastato. Sto parlando di Ferrum Siderium degli Zoo. Loro sono, chiaramente, neanche a dirlo, sono italiani. Da Ferrum Siderium ci andiamo ad ascoltare l'ottima La donna vestita di sole.

E queste sono le ultime note della donna vestita di sole da il disco, come annunciato, Ferrium Siderium, il 17° album in studio, veramente un album monumentale, doppio tra le altre cose di questo storico trio che prende il nome di Zoo, formati da Massimo Pupillo, Luca Mai, e per la prima volta dietro alle pelli, dietro alla batteria, hanno accolto Paolo Mongardi. Album, come detto, davvero monumentale, disco straordinario che miscela sound provenienti dal progressive, dal metal, dall'industrial. Insomma, se ancora non l'avete fatto, vi consiglio di andarvi a fare questo viaggio di 80 minuti chiamato Ferrium Siderium. Intanto siamo arrivati alle 19, siete sempre all'ascolto di Radio Città Aperta.it, questo è Panopticon con Angelo Pianizzola al microfono. Arriviamo alla pausa di metà trasmissione con da Londra e Death Crush.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
2: Le trasmissioni, i podcast, le interviste e gli speciali. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Driving Saturday. Tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.
3: Il giovedì mattina su Radio Città Aperta dalle 10 alle 12 ci sarà Chameleon, programma condotto da Domenico Mitsu Carrara, l'insegna del buon umore, buona musica, aneddoti e buon intrattenimento. Dalle 10 alle 12 ogni giovedì mattina su Radio Città Aperta, connettetevi per svegliarvi col buongiorno di Domenico Mitsu Carrara. www.radiocittaaperta.it, RCA, Resistenza Culturale Attiva.
4: Vuoi scoprire dove ha vissuto Elvis, dove si sono conosciuti Pink Floyd o quali sono i posti più strani dove si sia mai tenuto un concerto? Insomma, vuoi viaggiare attraverso i luoghi del rock? Allora ascolta Rock Trotter con Eleonora Tagliafico tutti i lunedì dalle 18 alle 20, solo su radiocittaaperta.it.

E dunque siamo tornati dalla pausa con questa A Full, brano estratto da Good for the Soul, l'esordio per questa formazione, che è un duo inglese che risponde al nome di Guns. Ora, prima di andare avanti, io vi ricordo che sostenere Radio Città Aperta è molto molto facile. Lo potete fare con un contributo tramite carta di credito PayPal direttamente dal nostro sito. Si deve cliccare sul tasto Sostieni Radio Città Aperta, il tasto è visibile vicino al player e all'interno di tutti i podcast. Il tutto, vi ripeto, per sostenere la nostra radio, per sostenere Radio Città Aperta. Ora invece, quando siamo arrivati alle 19:15, andiamo avanti, ci occupiamo di una band che ha sfornato all'esordio un piccolo gioiello fondamentalmente di sonorità post rock. L'album si intitola Echeremos el cielo abajo a patadas. Loro si chiamano Teodio, vengono dal Cile e noi da qui ci ascoltiamo Catastrofe.

agua está manchada con la sangre de los labios de tu pintura.

E dunque questa è la coda finale di questa catastrofe per Teodio, brano estratto dai Queremos el cielo abajo a patadas, abbatteremo il cielo a pedade, un album che segna l'esordio per questa giovane formazione cilena, come detto in fase di annuncio un piccolo gioiello post rock, anche se al suo interno il sound è sì post rock ma devo dire ultra contaminato. E dunque questi Teodio si inseriscono in questa nuova scena musicale cilena, secondo me si configurano anche come una punta di diamante. Dal Cile torniamo in Europa, un altro esordio, ci sono molti esordi in questi dischi che ci stiamo ascoltando in questo martedì pomeriggio, esordio dei londinesi Gegenpress, disco Don't Live Forever, e questa è Seamstress.

Tu vuoi noi, how to be like now. We found us.

E dunque, torniamo in voce, mettiamo un po' di ordine, perché ci siamo ascoltati un paio di brani in sequenza. Avevamo iniziato con gli annunciati Gegenpress da Londra, dal loro ottimo esordio Don't Live for Heaven, ci eravamo ascoltati Seamstress, ed ora invece sotto la mia voce, sempre da Londra, stanno andando My Pussy Tastes Like Microplastic, questo gruppo formato da 8 musicisti che molto diciamo così, curiosamente si sono ritrovati all'interno dello studio di registrazione, si sono messi a suonare all'interno di jam session lunghissime, jam session dalla quale è nato questo album, il primo per loro, Sods in Heaven. Album parecchio stravagante, questo Sod in Heaven. Dunque detto di Microplastic, rimaniamo questo ambito, dalla Londra inglese ci trasferiamo a Londra canadese, in Ontario, città natale di questa band che vi sto proponendo da un paio di settimane. Loro si richiamano Medieval Found Footage, sono veramente alle primissime cose incise, questo è il loro ultimo EP dal titolo Abagnale, questa è Greater.

E dunque questi li stiamo ascoltando da un paio di settimane, si chiamano Medieval Found Footage. Prima ho detto un'inesattezza, questo non è un EP ma il loro esordio sulla lunga distanza dal titolo Abagnale, disco nel quale è inserita quest'ottima Greeter. A me sembrano davvero molto molto interessanti per loro che provengono dal Canada. Siamo entrati proprio nell'ultimissima parte di trasmissione, ancora un paio di cose da proporvi. La prossima è totalmente differente dalla musica appena ascoltata, cambiamo ancora una volta sonorità e genere, ci andiamo ad ascoltare un estratto dal nuovo album di Geologist. Entriamo in un mondo fatto di psichedelia mista a post rock. Questo è Compact Mirror Last Names. Il nuovo album si intitola Can I Get a Peck of Camel Light e lui è Geologist.

E dunque questo era un estratto del Can I Get a Pack of Camelight, l'ultima fatica in studio per quanto riguarda Geologist, la traccia Compact Mirror Last Names. Il tempo a mia disposizione è terminato, io quindi ringrazio tutti voi in ascolto, vi do appuntamento a martedì prossimo sempre su radiocittaperta.it, sempre dalle 18 alle 20. Domani non dimenticate la replica dalle 14 alle 16. Tra pochissimo un nuovo appuntamento con Vanessa Next e il suo Next Generation. Per quanto mi riguarda è davvero tutto, buon proseguimento con la musica di Radio Città Aperta, un saluto a tutti da Angelo Pianizzola.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
0: Radiocittaperta.it, la tua radio online.
2: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

là, gente, salve, salve a tutti. Io sono Nex e questo è Next Generation. Come al solito, ogni martedì dalle ore 20 alle ore 21 qui su RadioCittàAperta.it per tenervi un po' di compagnia. Di cosa parliamo a Next Generation? Parliamo ovviamente di musica dal mondo gaming, curiosità e tanto tanto altro. Non so se... se avete già riconosciuto il gioco di oggi, ne cominciamo a parlare fra pochissimo, ma intanto ovviamente volevo ricordarvi, come al solito, di seguire sempre Radio Città Aperta, ogni programma, di informarvi, perché Radio Città Aperta, insomma, è informazione, è intrattenimento, curiosità e anche ovviamente tanta musica. Vi aiuta a scoprire tantissimi programmi, tantissime canzoni, generi che magari non vi aspettavate. Quindi ovviamente io vi ringrazio sempre di tutta l'attenzione, di tutto quello che ci date costantemente. Potete anche fare una piccola donazione, andate nella nostra sezione Sostieni Radio Città Aperta, nella sezione Sostienici, e trovate un po' tutto quanto per poterci aiutare e poter contribuire a far crescere questa nostra piccola realtà, perché è importante appunto cercare di darsi un po', ecco, agli altri, non solo appunto dal punto di vista economico, ma proprio anche a livello sociale, cercare di interagire più possibile. Quindi noi vi invitiamo sempre ovviamente ad ascoltare i nostri programmi in diretta e anche nella sezione podcast, quindi ovviamente trovate sempre tutto nelle varie sezioni del sito. È molto molto comodo e fatelo. Ma iniziamo subito col gioco di oggi, perché non è che ha troppo bisogno di presentazioni. Questa colonna sonora è iconica, questo gioco ovviamente penso che sia uno dei più famosi al mondo, ma vi dico pochissimo di che stiamo parlando.

quindi avete riconosciuto la canzone di oggi? È tratta da un gioco molto molto famoso, questa appunto è incredibile. Sto parlando di Pac-Man, ovviamente. Pac-Man è un gioco che ovviamente ha fatto la storia, non tutti conoscono questa nostra pallina gialla con i guantoni arancioni e le scarpe rosse e questo sorriso gigante. Lui è nato in versione arcade, aveva una visuale in 2D, non so se vi ricordate i primi Pac-Man, la visuale era dall'alto su questa specie di labirinto e l'unico scopo era mangiare questi biscotti e i fantasmi, che avevano un nome specifico, signori, non erano nomi a caso, si chiamavano Blinky, Pinky, Inky e Clyde. E non sapevo all'inizio che avessero dei nomi ben precisi, eppure ce l'hanno: Inky, Pinky, Inky e Clyde. Sembra un po' uno scioglilingua, e Clyde sembra tipo il figlio adottato, però vabbè, si chiama Clyde, d'altronde non lo so, forse i genitori avevano finito la fantasia. Ma bando alle ciance, come al solito. Allora, questo gioco è uscito il 22 giugno del 1980, pensate, in Giappone, e mentre poi, insomma, qualche mese dopo, sempre di 22

nel mese di ottobre, però è uscì in Nord America. Quindi appunto a livello di giocabilità potevamo semplicemente spostare il nostro Pac-Man all'inizio, che doveva mangiare appunto questi biscotti e questi fantasmi. La grafica, non so se ve la ricordate, risulta molto colorata sin da subito. E questo è una curiosità già molto interessante. Fu fatto proprio perché doveva attirare ogni tipo di pubblico. Ormai era il 1980, non c'erano più solo giochi per i maschi, dovevano essere anche giochi che potevano piacere effettivamente a una donna, e quindi hanno scelto di renderli un po' più colorati per far sì che potessero essere un po' venduti poi a chiunque.

Questa che sentite di sottofondo, come al solito, è la colonna sonora tratta dal videogioco. E ora ne parliamo un pochettino. Le musiche e gli effetti sonori della versione arcade si devono al compositore Toshio Kai. Ovviamente ci sono stati poi innumerevoli giochi e molto altro dedicato alla nostra pallina gialla. Che appunto ci sono un sacco di curiosità che voglio dirvi su questa cosa, perché alcune sono veramente interessanti. Intanto appunto riparliamo un po' della giocabilità e quindi di che cosa trattava questo gioco. Stiamo sempre parlandone un pochettino dal punto di vista del primitivo Pac-Man, perché non so se vi ricordate, c'era anche Pac-Man World, un gioco che da piccola, non lo so, ho adorato. Questa è la colonna sonora di Pac-Man World. Come potete sentire, questi suoni sono un po' più, sì, elettronici, però derivano un po' più da una musica, come abbiamo ascoltato anche nella title track, in un certo senso, nella title screen, scusate. Qualcosa di un po' più jazz, di un po' più swing, un po' più ritmato, un po' più ternario, che ci faceva un po' più venire voglia di ballare. Ovviamente parliamo degli anni 80, quindi c'era già un po' più in voga un altro tipo di musica, però effettivamente, non lo so, io mi sono appassionata al jazz e poi ho deciso di laurearmi in questo proprio perché fra le tante cose che mi hanno fatto appassionare a questo genere c'era anche questa colonna sonora che mi ha proprio cambiato l'esistenza, in effetti. Comunque, dicevamo, quindi ritornando a parlare della giocabilità, il nostro Pac-Man, cioè il giocatore che ovviamente controlla il nostro Pac-Man, che è questa pallina di colore giallo, si ritrova in questo labirinto e al suo interno appunto ci sono questi puntini o questi biscotti, però visto che deve mangiare, per me sono biscotti. E appunto ci sono questi quattro fantasmi che vanno assolutamente evitati, perché ovviamente loro tendono ad attaccarti a mangiare. Sono Blinky, quello rosso, Pinky, quello rosa, e fino a qua bene o male era semplice, Inky, quello blu, e Clyde, che insomma è arancione. Ovviamente loro non devono toccare il nostro Pac-Man, altrimenti ci sarà la perdita immediata di una delle vite. Ci sono a disposizione, mi sembra, 3 vite. Quindi questo labirinto noi lo vediamo in 2D, abbiamo detto, ed è un po' percepito dall'altro, quindi vediamo percorsi in orizzontale, in verticale, dobbiamo semplicemente spostarci destra e sinistra. Per facilitare un po' effettivamente poi quello che è la sconfitta, diciamo così, di questi fantasmi, ai lati del labirinto ci sono le pillole speciali, lo so, è Pac-Man questo, che per un tempo limitato, che all'inizio erano solo 10 secondi, rovesciavano completamente la situazione, quindi praticamente il nostro Pac-Man diventava ultra forte e poteva assolutamente andare a mangiare i nostri Inky, Pinky, Inky e Clyde. Quindi diventavano tutti blu, si spaventavano tantissimo e c'era questo momento di frenesia per pochi secondi in cui Pac-Man diventava un po' più incattivito e se li mangiava tutti. E ovviamente poi questi tornavano normali. Oh, una cosa importante a livello di punteggio, servivano circa 10.000 punti per ottenere una vita extra. E ce ne stavano un sacco di queste palline che ovviamente davano punti, e ovviamente anche se poi quando si otteneva questa pillola speciale e si potevano mangiare questi fantasmini, ogni fantasmino dava all'inizio 200 punti e poi si andava a raddoppiare, quindi con il secondo fantasma avremmo preso 400, con il terzo 800 e fino a 1600 punti, quindi tutto in sequenza.

quanto mi mette allegria il nostro Pac-Man, lo adoro. Allora, abbiamo parlato un pochettino del punteggio e ovviamente ci sono anche delle, occasionalmente, delle scenette di intermezzo molto divertenti che hanno come protagonisti Pac-Man e il nostro fantasmino Blinky, che era quello rosso, ricordate? Blinky, per esempio, in uno di questi insegue Pac-Man fino a sparire dallo schermo e successivamente riappare di colore blu, inseguito a sua volta da Pac-Man gigante. Questa scena si presenta dopo il secondo livello. Ce ne sono un po', ma principalmente insomma questo qui. Ora, l'icona di Pac-Man, non so se avete presente questo, diciamo, cerchio, ma ci arriviamo a questo, con la bocca aperta, questa faccina con la bocca aperta tutta gialla. Il vicepresidente Thomas Nierman, a tal proposito, proprio riguardo quello che è poi l'immagine di Pac-Man e come è stato realizzato fisicamente, ha dichiarato: eravamo al posto giusto al momento giusto, perché l'idea è piuttosto singolare. E sembra infatti che questa incredibile idea di come doveva essere fatto questo personaggio venne a Toru Iwatani, che appunto lavorava lì, che durante una cena con degli amici, insomma lui era un di questi che lavorava lì alla Namco, durante una cena con degli amici, guardando una fetta di pizza, cioè aveva la pizza davanti, ne ha mangiato una fetta e quindi c'era proprio quella che era forma di Pac-Man. E dopo 14 mesi da quella cena, appunto il 22 maggio del 1980, grazie a un team di sviluppo di 8 tecnici, quindi fra software, hardware e appunto Toshio Kai come musicista, finalmente è nato il nostro Pac-Man. Un successo ovviamente abbastanza incredibile, come potete sapere. All'inizio però, insomma, veniva definito troppo carino per avere successo e ovviamente questa frase fu totalmente smentita, perché poi lo sappiamo, ha fatto un successo incredibile. Una piccola curiosità: all'inizio cioè Pac-Man deriva da Pokémon, che a sua volta deriva dalla parola giapponese paku paku, ossia chiudere e aprire la bocca, questo paku paku paku continuo. Il nome poi è stato cambiato in Pac-Man negli Stati Uniti, perché ovviamente c'era una spiacevole assonanza fra Pac-Man e Pac-Man, e quindi l'hanno chiamato così per cercare di renderlo un po' meno poverino, un po' meno spregevole e equivoco.

E questa appunto è la colonna sonora di Pac-Man qui su Next Generation, sempre con me Vanessa Nex, ogni martedì dalle ore 20 alle ore 21, in questa oretta in cui ci lasciamo un po' tutto quanto indietro dal punto di vista dello stress, del caldo o freddo che sia. Io, lo sapete, non sono una che soffre molto il caldo, quindi mi trovo sempre bene quando c'è un po' più di clima delicato, ecco, quando si avvicina l'estate posso mangiare il gelato e cose del genere, ma non so, non tutti vedo che hanno questo mio lato. Però ecco, mi piace tenervi compagnia soprattutto parlando di videogiochi. Io ci sono cresciuta, lo sapete, e cerco di condividere un po' con voi quello che è la mia passione e anche un po' effettivamente di svago. Ma come abbiamo già detto in varie puntate precedenti, anche qualcosa di a volte formativo. Quindi continuate ovviamente sempre a seguire Next Generation ogni martedì dalle ore 20 alle ore 21 e il mercoledì in replica dalle ore 16 alle ore 17 e ovviamente anche gli altri podcast. Trovate per esempio il martedì Forno One, trovate, non so, appunto il lunedì Rosso Malpelo, ma ovviamente se andate nella nostra sezione sul sito con tutta la programmazione trovate poi tutti i vari orari. Vi ricordo appunto però che potete anche ascoltare appunto i vari podcast ogni volta che volete voi.

Quindi eccomi qui tornata per raccontarvi ancora qualche curiosità su Pac-Man. Ah, intanto sappiate che dal 1987 la visuale si sposta, non è più dall'alto verso questo labirinto, ma appunto cambia e mantiene comunque la prospettiva, dà senso un po' di profondità senza essere un completo 3D. I labirinti diventano più grandi e tendono un po' a far perdere, però è un po' quello il bello. Poi abbiamo detto ovviamente diventano proprio giochi 3D dove non c'è più solo il labirinto, ma ci sono veri e propri spazi dove spostarsi quando poi appunto si va più su Pac-Man World. Ovviamente la nostra pallina gialla ha ispirato film, serie, in particolare quella prodotta da Hanna-Barbera, trasmessa in Italia tra il 1982 e il 1983, quindi mi sono passati parecchi anni, una quarantina. E, però ecco, fa sempre strano pensare a come Pac-Man sia riuscito effettivamente a appassionare e a far innamorare poi tantissime persone. Ci sono anche comunque app per giocare da Android, quindi ormai Pac-Man nelle varie versioni lo trovate ovunque. Io non so, penso di averci giocato tantissimo su vari giochi della saga, che appunto ho sempre trovato molto carini e un po' rilassanti, un po' divertenti, perché siamo sempre un po' rincorsi, quindi questo un po' stato d'ansia sana, diciamolo così, che lascia quella tensione che fa molto divertire. Allora, conta 256 livelli, quindi neanche pochi. E questo però per colpa di un bug, perché in teoria doveva essere infinito. E poi invece sono arrivati fino al 256. Ci sono decine di sequel, imitazioni, versioni hackerate. Ve l'ho detto, potete trovarlo ovunque se volete giocarci. Appunto, la forma del fatto che, cioè, la forma di Pac-Man è ispirata a una pizza, appunto, è una mezza verità, come vi ho già detto, è stato ispirato da quello, il nostro ideatore del gioco, Toru Iwatani, e l'ha cavalcata questa onda mediatica e poi questa curiosità, facendosi addirittura una foto con una pizza senza una fetta. E sappiate che, per esempio, a livello di nome, come dicevamo prima, no? Che è stato cambiato in Pac-Man, altrimenti Pac-Man poteva suonare un po' da scrivere, principalmente forse un po' strano. In Italia si faceva chiamare all'inizio Gabo Gabo, in Brasile invece Come Come e in Spagna Come Cocos. Lo so, è un po' strano, però è così. Pensate, ha venduto 350.000 copie in soli 18 mesi, un successo planetario, milioni di profitti. E Iwatani, però, molto divertente, nonostante questa sua idea geniale, non ha preso uno spicciolo in più. Lo so, perché c'era lo stipendio, cioè era tipo dipendente pubblico. Perché essendo un dipendente, ovviamente ha ricevuto il suo normale stipendio, non era uno dei pezzi grossi, lavorava lì, però mi dispiace, gli è andata male effettivamente, perché considerando poi il successo commerciale di Pac-Man, pensare che poi chi ha fatto tutto il lavoro, chi ha ideato il personaggio, poi abbia preso semplicemente lo stipendio normale, insomma, un po' triste. Il punteggio perfetto, secondo voi, di questo gioco qual è? Ve lo dico subito, è stato raggiunto il 3 luglio del 1999 dal giocatore professionista Billy Mitchell in Florida, che, cioè, fa strano pensare che esiste chi fa il giocatore professionista, ho sbagliato tutto nella vita. Lui conquistò il punteggio di 3.333.360 punti. Volevo dire trentini, ma no, sto scherzando. Questo è raggiungibile solo dopo aver completato tutti i livelli, ok? Con tutti i bonus. Ma molto, molto difficile ovviamente da raggiungere.
Comunque adesso ci ascoltiamo un brano tratto dalla colonna sonora ancora, così ci rilassiamo un pochettino, cioè in realtà fino a un certo punto, perché come potete sentire sono molto vivaci, e poi ne parliamo ancora un pochino qui su radiocittaperta.it. Oggi parliamo di Pac-Man.

Allora, continuiamo a parlare un po' di varie curiosità del nostro Pac-Man. Abbiamo detto 256 livelli, tantissimi giochi, imitazioni, c'è di tutto. Ma appunto, fra le varie curiosità, cominciamo ad addentrarci un pochettino. Allora, ad esempio, non vi ho detto che gli sviluppatori di Pac-Man si sono un po' ispirati a Braccio di Ferro. Quindi l'introduzione del Power Pellet o Power Cookie, abbiamo detto, quelle pilloline che si trovano ai lati del labirinto che gli permette al nostro fantastico Pac-Man di mangiare i suoi nemici, i suoi fantasmini Inky Pinky, Inky e Clyde, scusate se è un po' uno scioglilingua, è difficile da dire, è stata una novità introdotta dai Watani dopo la prima versione, proprio dichiaratamente ispirata al fantastico Braccio di Ferro che, mangiando gli spinaci, riusciva a sconfiggere Bruto. Anche i nemici, insomma, si sono un po' ispirati ai fantasmi dei fumetti, e quindi, cioè, nel senso, anche questi nemici fantasmi, quindi, erano un po' ispirati a qualcos'altro. È importante, secondo me, proprio in generale nella vita, un po' prendere ispirazione per cercare di nutrire al meglio le nostre idee. Adoro questi suoni molto retro degli anni Ottanta, molto, un po', ecco, elettronici, come posso definirli. È difficile da spiegarveli, però appunto avevano queste sonorità molto ritmiche, le colonne sonore di Pac-Man, con queste sempre appunto suoni un po' di tastiera presi da... Poi ci sono anche chitarre, cioè veramente un po' di tutto in questa colonna sonora, molto molto più ritmata, che fa quasi venire voglia di ballare. Penso che in qualche locale di molti anni fa queste canzoni avrebbero veramente sfondato. Allora, prima parlavamo anche del fatto che il nostro Pac-Man è stato protagonista addirittura di una serie di Hanna-Barbera. E quindi, insomma, lei è molto famosa, ovviamente. Ha realizzato questi episodi, come vi dicevo prima, dal 1982 al 1983. Poi è stata creata proprio una serie Pac-Man e le avventure mostruose, in cui il protagonista è l'ultimo dei gialloni, ovvero gli unici Pac di colore giallo, che è in grado appunto di mangiare questi spettri. La serie fu trasmessa per la prima volta negli Stati Uniti invece tra il 2013 e il 2015, quindi abbastanza postumo. Quindi queste due serie hanno in particolare, ecco, parlato di Pac-Man, che però, ecco, un personaggio iconico, abbiamo detto milioni di copie, 350.000 copie vendute solo in 18 mesi, che appunto povero Watani, il nostro creatore di Pac-Man, non ha visto aumentarsi lo stipendio. E nonostante addirittura il nostro Pac-Man è stato addirittura più volte nel Guinness dei primati, e nel 2005 addirittura è stato dichiarato come videogioco con maggior successo commerciale. Ovviamente adesso i giochi hanno un'altra prospettiva, lo sappiamo benissimo se pensiamo ai più recenti grandissimi successi come The Last of Us, che non è proprio così recente perché risale al 2020, se non sbaglio, The Last of Us parte 2. Però ecco, già ci rendiamo conto ovviamente di quanto è diverso, ma anche God of War, no? Indubbiamente quelli sono giochi che adesso hanno un altro tipo di pubblico. Però perché il nostro Pac-Man effettivamente è così? Come vi dicevo, è nato proprio per far avvicinare anche le donne ai videogiochi, quindi adesso c'è molta più uguaglianza, e non certo, cioè non uguaglianza, diciamo quasi più parità. Uguaglianza non è il termine corretto, non lo è neanche parità, diciamocelo, però vabbè, diciamo più o meno parità, perché ognuno ha le sue pecche purtroppo ed è penalizzato in alcuni ambiti, ma non è questo il caso di parlarne. Pac-Man però all'epoca è stato creato proprio per far sì che le donne potessero avvicinarsi ai videogiochi e alle sale gioco
giapponesi. Questo appunto parliamo degli anni 70 e 80, che diciamo non erano proprio anni fantastici per chi era una donna e doveva giocare, non, tendenzialmente non venivano molto queste cose, ma è quello di cui magari parleremo anche quando faremo Silent Hill F, in cui effettivamente troviamo la protagonista che è in Giappone ed è in una epoca diversa dalla nostra, e troviamo proprio questa chiusura mentale. Quindi appunto lì è realizzata proprio all'interno di un gioco, ovviamente sono, parliamo di giochi totalmente diversi, però è molto sentita in Giappone, era molto sentita soprattutto negli anni 70 e 80, dove queste sale giochi giapponesi erano proprio luoghi oscuri, piene di uomini che giocavano quasi solo a giochi tipo, cioè, non dico Call of Duty perché Call of Duty non c'era, all'epoca c'era Space Invaders, Galaxian, sempre della Namco, però diciamo ecco che comunque principalmente c'erano gli sparatutto, e invece all'epoca 22enne il Toru Kawaitani, abbiamo detto, dice non c'erano giochi con cui tutti potessero divertirsi, non c'era nulla che potesse coinvolgere anche le donne, e lui, che carino, ha detto proprio ecco per questo ho voluto creare un gioco divertente adatto anche a loro. Devo essere sincera, io sì, ovviamente ho adorato Pac-Man, ma non perché sono una donna, forse perché è un gioco veramente per tutti, ci puoi giocare da bambina, da adulta, ed è comunque sempre divertente, liberatorio, e lo vivi anche in maniera diversa. Comunque andiamo avanti con ancora un po' della colonna sonora, così ci rilassiamo un pochettino.

Ora, non so se avete notato, ci tengo sempre a farvelo ascoltare, ovviamente, è proprio, per questo cerco di trasmettervi la colonna sonora, proprio perché in effetti, come avete potuto ascoltare in vari brani di questa colonna sonora, troviamo sempre lo stesso tipo di frammento melodico che ogni tanto è come una citazione che ritorna e ci fa ricordare effettivamente il motivetto principale poi del gioco, e fa sì che questo proprio a livello musicale ogni diciamo così, ogni album, ogni artista ci possa restare un po' più nella mente. Facciamo un esempio un po' più pop di oggi: se pensiamo ai Super Acuti, pensiamo a Mariah Carey e sentiamo già l'odore del panettone, per esempio. Quindi ogni suono, ogni tipo di anche frammento ritmico ci ricorda moltissimo poi quello che può essere appunto un gioco, un personaggio, ma anche un paese. Pensate a quella che è la scala pentatonica maggiore, che è subito Oriente. Che cos'è la scala pentatonica maggiore? È una scala maggiore, quella insomma che penso tendenzialmente a orecchio riconoscono più o meno tutti, a cui manca la quarta e la settima nota della scala. Quello forma la scala pentatonica, chiamata così proprio perché ha solo cinque note, oltre alla tonica, quindi cioè alla fondamentale e alla tonica della scala che viene ripetuta, però sono tendenzialmente cinque note, e se suonate ci fanno effettivamente subito pensare all'Oriente. Questo vale, abbiamo detto, sia per i suoni che per un lick melodico o ritmico. Pensate anche a quei ritmi un po' tribali, ci fanno subito visualizzare nella mente quello che è uno stile, un genere, un paese e molto altro. Abbiamo sentito più o meno lo stesso tipo di sonorità. Poi nel caso delle colonne sonore ovviamente dobbiamo anche apprezzare il fatto che debbano essere descrittivi di quello che è una scena specifica. Ovviamente uno scontro sarà un po' più energico, avrà una musica un po' più forte rispetto a una fase più esplorativa, a una stanza un po' più esplorativa. Pensate anche alle safe room, alle musiche che possiamo ascoltare al suo interno. Non troviamo sicuramente qualcosa di ultra rock alla Devil May Cry, per farvi capire, ma qualcosa di molto più soft. Quindi anche in questo brano che stiamo ascoltando di sottofondo, cioè abbiamo sempre questo tu tu tu tu di sottofondo che ci ricorda sempre il tema principale del nostro Pac-Man. Che sì, è indubbiamente un po' tensivo in certe situazioni, in certi livelli, in certe scene, ma per fortuna è sempre abbastanza tranquillo. Non certo giochi, insomma, un po' più drammatici. Oggigiorno veramente penso che ce ne siano tantissimi, ovviamente, anche da quelli un po' più indie. Proprio ieri, mentre scorrevo su TikTok, ho visto un gioco russo, non so il titolo. Mi informerò se proprio ci tenete. dove c'era una scena, penso che fosse un gioco horror, sì, un gioco horror, dove a un certo punto si esce all'esterno in una specie di fattoria e ci sono tipo le mucche che ballano in piedi e girano su, cioè tipo che twercano e si scuotono insieme a altri animali della fattoria. Però non so effettivamente certe persone come fanno ad avere queste idee, io sono sempre molto curiosa. Però insomma, almeno nel suo essere horror fa un po' più ridere. Se pensate invece che c'è un gioco indie che ti intrappola da solo in mezzo al mare senza alcuna mappa, mi ricorda molto l'incubo che fece un mio ex riguardo, veramente spaventoso, perché il giocatore si ritrova da solo in mezzo al mare senza una mappa, senza niente, senza neanche Google Maps, cioè atroce praticamente, e niente, deve semplicemente contare su se stesso, su qualche attacco di panico, non ne ho idea, insomma io non saprei dire cosa farei a quel punto. Però ecco, per fortuna il nostro Pac-Man non è così, la nostra pallina gialla è molto più rilassante e quindi ci fa divertire molto molto di più, per fortuna. Ci ascoltiamo ancora un brano della colonna sonora.

E con questa invece, che è un po' più tipica del questo motivetto del nostro Pac-Man, io ovviamente vi ringrazio e vi, per aver ascoltato Next Generation come ogni settimana, e vi rimando poi ovviamente a sempre sia a contattarmi sui miei social, sui miei profili. Mi trovate su Instagram come Nessie_next. Io sono sempre pronta e felice di condividere con voi poi quelle che sono informazioni su videogiochi, curiosità e molto altro. E ogni puntata, se volete, potete in anticipo dirmi poi quello che pensate di un determinato gioco, possiamo anche parlarne insieme. Sono sempre molto contenta, insomma, all'idea di potervi un po', ecco, coinvolgere in questa mia passione. So che è una passione di molti e quindi sono sempre molto contenta. L'alternativa ovviamente è il profilo ufficiale di Next Generation, che è proprio Next Generation_2.0. Quindi contattatemi in uno di questi profili e insieme parliamo di videogiochi, quello che volete ovviamente, il vostro videogioco preferito, quello che odiate e molto molto altro. Appunto, io vi ricordo che ci risentiamo come ogni martedì alle ore 20. E poi ovviamente mi trovate sempre in replica il mercoledì. Ovviamente vi ricordo anche sempre di seguire non solo i programmi in diretta, ma di andarvi a spizzare anche un po' i vari podcast, perché ci sono cose molto molto interessanti. Siamo sempre contenti di potervi, però, diciamo così, aiutare un minimo, cercando di farvi svagare un po', ma anche invece donandovi informazioni e curiosità e molto altro, dalla musica appunto, un po' altri programmi, all'informazione. Pensate anche a lunedì, c'è cioè Rock Trotter, dove si parla di rock, luoghi e molto altro, ovviamente con Eleonora Tagliafico. Ascoltate appunto, vi prego, sempre i nostri programmi, perché siamo sempre contenti. E ricordatevi che c'è anche la sezione Sostienici, dove voi andate lì, ci cliccate e trovate il modo, insomma, di contribuire. Ringraziamo anche, insomma, chi in passato ci ha dato supporto e continua a farlo, grazie mille. E ascoltate Radio Città Aperta, perché oggigiorno effettivamente abbiamo un po' perso questa passione per la radio, questa voglia di condividere, quindi fatelo, cerchiamo sempre di tenerci accanto agli altri quando, insomma, possiamo. In un periodo un po' buio, credo che sia una cosa importante. Oggi abbiamo parlato di Pac-Man, la nostra pallina gialla del 1980, quindi ormai ha compiuto 46 anni, più quasi, in realtà ufficialmente manca poco, però quasi 46 anni. E ovviamente vi invito, a, come al solito, a provarlo questo gioco, poi a dirmi cosa ne pensate appunto sul mio profilo Nessie_next oppure su Next Generation_2.0 su Instagram. Grazie per aver ascoltato Next Generation. Vi lascio con l'ultima colonna sonora del gioco, l'ultima che vi trasmetto. Ve la trasmetto in giapponese, perché no? La versione giapponese. E ci risentiamo la prossima settimana con una nuova puntata e un nuovo gioco. E divertitevi! Ciao a tutti, ragazzi!

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Le trasmissioni, i podcast, le interviste e gli speciali. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Ehi là, salve gente, sono io, sono Nex e questo è Next Generation, il portale qui su radiocittaperta.it dove parliamo di musica dal mondo dei videogiochi con curiosità su trama, giocabilità e anche molto molto altro. Questa che sentite qui di sottofondo è una colonna sonora un po' particolare di un gioco che ha veramente cambiato, secondo me, il mio modo personalmente di giocare e di intendere un videogioco. Perché appunto quando ero bambina ero molto più abituata ai giochi arcade, sparatutto, picchiaduro, quindi non so, Tekken e molti altri. Poi, improvvisamente, insomma, mi capita fra le mani questo titolo ed è qui che effettivamente mi sono proprio resa conto di quanto questo genere sia molto spesso sottovalutato, però poi in realtà ha veramente molto molto da offrire.

Biondi, il gioco è ambientato in Europa centrale e sono presenti i viaggi del tempo. Questi sono un po' tre elementi che fanno parte di questo titolo. Rifletteteci un secondo, nel frattempo continuate ad ascoltarvi la colonna sonora e vi ricordo sempre, io sono Nex, questo è Next Generation e sono qui con voi ogni settimana per portarvi all'interno di questo fantastico mondo gaming.

Allora, quindi di quale gioco stiamo parlando? Sono molto contenta di poter portare qui su Radio Città Aperta Shadow of Memories, questo incredibile gioco uscito per PlayStation 2 nel lontanissimo ormai 2001. Allora, il titolo Shadow of Memories è quello europei, mentre negli Stati Uniti troviamo questo gioco disponibile con il titolo Shadow of Destiny. Quindi, Shadow of Destiny, versione americana, e Shadow of Memories in versione europea. Allora, che gioco è questo? Potremmo definirlo una specie di giallo thriller avventura grafica interattiva, definiamola così. Ricorda un po' i moderni Life is Strange e Detroit Become Human come giocabilità. Perché? Perché appunto non abbiamo molte azioni fisiche da eseguire. Quello che facciamo è principalmente ricostruire quella che è poi il percorso della nostra avventura mentalmente, cercando di risolvere degli enigmi che sono un po' particolari. Non vi immaginate i soliti enigmi tipo alla Silent Hill, tipo risolvi col lucchetto, trova la combinazione. No, è molto più ansiogeno in un certo senso, perché nel gioco abbiamo costantemente il tempo.

Quindi colonna sonora di Shadow on Memories, abbiamo detto questa avventura dove il nostro personaggio, intanto cominciamo subito un po' a definire, il nostro personaggio si muove in terza persona, quindi possiamo usare il nostro controller con le nostre levette per muoversi un po' nell'ambiente circostante, anche se non possiamo interagirci troppo. Però ci sono delle, appunto, sequenze particolari da eseguire, degli enigmi che effettivamente ci portano a cercare quello che poi è la risoluzione finale del mistero. Cominciamo un po' intanto a parlare di cosa tratta questo gioco. Il protagonista, appunto, è questo ragazzo molto giovane, biondo, alto, che si chiama Aikash. Ha 22 anni e ci troviamo precisamente all'8 aprile 2021.

lui è seduto al tavolo di un bar in un paesino chiamato Liebersbaum, penso in Germania o giù di lì o in Austria. Dopo il suo caffè esce e si sposta per le vie di questa cittadina. Immaginate questo fantastico paesino un po' borgo, un po' medievale del nord Europa, cioè centro Europa potremmo definirlo in realtà. È qui che passeggia in queste cittadine quando a un certo punto viene accoltellato a morte. Basta, è finito. No, non è vero, non è finito qui il gioco. Quindi cosa succede? Lui muore e si risveglia però in quello che è un ambiente un po' surreale. È tutto così buio e c'è uno strano essere con una voce un po' particolare che gli parla del fatto che appunto sì, lui è morto, ma il vero problema non è essere morti, è cercare di capire perché è morto. E lui vuole fargli una specie di regalo, vuole regalargli questo Digipad. Ossia, cos'è il Digipad? È una macchina del tempo, sotto forma di agenda, che gli consente effettivamente di viaggiare e spostarsi all'interno della linea temporale e tornare indietro gli permetterà di capire quali sono le cause della sua stessa morte. Quindi il nostro Ike si trova improvvisamente con due scelte: o muori adesso, oppure provi a cercare di capire perché sei morto e provi a impedire che il tuo assassino compia quello che è il tuo omicidio e provi a risolverlo. Sarai in grado di farlo?

Allora, intanto parliamo un secondo di questa incredibile colonna sonora. Abbiamo detto questo gioco della Konami è stato diretto, prodotto e praticamente scritto da Junko Kawano, ma i compositori sono, come al solito mi scuso per la mia pronuncia giapponese non perfetta, per ovvi motivi, allora si chiamano Norikazu Miura, Hana Aki Ashikawa, scusate, e Sakaya Yamaoka. Questi sono i tre autori principali di questo gioco a livello musicale. Possiamo, sin da subito avrete sicuramente notato che questo gioco, visto che abbiamo detto che è un thriller un po' giallo, ha molti elementi di pausa, di silenzio e di poi quello che è un elemento musicale. Questa alternanza sonora fa sì che effettivamente quello che è il giocatore e per ovvi motivi l'ascoltatore possa ritrovarsi in un ambiente un po' più tensivo. Il gioco ha molti colori, nonostante insomma parliamo sempre di una grafica inizio 2000, però è molto colorato e comunque insomma la grafica è quella dell'epoca per PS2. Quindi il comparto sonoro deve effettivamente far sì, come potete sentire, con vari elementi sottolineare quello che è un ambiente pieno di sospetto, di dubbi e anche un po' di paura, però non in maniera horror come possiamo aspettarci, che non so, nei vari Silent Hill o Project Zero o Resident Evil. Come potete sentire, a livello musicale troviamo molti strumenti a fiato, dall'oboe al clarinetto, e c'è un po' di tutto in questo gioco, archi, però sentite proprio che hanno sempre questi momenti di pausa che tendono proprio a sottolineare la confusione che il nostro personaggio effettivamente prova. Quindi secondo me colonna sonora molto azzeccata. E soprattutto, ora quello che ascolteremo poi nel corso del gioco, ci sono anche dei momenti in cui il nostro personaggio magari è, non so, sotto una tormenta di neve e sentiamo proprio come a livello musicale troviamo questo mini movimento melodico che si ripete in un loop continuo che sembra appunto proprio portarci a pensare che siamo in una fase di tormento, di freddo. Un suono molto acuto che ci porta proprio a capire effettivamente, ok, siamo in una situazione di rigidità. Quindi colonna sonora veramente molto azzeccata. Un altro che ascolteremo fra poco all'interno del colonna sonora, mentre sono qui che vi parlo delle varie cose, è il momento in cui il nostro Ike, il nostro personaggio, entra all'interno del bar o all'interno del ristorante. Sono le ore 20 all'interno del gioco. Lui entra nel ristorante oppure all'interno del bar, insomma ci sono due momenti specifici, e la musica che possiamo ascoltare invece è molto più lounge, molto più jazz, proprio per far sì che l'ascoltatore si immedesimi in un ok, questo è un locale un po' più tranquillo dove troviamo tante persone come questo.

quindi, come vi ho fatto ascoltare adesso di sottofondo, sentiamo proprio la differenza tra questi brani della colonna sonora, questi molto più rilassati, jazz col pianoforte, che è qui che ci esegue sia accordi che melodia, e a questa batteria di sottofondo, questo leggero piatto che invece ci accompagna. Passaggi col basso. Come sentite, questi accordi molto composti, mentre la melodia si trova in una parte un po' più acuta a livello di ottave, quindi fra la quarta e quinta ottava del nostro sistema temperato. Sempre obbligati ritmici del piano, però appunto, come potete sentire, questo, abbiamo detto, è molto diverso rispetto a altri brani all'interno della colonna sonora. Ma andiamo avanti parlando ancora un po' effettivamente di quello che è un po' il gameplay, che appunto abbiamo detto consiste principalmente in realtà nell'utilizzare questo digipad e viaggiare attraverso le diverse epoche. In ogni epoca, è proprio qui il bello, possiamo trovare oggetti e personaggi con cui interagire e avere dialoghi. Tutti gli altri personaggi che incontriamo sono personaggi non giocanti, e una cosa molto interessante è che ogni epoca ha un suo tema a livello di visivo. Quindi, ad esempio, l'epoca più antica in cui Ike si muove è il 1580. È ovvio che in questo momento starete pensando: perché un omicidio per la strada, un accoltellamento del 2001 è in qualche modo legato a qualcuno del 1580? Giocate a Shadow of Memories se volete saperlo, perché effettivamente i legami che si intrecciano e tutte le conseguenze hanno effettivamente appunto un legame particolare fra loro, molto inaspettato. Giocare a questo gioco e scoprire il finale, anzi i finali, vi consiglio di rigiocarlo costantemente. Beh, devo essere sincera, mi ha portato effettivamente tantissimo a rendermi conto che ogni dettaglio, ogni piccola sfaccettatura di dialogo e ogni persona ha un incredibile potere su quello che poi è la vita di ogni personaggio, questo sia dentro che fuori dal mondo gaming, non credete? E vi consiglio veramente di provarlo. È un po' lo stesso tema dell'effetto farfalla che troviamo anche su Until Dawn, oppure appunto in Life is Strange o in Detroit Become Human o in molti altri giochi. In Shadow of Memories credo che questa cosa sia molto sentita, e stiamo parlando di un gioco del 2001, quindi insomma all'epoca non c'erano tutte queste avventure famose, non che Shadow of Memories lo sia, però credo che sia un gioco, nonostante sia Konami, molto sottovalutato, molto sconosciuto, e sono qui proprio insomma con la piena consapevolezza di dirvi: non tralasciatelo, perché effettivamente questo gioco secondo me ne vale la pena, ha molto da offrire. Ovviamente ve lo consiglio tantissimo se vi piacciono giochi che vi lasciano quella che poi è una riflessione, non se invece preferite qualcosa di un po' più avventuristico, di un po' più cattivo con cui potervi sfogare. Allora questo non è il gioco adatto a voi. Questa che sentite con cori, con voci che si muovono in contrappunto quasi, che cosa vuol dire? Quando si scrive in contrappunto, le voci si concatenano fra loro insieme a volte seguendo lo stesso tipo di melodia in maniera, come posso definirlo,
cercato di farmi capire in sequenze che partono da momenti diversi, come ad esempio nei canoni, si definiscono proprio così, oppure con voci che si incastrano fra loro per far sì che si creino delle vere e proprie armonie. Molto spesso, come sentite in questo brano, abbiamo questa che è la linea dei soprani, ossia i suoni più acuti, che restano poi più lunghi e si concatenano con quelle che poi sono effettivamente invece le voci dei tenori o dei baritoni.

questa invece che ascoltate, questo tema un po' particolare, è il tema Digipad, ossia proprio il nostro strumento di viaggio del tempo, è quello che ci consente di spostarci nelle varie epoche. Come potete ascoltare, ci porta in un incrocio sonoro fra passato e presente. Ma andiamo avanti intanto con qualche curiosità di questo gioco, perché è veramente molto interessante. Allora, abbiamo detto che il protagonista viaggia nel tempo per farsi di risolvere il suo stesso omicidio, ma viaggia fra moltissime epoche: 2001, 1980, 1978, 1902, 1584 e 1580. Quindi sono parecchie epoche e possono essere tutte selezionate all'interno, insomma, della schermata del Digipad. Ora, a volte è possibile tornare in un'epoca, tra virgolette, in qualsiasi momento, ma non sempre queste sono sbloccabili. Perché? Perché qualche collegamento si attiva quando effettivamente riusciamo a comprendere per quale motivo dobbiamo ritrovarci in quell'esatto momento e in quell'esatto luogo. Mentre altre volte possiamo semplicemente, sì, rispostarci da una parte all'altra. Ma siamo così tanto liberi di farlo? Nì. Perché? Perché ovviamente ogni viaggio ha un costo. E il costo è una pallina di energia. Ora, all'interno di questa città, Levesbaum, credo che si pronunci, le troviamo un po' per la strada, quindi se giriamo un pochettino possiamo trovare queste palline di energia. Ma fate attenzione, perché l'ora zero di ogni livello è quella in cui il nostro Ike muore. Perché è vero che lui torna indietro nel tempo a prima, questo nella parte del prologo, prima del suo primo omicidio, della prima volta che viene ucciso. Ma bisogna anche ammettere, molto molto interessante, che questo assassino non si ferma. Quindi se l'ora zero della morte è ore 14, come, o 14:30, ora non ricordo, mi sembra 14:30 nella parte del prologo, vuol dire che poi l'assassino a livello 1 magari ci proverà a uccidere alle 3:15. E noi dobbiamo far sì, ovviamente, di trovare l'energia, cercare la soluzione all'interno di quella fascia di tempo. Il tempo lo troviamo in alto a destra. E no, non possiamo scappare, perché è lì costantemente che si muove ed è importante cercare di effettivamente impedire il nostro stesso omicidio nel tempo stabilito, perché altrimenti siamo semplicemente morti.

Ora, altre curiosità, sappiate che appunto abbiamo detto questo gioco è uscito per PS2 e infatti le recensioni sono molto molto positive, un po' meno quelle per PC, dove insomma ha ricevuto pareri discordanti. Allora, personalmente vi posso dire che il personaggio è un po' rigido, non ha molte azioni da eseguire, principalmente è una storia interattiva, quindi si fa un po' fatica effettivamente a cercare azioni da fare. Ci sono dei luoghi con cui possiamo interagire, persone con cui possiamo interagire e mini storie secondarie di varie persone che conosciamo nel corso delle epoche, molto interessanti, con cui effettivamente possiamo avere un quadro un po' più completo di quello che era Lebensbaum, o Lebensbaum ovviamente, non saprei dire, e ci ricorda, ci porta un po' a renderci conto quanto effettivamente nella vita non sembra, non ce ne rendiamo mai conto, ma ogni luogo ha una storia prima e dopo di noi e ogni persona ha effettivamente poi quella che è un suo percorso. Quindi vedere molto spesso un personaggio nel 2001 ci porta a pensare, ok, torniamo, non so, in un'altra epoca con il nostro Digipad e ci rendiamo conto che troviamo magari quello stesso personaggio più giovane oppure un suo parente, e magari quello che noi diciamo a quest'altra persona potrebbe potenzialmente cambiare la vita della persona, insomma, nella nostra stessa epoca. Quindi molto molto interessante, sono piccoli elementi che vi consiglio sempre di considerare, ecco. E un po' anche, vabbè, nella vita dei nostri tutti i giorni non possiamo avere il nostro Digipad, anche se ammetto che non sarebbe male per poter tornare indietro nel tempo, però ci rendiamo conto di quanto magari quello che qualcuno ha fatto prima di noi ha poi portato a quella che è la nostra vita. Ovviamente, visto che ogni scelta ha le sue conseguenze, come insegna Life is Strange, tutto quello che facciamo ci può portare a un finale diverso. Ci sono moltissimi finali e sono classificati con le lettere. Quindi ci troviamo poi nella parte dell'epilogo dove appunto effettivamente cerchiamo, ora non sto qui a farvi spoiler, ci troviamo sempre a renderci conto e a metterci davanti a quelle che sono le nostre azioni e allo svolgimento della storia. E ogni volta appunto quello che poi è il finale può essere diverso, quindi molto molto consigliata questa cosa, fate sempre attenzione a tutto quello che fate.

un gioco molto bello. Pensate che il doppiaggio è stato molto elogiato e definito molto professionale. A me effettivamente non è dispiaciuto. E è stato addirittura nominato al premio miglior avventura per PC al The Electric Playground, ma quell'anno vinse Silent Hill 2, ma insomma era un po' difficile battere Silent Hill 2, quindi effettivamente mi dispiace Shadow of Memories, sei capitato con persone sbagliate, ma insomma purtroppo a volte capita. L'ideatrice, scusate, Kawano, nel 2008 ha scritto un altro gioco a tema viaggi nel tempo, in realtà, che si chiama Time's Hollow ed è per Nintendo DS. Il protagonista si chiama Ethan Vainos ed è una specie di, come posso dire, di ragazzo molto giovane, non so esattamente, penso che sia uno studente, che si risveglia in una dimensione parallela in cui i suoi genitori sono scomparsi e a lui spetta il compito di scoprire insomma qual è la verità dietro tutto questo mistero. Quindi questa autrice penso che sia proprio una grande amante del giallo, del thriller. Anche io devo essere sincera, fra letture e giochi preferisco questo genere perché è molto riflessivo e ci aiuta tantissimo effettivamente a comprendere cose diverse, a fare percorsi mentali un po' diversi da quelli magari a cui siamo abituati nella nostra routine quotidiana. Ma ci ascoltiamo ancora un po' di brani della colonna sonora che nel frattempo insomma vi lascio qui di sottofondo.

questo loop è uno di quelli che effettivamente ci accompagna come giocatori in un momento un po' più tensivo e ecco, di elaborazione di qualcosa che abbiamo scoperto molto molto interessante. Anche questo, per esempio, invece è un loop un po' più cupo. Abbiamo questo loop ritmico e invece questo suono che ci porta appunto effettivamente sempre in una fase un po' tensiva del nostro gioco, che appunto abbiamo detto non ha vinto il premio perché purtroppo si trovava a combattere per questo titolo contro Silent Hill. Ma sappiate che in realtà molti sceneggiatori e tecnici che hanno lavorato su Shadow of Memories hanno anche lavorato proprio su Silent Hill, quindi insomma comunque penso che si siano sentiti soddisfatti nello stesso modo. E la città immaginaria, questo è un tema principale, ecco una cosa che visto che ci stiamo trovando per ascoltarlo in questo momento, questo mini tema si ritrova in molte tracce del gioco e è quello che appunto è il pattern principale a livello melodico che si risegue, ci proprio riporta a livello di identificativo a questo gioco. Non so, mi viene in mente un altro, è quello del motivetto del fischio di Remothered. Spero che non ce l'abbiate in mente perché è traumatico, ancora oggi ho paura della gente che fischia. Oppure nel parte di chitarra famosa in Mi minore pentatonico, ovviamente, di The Last of Us. Ma comunque dicevamo, andiamo avanti parlando effettivamente a livello di altra curiosità di questa città Liebeschbaum, che in realtà non esiste. È una cittadina immaginaria che però il cui significato è l'albero della vita, ed è molto interessante effettivamente come nome, perché appunto abbiamo detto il nostro protagonista, di cui non rivelerò troppi spoiler perché è molto complesso come personaggio e molto complessa come storia, ha veramente mille sfaccettature. Il nostro protagonista comunque ha una vita un po' particolare, un po' misteriosa, perché effettivamente improvvisamente a 22 anni devi essere accoltellato e morire. Quindi il fatto che la città si chiami l'albero della vita ci fa proprio pensare, personalmente, ecco, lo associo al fatto che potrebbe essere le varie sfaccettature che poi effettivamente può prendere la nostra esistenza e come ogni radice sia nascosta, però poi porti a quello che poi è effettivamente quello che si vede in superficie.

Ok, sto cercando di farvi ascoltare un pochettino questa colonna sonora e proprio cercare quindi di farvi entrare nel mood. Abbiamo detto che ogni brano, cioè ogni, scusate, brano sì, della colonna sonora è relativo a un momento specifico. Abbiamo ascoltato prima quelli un po' più melodici nei momenti in cui il nostro personaggio è rilassato, questi un po' più ritmici e tensivi con questi stacchi alternati da silenzi, nei momenti in cui ci troviamo magari, non so, a passeggiare per la nostra Liebeschwamm in un momento in cui è notte e magari, ecco, sappiamo che mancano 20 minuti alla nostra morte, quindi il nostro assassino è vicino. E quindi, insomma, tutti questi brani sono accompagnati da una relativa scena, ovviamente. E però abbiamo detto anche ogni epoca ha come tema principale anche un colore. Negli anni più antecedenti, quindi 1580 e 1584, il tema, okay, il filtro, come potremmo definirlo oggigiorno, a livello visivo che troviamo è molto aranciato, molto più terracotta. Ci rendiamo proprio conto che tutto l'ambiente ha una cosa che forse ho dato un po' per scontato: noi viaggiamo nel tempo, sì, ma ci troviamo sempre nella stessa città, che quindi vediamo evolversi nel corso del tempo. Quindi appunto nel 1500 ci troviamo comunque con questo filtro un po' più aranciato, un po' più terracotta, dove ovviamente non ci sono strade asfaltate e molto altro, per ovvi motivi. Ci stanno manca adesso, ma va bene. Però magari questo è un problema italiano e non è questo il luogo per parlarne. Comunque, poi ci spostiamo nel 1902. Dove invece il tema principale è un po' bianco e nero, quindi ci troviamo questo filtro dove è tutto un po' grigiastro. E un'altra cosa, ovviamente questi sono gli anni, ma non stiamo sempre all'interno dello stesso giorno, quindi non è sempre questo 8 aprile. Ormai l'8 aprile io lo associo proprio a Share of Memories. Ogni volta che viene l'8 aprile so che è passato un altro anno dall'avventura del fantastico Aikash. Però ovviamente quando ci spostiamo all'interno di vari anni ci troviamo in ore diverse e in giorni diversi. Ad esempio questa colonna sonora che state ascoltando in questo momento è la colonna sonora che ascoltiamo quando il nostro personaggio si trova nel 1978. Ora, non vogliatemene, ma non ricordo il giorno esatto in cui Ike cammina all'interno del 1978. Posso dirvi solamente che era un giorno freddo perché c'era la tormenta di neve. Per questo, come poco fa vi parlavo di questo brano, molto tensivo, con questi suoni molto acuti, in realtà appunto ci troviamo in un momento molto freddo all'interno del gioco.

Ora, una cosa importante, come vi ho già detto, ci sono tanti finali disponibili, credo che in totale siano 8. È disponibile anche un ulteriore finale, definito proprio finale extra, che è sbloccabile come avventura solo dopo aver completato tutto il gioco. Ora, non saprei dirvi a livello di longevità quanto è lungo, ma comunque è tranquillamente fattibile, penso, forse fra le 5 e le 6 ore. Comunque è un gioco di quelli che effettivamente, come una volta, si potevano giocare all'interno di una sola giornata e racchiuderlo, insomma, un po' lontano dalle 80 ore di adesso di altri giochi moderni, non open world ovviamente. Questi finali diversi ovviamente abbiamo bisogno di sbloccarli se siete come me, insomma, che siete un po' fan del scoprire tutte le sfaccettature di qualcosa. Sono sbloccabili ovviamente solo rigiocando più volte il titolo, cercando sempre di cambiare un po' qualcosa, e vi consiglio di farlo comunque. E una cosa interessante è che poi ovviamente, dopo che abbiamo finito, ci possiamo trovare, insomma, all'interno del menu le percentuali di risoluzione e di completamento del gioco. Ogni azione ci fa scoprire qualcosa in più e fa alzare un minimo la percentuale. Ora, piccolo mini spoiler, potremmo definirlo piccolo trucchetto per aumentare questa percentuale. Tutto conta, anche l'interagire con una persona non solo una volta, ma riparlarci dopo un po', e cambia quella che è la percentuale del gioco, perché molto spesso magari potrebbe capitare che quella persona ha un qualcosa di nuovo da dirci, e, o magari noi abbiamo qualcosa di diverso da chiederle. Ovviamente il livello non può essere, a livello di giocabilità, quello che c'è appunto adesso in Life is Strange, ora per citare qualcosa di recente uscito, insomma, negli ultimi anni. Però vi posso assicurare che effettivamente è un po' il precursore di quel tipo di titolo lì. Quindi ogni minimo elemento può far aumentare la percentuale di completamento del gioco. Ogni oggetto con cui interagiamo, ogni persona conta. Quindi molto spesso magari avete, non so, ultimato il capitolo, avete completato tutto quanto, però la percentuale di risoluzione è, non so, 60%. Magari basta andare a parlare, non so, accarezzare il cane da qualche parte, per esempio, o interagire con una donna molto stramba, e ce ne sono di personaggi strambi, e lì improvvisamente, insomma, qualcosa cambia all'interno della nostra percentuale.

Questo invece, sì, questo ha la tracks, questa canzone, questo brano, se così possiamo definirlo, è molto mistico, sembra quasi un brano di musica concreta. Non so se siete fan di quel tipo di musica, ho avuto, non so, la possibilità di fare l'esperienza di andarci. Se vi piacciono questo tipo di suoni un po' particolari, vi consiglio la musica concreta. Ma nel nostro caso è solamente il brano Time Traveler, tratto appunto sempre da Shadow of Memories, in cui questo è il suono che ascoltiamo quando viaggiamo con il nostro Digipad attraverso quello che poi effettivamente è il tempo. Molto bella la fase del viaggio del tempo, perché appunto abbiamo detto è un po' una fase di caricamento, intanto specifichiamolo, della nuova fase del gioco, della nuova epoca. E mentre di solito il protagonista lo troviamo sempre, appunto noi interagiamo con l'ambiente e vediamo sempre il nostro Ike di spalle, anche se ovviamente è un po' possibile muovere la visuale, nella parte del caricamento, ergo viaggio del tempo, invece troviamo solo fasci luminosi che si, non so, avvicinano e si muovono, quindi sembra di camminare in una specie di tunnel pieno di luci.

questo che vi ho appena fatto ascoltare è proprio il tema che ascoltiamo all'inizio del gioco, nel nostro prologo, appena mettiamo il tasto proprio inizia partita, con appunto tutta la fase in cui il nostro personaggio, abbiamo detto l'8 aprile 2001, si trova all'interno del bar, beve il suo caffè, esce dal bar e viene accoltellato improvvisamente per e senza apparente motivo per le vie di questa Liebesbaum. Allora, ovviamente io vi ringrazio come al solito per aver ascoltato Next Generation, il portale qui su radiocittaperta.it dove parliamo di videogiochi e ascoltiamo la colonna sonora e a volte analizziamo qualche pezzettino insieme per cercare di capire come questa effettivamente può cambiare molto spesso totalmente l'intenzione del gioco e ci accompagna a livello proprio di gaming nelle scene. Oltre a tutto questo, io vi ricordo sempre di ascoltare tutti i podcast il più possibile di radiocittaperta.it, dalla Bottega del Forno a 33x2 e Rock Trotter, sono molti i programmi qui che trovate su Radio Città Aperta, dove ognuno insomma parla di qualcosa di diverso: cinema, storia del rock, teatro, informazione, curiosità anche dal mondo un po' più dell'informatica, e c'è un po' di tutto qui su radiocittaperta.it. Noi siamo sempre contenti e felici di poter condividere con voi quello che è un po' un piccolo spazio del nostro tempo e nello stesso momento anche quelle che sono un po' le energie e competenze o semplicemente passioni che ognuno di noi ha. Quindi ancora una volta vi ringrazio, vi ricordo come al solito che potete trovarmi su Instagram sul mio profilo Nessie_next oppure su Next Generation 2_2.0, dove potete consigliarmi un gioco che vi è piaciuto e di cui volete parlare, oppure potete sempre scrivermi per messaggio quello che è magari la vostra opinione sul gioco e io poi la trasmetterò in diretta, così almeno insomma vediamo se effettivamente è un'opinione condivisa o meno. Io appunto vi ringrazio, vi ricordo sempre di ascoltare Next Generation ogni martedì alle ore 20 qui su radiocittaperta.it e lo trovate sempre anche in replica il mercoledì oppure quando volete nella sezione podcast. Vi ricordo inoltre anche che trovate il tasto sostienici per poter effettivamente sostenere Radio Città Aperta e poter contribuire con un piccolo contributo per far sì insomma che la nostra radio possa crescere, che i nostri programmi possano essere sempre un po' più migliori e condivisi con le persone. Quindi grazie mille, vi lascio con l'ultimo brano della colonna sonora di Shadow of Memories, gioco sviluppato da Konami nel 2001. Lo trovate insomma un po' qualche gameplay su internet, ma vi consiglio magari in qualche modo di reperirlo, un po' difficile perché è un gioco di nicchia, ma ne vale veramente la pena. E quindi vi saluto e ci risentiamo presto. Non mancate.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online. Abbonati al canale Twitch di Radio Città Aperta. Se hai Amazon Prime è gratis. Trovi tutte le informazioni sul sito radiocittaperta.it alla pagina Sostienici.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, resistenza culturale attiva.

Buon pomeriggio a tutti, siete su Radio Città Aperta a Groovy Times, siamo insieme fino alle 16, oggi sabato 20 giugno 2026, l'estate ufficialmente dovrebbe arrivare domani, ma è già arrivato da un paio di settimane, fa un caldo assurdo qui a Roma, ma non solo. Benvenuti su Groovy Times. Oggi due ore novità discografiche, No Borders Groove, puntata ricchissima come al solito, ma prima di parlare di questa puntata volevo ringraziare il nostro amico Fabrizio Faccioni che era qui stamattina dalle 10 alle 12 con Saturday Atomic Brunch, poi c'era la replica di Cameron di Domenico Mitsu fino adesso dalle 12 alle 14. E poi dopo di me ci sarà Driving Saturday dalle 16 alle 18 con Eugenio Stefanizzi e non ci sarà Alessandro Sgritta ma ci sarà qualcun altro, non so esattamente chi. Siamo quindi insieme fino alle 16 oggi sabato 20 giugno 2026, puntata ricchissima, la conduzione sono quindi io per il lungo da solo oggi, ma saluto già Combo e Dave, forse si faranno sentire su WhatsApp al 340-197-4468, ripeto 340-197-4468, potete scrivere, potete anche, se volete fare dediche, è possibile, se volete anche venire, siamo a casa del Bruciato. Radio Città Aperta ovviamente siete benvenuti per salutare anche dal vivo. Quindi come dicevo oggi puntata ricchissima come al solito, andremo con il nostro deltaplano No Oil in Italia, a Napoli, andremo anche in Asia, in Indonesia, andremo anche in Colombia e anche negli Stati Uniti, quindi un bel viaggio. Ancora per questa puntata ci sarà alla fine della prima parte di questa puntata ci sarà la decima puntata di Gelito del nostro amico Cristian Muela, la cura dedicata al mondo del didgeridoo, e poi in teoria per iniziare la seconda parte della puntata ci sarà un ospite

0: Se avete se seguite su Instagram, avete già trovato chi sarà scoperto chi sarà già l'ospite, ma se no sarà una sorpresa. E poi ci saranno anche altre novità discografiche, ma anche la famosa rubrica Cosa succede in città. Abbiamo iniziato quindi questa puntata con un piccolo omaggio a una leggenda della musica, jazz, ma non solo, Abdullah Ibrahim, pianista sudafricano, che lui è nato dalle township di Cape Town e con il tempo è diventato una leggenda della musica sudafricana e della musica in generale. E si è ritrovato a suonare nei palcoscenici internazionali. È scomparso il 15 giugno 2026, abbiamo all'età di no, 91 anni. E per aprire questa puntata ho scelto un brano bellissimo che si chiama Mahaba Blue, che per il titolo già significa tanto, perché questo Abdullah Ibrahim era famoso per mischiare nella sua musica le tradizioni musicali della sua città Cape Town e anche a mischiare con il jazz americano. Quindi per me mi fa pensare tipo a Kind of Blue di Miles Davis con Maraba, che è una parola sicuramente sudafricana. E quindi bellissimo brano. Lui è diventato musicista professionista a 15 anni, ha suonato con Hugues Masekela e anche tanti altri artisti, e è diventato più famoso grazie all'aiuto di Duke Ellington, che negli anni 50, se non mi sbaglio alla fine degli anni 50, l'ha aiutato a entrare nel circuito musicale americano, poi per diventare famoso e avere una carriera internazionale. Quindi era il mio piccolo omaggio a questo artista che vi invito a scoprire e ad ascoltare se non lo conoscete, Abdullah Ibrahim, scomparso il 15 giugno 2026 all'età di 91 anni. Ho parlato già abbastanza e quindi continuiamo quindi questa puntata con la prima novità discografica, che è di un artista che io adoro, che è francese di genitori martinicani. Si chiama Christophe Chassol, ma è più conosciuto con il suo nome d'arte Chassol, solo Chassol. Devo ancora parlare un po', perché per capire il suo mondo devo spiegare un po' come funziona la sua musica. Lui fa un tipo di musica che si chiama la meloditazione, meloditazione, o in inglese ultrascore, che è stato un po' inventato da Steve Reich, un artista molto famoso americano, e anche Hermeteo Pascoal, l'artista che è scomparso poco tempo fa, brasiliano. E quindi questa tecnica audiovisiva consiste nel armonizzare la realtà accompagnando i suoni della vita quotidiana, il parlato o il rumore di un video, e poi questo artista Chassol li trascrive e li doppia con strumenti musicali. Lui è pianista soprattutto, e con il suo Fender Rhodes aggiunge la sua musica su quel video che ha filmato, e compionando i suoni della vita quotidiana, il parlato delle persone. È molto interessante, molto particolare, molto interessante da vedere anche dal vivo. E su questo album ha lavorato con artisti che fanno stand-up in America. L'album si chiama Funny How, l'artista si chiama Chassol, e andiamo a ascoltare subito What is stand-up, what's stand-up, e ne parliamo subito dopo. Siete su Groovy Times, la città aperta, siamo insieme fino alle 16 e andiamo.
1: Mr. Campbell, how do you write a joke?
2: How do I write a joke? I will just live my life day to day.

What is stand-up fit Alani, cantante britannica, con questo coro dietro. Siete su Radio Città Aperta, sono le 14:18, siamo insieme fino alle 16. E quindi parlavo di questo album che è molto particolare e di questo artista Chassol, che lui quindi è francese di genitori martinicani e è dotato dell'orecchio assoluto, e a 4 anni ha iniziato a suonare il piano al conservatorio, e poi per 16 anni, e poi è andato alla Berklee College School, College of Music a Boston. E ha continuato la sua formazione, è diventato compositore per il cinema, la TV, anche ha fatto colonne sonore, quindi per il cinema, e ha lavorato anche con artisti tipo Frank Ocean, Solange o anche Phoenix, quindi abbastanza bravo come artista. E quindi dicevo, su questo album lui è affascinato del frasario dei comici stand-up, quindi come avete potuto sentire su questo primo brano comincia a prendere, a fare un video della persona, tipo fa un'intervista e comincia a, vediamo la persona che parla normalmente, e lui comincia a modificare leggermente la velocità del video e suona sopra. E quindi è molto particolare, molto bello da vedere dal vivo. Vi consiglio di andare se avete la possibilità. È veramente una super performance. E quindi dicevo, con questi artisti comici stand-up, ha lavorato con loro a Chicago, New York e Los Angeles. E è un bel a livello della musica, è neo soul, jazz, musica contemporanea, avant-garde, anche rap, hip-hop, molto musical anche, e un mix di un sacco di generi. È veramente un album da scoprire. E andiamo a ascoltare un altro brano di questo album che si chiama Dulce.

Dulce, questo bellissimo brano, bravissimo Chasseur, per illustrare queste, come dire, scusatemi, ma veramente potenti questi brani, i temi che affrontati su queste tracce sono la rappresentazione, il genere, le violenze da parte della polizia o ancora l'emanzipazione. Non so se avete capito, ma parla delle violenze della polizia verso i neri, la black community, anche il fatto di essere una donna, anche tra è difficile anche tra gli uomini, anche la violenza che può essere tra uomini e donne. È veramente un brano. C'è tutto quello che ho detto prima, c'è un po' di hip hop, c'è musica classica, fa un po' musical con questo coro dietro, con bellissime voci. È un gioco di corrispondenze tra la cultura contestataria americana e il potere dell'umorismo, perché avete sentito come lui registra anche durante i show, e quindi c'è gente che si diverte, ma anche su temi molto gravi, molto importanti. È veramente un album da ascoltare, una bella scoperta secondo me. E non è il suo primo album, è il suo quinto album, quindi si chiama Funny How, è uscito sull'etichetta Ludi Magister, è uscito il 22 maggio scorso, e quindi quinto album, e quasi ogni album è un viaggio diverso. Su un album è andato anche in New Orleans, un altro album, bellissimo album, India More, è andato in India e anche in Martinica per scoprire un po' da dove viene con questo album Big Sun, e anche in Giappone con il penultimo album che si chiama Ludi, veramente bello, Chasseur, Funny How. E continuiamo il nostro viaggio adesso con il nostro deltaplano No Oil. Andiamo dagli Stati Uniti in Indonesia a ascoltare il gruppo Three Marlows.

Avete ascoltato Alap Dan Ragu di The Marlows, gruppo dell'Indonesia, sono di Surabaya e quindi tornano con questo secondo album che si chiama The Hotel Malibu. È veramente un album molto carino da ascoltare, per esempio adesso tranquillo a casa sotto per... prima di uscire, perché oggi ancora fa molto molto caldo, fa più o meno 35 gradi e comunque è un fine settimana molto importante, perché per esempio oggi pomeriggio ci sarà la Roma Pride, l'appuntamento è alle 15 a Piazza della Repubblica, ne parleremo un po' di più durante la rubrica cosa succede in città, perché ci saranno un sacco di eventi durante questo pomeriggio e questa sera, e domani ci sarà la festa della musica, anche un sacco di eventi, e quindi andate a questa Roma Pride e soprattutto prendete dell'acqua perché fa caldissimo. Quindi dicevo, questo gruppo di Marlows, gruppo di Surabaya, cantano in tre lingue: inglese, indonesiano e Batak, che è una lingua parlata nel nord di Sumatra, e fanno questo mix di soul, di tipo anche groove, anche soul, anche molto, un album molto estivo, una bella freschezza, con una bella freschezza estiva, e anche la copertina è molto molto carina. E sull'album precedente cantavano, quindi Alap Dan Ragu era in indonesiano, e anche in sottofondo per esempio questo brano Boru lo cantano in Batak. Veramente un bel album, molto raffinato, molto elegante, ritmi lenti così carini. E andiamo ad ascoltare un altro brano che si chiama, se non mi sbaglio, I'm Just a Girl.

I'm Just a Girl di Marlus, gruppo indonesiano, che sono sull'etichetta di Leon Michels di New York. L'etichetta si chiama Big Crown Records, la conoscete ovviamente su Groovy Times. È veramente un'etichetta fighissima. L'album è uscito anche quello il 22 maggio. È una bella scoperta per me, non conoscevo questo gruppo, conoscevo solo di nome, e questo album è veramente fresco, bello e molto raffinato da ascoltare. E quindi continuiamo il nostro viaggio, prima di lasciare lo spazio a DJ Lito per chiudere questa prima parte della puntata. Abbiamo un'altra novità discografica. E dall'Indonesia torniamo in Italia e andiamo a Napoli a ascoltare un gruppo che si chiama Bobby Rivera and the Black Panthers, Napoli.

Bobby Rivera con The Black Panthers Napoli. Questo brano si chiamava Niente Niente, è un album e l'ho scoperto 2 o 3 mesi fa, è uscito a marzo, ma per essere onesto è difficile trovare informazioni su questo gruppo. Ho solo trovato che un po' di descrizione, ma niente di che. E quindi, come avete scoperto, comunque sono ritmi un po' funky disco, un po' Nuova Napoli, Banda Maglia, queste cose, tipo un mix di passato e di presente, pieno di anelli jamesanese, e con questa voce molto particolare, molto bella, molto brava, questo cantante, e musica fresca, ma comunque i temi sono molto, come avete potuto sentire, molto parlano di diseguaglianze, di libertà e di musica, ma anche di schiavitù, e temi molto, molto importanti e gravi, ma con una musica molto per ballare, molto fresca. E prima di ascoltare la 10ª puntata di Mr. Christian Muella di Gerito, andiamo a ascoltare un altro brano di Bobby Rivera and the Black Panthers Napoli. Siete su Groovy Times, Radio Città Aperta, siamo insieme fino alle 16, sono le 14:42, e andiamo a ascoltare il brano che si chiama, se non mi sbaglio, Guagliona è notte, e poi vi lascio con Gerito.

Bobby Rivera and the Black Panthers, l'album si chiama Napoli Gelia, l'album è uscito il 25 marzo.

Oggi vi parlo di alcune tecniche che ho utilizzato quando ho cominciato a suonare questo strumento, il didgeridoo. E quindi c'è stato questo avvicinamento, questo suono primordiale, e al tempo stesso questo strumento primordiale mi ha avvicinato a esprimere quelle sonorità che fanno parte del mio immaginario sonoro. E ho cominciato usando due tecniche in particolare. La prima tecnica è quella di suonare e registrare quello che stavo facendo. Usavo un registratore a cassetta, un registratore portatile, e oggi la stessa cosa si può fare con il telefono, registrazioni su vocali che ci si automanda, oppure ci sono delle applicazioni che fanno già questa cosa. Ho un didgeridoo portatile, si chiama Travel Didgeridoo, che è un didgeridoo arrotolato su se stesso e che ha la forma di una chioccia, e è molto leggero, pratico, e può essere utile anche perché in questo momento mi faccio ascoltare qualcosa e al tempo stesso faccio una registrazione fatta con il telefono. Voi sentirete la registrazione che passa attraverso il microfono, poi vi faccio ascoltare la registrazione attraverso il telefono, proprio per avere a mente dell'immediatezza che occorre per poter fare queste sessioni di studio in cui ci si autoascolta. Poi spiegherò meglio. E intanto prendo il telefono e faccio partire una registrazione, quindi poi ci saranno tutti i suoni ambientali, ma tanto all'inizio, quando uno comincia a suonare il didgeridoo, non è che gli interessa fare una registrazione fatta bene. E quindi io prendo un programma per registrare, faccio partire una registrazione e poi la riascoltiamo assieme.

Ok, mi sono fatto un'idea di quello che ho suonato. Ora, una cosa che facevo spesso era quella di provare varie idee. In realtà quando facevo queste sessioni di registrazione, non facevo adesso una sessione breve di 2 minuti. Suonavo per tanto tempo e poi mi riascoltavo con calma. E adesso farò una cosa simile, mi lascio trasportare un po' di più al suono, così sentirete una sessione estemporanea di qualcosa che poi diverrà una composizione semplice.

Nel frattempo ho registrato parte di questa improvvisazione e ho effettivamente suonato un po' come trasportato dalle sonorità, perché diventa un po' un modo di raccontare attraverso i suoni che escono spontaneamente. Infatti è un'esecuzione estemporanea di Didgeridoo. Quindi mi riascolto un attimo e cerco di capire quali sono le idee più interessanti. E quindi vediamo un po'. Questo è un groove che mi piace spesso suonare.

Ecco qua già comincio a fare una variazione. Mantengo il ritmo, il groove di base, magari rallento un po'.

Ecco qua, sto cominciando a prendere spunto da una canzone presente in Albero Sonoro, presente anche in Sciamanichi. Questo brano si chiama Guerriero.

Ok, qui mi sono fatto un'idea di alcune sonorità. Allora, adesso per focalizzare queste sonorità le voglio canalizzare in una canzone. Voglio decidere un'idea, un'immagine su cui focalizzare il tema. E quindi ho scelto questa sonorità e spiego anche un po' l'idea di questo brano che si chiama Guerriero. Guerriero era il primo brano in cui suona il didgeridoo un po' come se fosse un canto che inizia, da inizio a qualcosa, da inizio a una ricerca musicale. Ora ho preso questa immagine, farò una breve esecuzione di un brano che appunto sarà Guerriero, molto, in maniera molto sintetica, giusto per rendervi partecipe di questo processo. Poi nella prossima puntata porterò avanti spiegando alcune cose legate alla respirazione e anche ad altri strumenti a fiato. Intanto di nuovo un ascolto di Guerriero.

E questo è Guerriero, suonato live. E l'idea di questa puntata è quella di rendervi partecipe, come ho già detto, di un modo di avvicinarsi alla musica per chi vorrebbe cominciare a suonare. Insomma, è molto semplice. Si parte da riuscire a trovare il proprio modo di esprimersi. In questo caso gli ho dato un esempio di come ho cominciato a suonare il didgeridoo. C'è anche un'altra parte di questo percorso in cui vi farò ascoltare come con brani presi dai Weather Report, dagli Area, da Pink Floyd, Jimi Hendrix e altri brani famosi, mi sono avvicinato a questi brani suonando il didgeridoo e sono uscite delle idee particolarmente interessanti. Chi è interessato poi ad approfondire questi percorsi legati a come si suona il didgeridoo mi può contattare su Facebook, Instagram, dal mio sito che è www.cristianmuela.it oppure tramite info@cristianmuela.it. Passo la palla a Dave, Pelilongu e Cambo. Ciao a tutti, Groovy Times sempre, e digerito dopo i pasti. Ciao.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
2: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Abbonati al canale Twitch di Radio Città Aperta. Se hai Amazon Prime è gratis. Trovi tutte le informazioni sul sito radiocittaperta.it alla pagina Sostienici.
1: Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch, sì, ma il Saturday Atomic Brunch. 2 ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora, mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel, vi aspetto!

Driving Saturday. Tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.

0: C'était sous Groovy Times, siamo insieme fino alle 16, seconda parte di questa puntata. Adesso vedete sulla nostra diretta Twitch, abbiamo il nostro ospite, alla conduzione sono io per il Longu e con me Mr. Mongomare. Ciao Mongomare.
1: Ciao, ciao.
0: Come stai?
1: Bene, nonostante questi 38-36 gradi, bene.
0: Sì, fa caldissimo come parlavamo prima. Ho visto 34 gradi, 38 gradi, ma comunque farà caldo questo pomeriggio. Come ho detto anche prima, se andate alla Pride oggi pomeriggio, bevete l'acqua perché farà un caldo della Madonna.
1: Idratatevi.
0: Sì, esatto. Abbiamo quindi Mongomare oggi con me su Groovy Times perché la sua attualità è caldissima. Ne parleremo fra poco. Prima di parlare di te, abbiamo ascoltato questo Helicopters di Ezra Collective con Green Pig Peng e Mr. Mongomare che ha scelto questo brano e anche le prossimi brani. Ne vuoi parlare un attimo di questo brano?
1: Sì, senza dubbio è uno dei brani che mi ha ossessionato quest'anno. Poi ci sono due artisti di cui sono proprio innamorato, che sono Ezra Collective, che ho visto due volte, Green Pig Peng, che sono praticamente ossessionato da lei.
0: E lei è anche in inglese o di dove?
1: Lei è inglese, però come tutto, come quanto avviene a Londra, un meticcio. A me piacciono le intersezioni di ogni cosa.
0: Benvenuto a Groovy Times.
1: Esatto, siamo nel posto giusto. E questo brano in realtà fa parte di una compilation di un'associazione che si chiama War Child, che organizza queste compilation per sensibilizzare sul mondo sul tema della guerra che sconvolge famiglie e bambini. E quest'anno l'hanno commissionata a Ezra Collective, che hanno chiamato dei loro amici, tra cui Green Tea Bank, e hanno fatto questo brano.
0: Sapevo, quindi grazie a te scopriamo anche questa compilation. Quindi si chiama War Child?
1: La compilation si chiama Help.
0: Ok.
1: War Child è l'organizzazione che commissiona poi a vari artisti queste compilation. Se non sbaglio anche Damon Albarn un anno ha fatto, si è occupato lui. Non vorrei dire cose inesatte, però
0: cercheremo forse durante un altro brano. E quindi prima di ascoltare, perché sei venuto qui per presentarci, e grazie mille, il tuo nuovo singolo, non dico di più adesso, ma potresti un po' presentarti ai nostri ascoltatori e ascoltatrici? Perché ti chiami Mongomare, da dove vieni, qual è la tua cultura musicale?
1: Ok, vabbè, innanzitutto il mio vero nome è un altro, mi chiamo Mirko, però il nome del progetto è Mongomare. Per tanto tempo, tanti anni, ho fatto il DJ.
0: Lo fai ancora?
1: Lo faccio ancora, però avevo più un suono un po' più scuro, più elettronico. Andando avanti in maniera progressiva mi sono accorto che quella cosa mi aveva stancato, non mi apparteneva più. Non è che non mi è stata una crescita naturale. Mi accorgevo che collezionavo dischi, vinili del mondo che facevano riferimento a percussioni, e progressivamente ho preso una strada e volevo qualcosa anche di più solare e anche più funny. E quindi, ascoltando un amico, caro amico socio che si occupa anche delle mie release, salutiamo Enzo.
0: Ciao Enzo.
1: Lui, con il suo accento meridionale, sono anche io meridionale, se ne esce fuori con manco male questa cosa. Io rimango sconvolto. Ho detto Mongomare è bellissimo, è un nome che ci devo fare qualcosa, ed è rimasto lì per un annetto. E poi ho detto perché non chiamare il progetto musicale Mongomare?
0: Ma per me suona benissimo, c'è mongo, c'è la frutta, il mare. Tu sei della Calabria?
1: Esatto, quindi, calabrese.
0: Quindi c'è tutto insieme, anche un bellissimo visual che avete forse scoperto su Instagram. Comunque possiamo seguirti su
1: mongo_mare.
0: Grazie ancora di essere qui, e quindi andiamo ad ascoltare il tuo singolo. Si chiama
1: Valencia Rhythm, perché ci sono due edizioni, noi ascolteremo Valencia Rhythm.
0: Andiamo a ascoltare questo brano e ne parliamo subito. Siete su Radio Città Aperta, Groovy Time, sono le 15:15, siamo insieme fino alle 16 e andiamo a ascoltare questo Valencia Rhythm.

0: In anteprima, Valentina Ridim, grazie mille a Mongomare per questa bella sorpresa, bellissimo brano. È la prima volta, perché mi era mandato, per chi non lo sa, abbiamo preparato quindi la puntata e mi ha mandato il brano 2 giorni fa. Sì. E ho detto vabbè, non ascolto, ascolterò con te. A me piace questo mood molto estivo anche. Sì. E da dove viene quindi questo titolo, queste influenze?
1: Allora, ci sono, diciamo, il titolo viene da la mia città di provenienza, è Vibo Valencia.
0: Ok.
1: E quindi Valencia, che è un doppio riferimento anche alla Spagna, che è un paese che amo follemente. Però riferimento prendo da un altro DJ, un DJ francese che sicuramente ne abbiamo parlato, conoscere, che è DJ Mehdi.
0: Sì, DJ Mehdi,
1: rest in peace, DJ Mehdi.
0: Rest in peace.
1: Lui fece questo brano in riferimento a un altro DJ famosissimo del mondo hip hop, poi diventato abbastanza controverso, che era Africa Bambaataa. E DJ Mehdi fece questo brano, siccome lui era di origine tunisia, era Tunisia Bambaataa. Un brano molto molto particolare, sempre mondo French Touch, Headbanger, e quindi volevo trovare un nome, ho detto quasi un richiamo, quasi un inno, un anthem, e ho detto Valencia Bambaataa.
0: Ok.
1: E quindi questo, diciamo, è, il,
0: quindi
1: è l'origine.
0: Spieghiamo che il titolo, il singolo è Valencia Bambaataa, ma adesso abbiamo ascoltato
1: Valencia
0: il
1: Rhythm.
0: Che
1: è fondamentalmente la versione Rhythm, se vuoi posso anche raccontare come è nata. Io faccio il brano Valencia Bambaataa, siccome avremo forse una sorpresa, comunque fatto sta, mi trovo a ascoltarla a una velocità diversa e ho detto wow, suona meglio rallentato. Allora fermo quello che stavamo facendo, ho detto no, devo tornare in studio e rifarlo, riarrangiarlo, e quindi l'ho riarrangiato, ci ho impiegato una settimana ed è venuto fuori questo. E ho detto no, lo vuoi, deve essere pubblicato.
0: Fighissima storia. Quindi questo singolo esce venerdì prossimo, il 26 giugno. Dove? Su Bandcamp? Su quale piattaforme?
1: Tutte le piattaforme, saremo fuori su tutte le piattaforme, quindi anche banalmente i vari iTunes, Spotify, Bandcamp, SoundCloud, Tidal, immagino.
0: Ok.
1: Se dovete shazammarlo nelle serate, lo trovate stavolta.
0: E anche il 27 c'è qualcosa, mi hai detto?
1: Sì, il 27 suono qui a Roma, Piazza Vittorio Orti Magici. Sarà una serata particolare perché oltre a suonare c'è una specie di joint venture con questa artista serba che farà live painting.
0: Ok.
1: E quindi c'era, oltre al DJ set, quindi la serata, ci sarà questa artista che si chiama TKV che suonerà, che ne dipingerà. E ho visto delle cose molto, molto belle, perché è una street artist, quindi farà delle cose particolari. Se vi capita, siete a Roma, Piazza Vittorio, Orti Magici, pomeriggio fino alla sera, ci divertiamo, stiamo bene.
0: Fa tutto Mongomare, fa anche la rubrica già cosa succede in città, grazie. E quindi sarà possibile di ascoltare questo Valencia Rhythm, questo Valencia Bambaataa, che comunque è scomparso pochissimo tempo fa, Africa Bambaataa.
1: Sì, qualche mese fa.
0: Due mesi fa, non so.
1: Sì.
0: Grazie mille quindi per questo singolo bellissimo, bel mood. Abbiamo Mbassa, Alessandro, il mio amico DJ, che ci ha scritto Good Ezra Reggae Mood, saluti da Mbassa. Grazie mille Alessandro, un saluto. E andiamo a ascoltare un altro brano che hai scelto tu. Altri eventi tu, quindi mi hai detto il 27 suoni a Orti Magici. Altri eventi forse collegati anche a questo singolo?
1: Per adesso diciamo avremo altri DJ set, che però ho bisogno di avere conferma per poter dire, però diciamo adesso tendo a fare le cose anche un po' nella vita molto lentamente, quindi vediamo cosa succede, però senza spingere troppo, perché comunque ci abbiamo altre tracce che dovranno uscire e stiamo caricando invece quelle altre ancora con più contenuti, con più cose da condividere.
0: E posso dire che in teoria dovrebbe uscire la versione vinile di questo brano?
1: Sì, si può dire.
0: Può dire?
1: Sì, si può dire, sì.
0: E quindi non sappiamo quando.
1: Sì, non sappiamo quando. Proprio ieri ho incontrato il ragazzo allo studio, fondamentalmente quando ho scoperto che il brano andava rallentato, perché ho messo alla test del vinile, l'ho messo a 33, non a 45, ho detto ma questa cosa è bellissima, però diciamo nell'arco di questo mese riusciamo, massimo settembre, spero prima.
0: Ok, sì, sarebbe forse bomba tipo per l'estate, così
1: esatto,
0: da suonare. Da suonare per chi suona in vinile come me, per esempio.
1: Quindi, tu la copia ce l'avrai sicuro.
0: Grazie mille. Grazie per essere venuto a Mongomare. Se vuoi, come ti ho detto, puoi rimanere fino alle 4 con me. Per chiudere questa intervista, hai scelto un ultimo brano che sì, non è il tuo, ma che ti piace comunque molto. Ne vuoi parlare adesso o lo ascoltiamo e ne parliamo dopo?
1: Magari ascoltiamole poi.
0: Ok, e quindi che hai scelto?
1: Tra i due,
0: Hai scelto Inspector
1: North del Buco, la versione cumbia di un brano storico di Dottergie, che è Inspector North.
0: Ok, andiamo a ascoltarlo.

0: Inspector Norse, un remix di Todd Terry. Terry, come si chiama?
1: Non ho mai capito. Terry, penso che da quello che so in un'intervista lui disse che si ispirò al DJ House Todd Terry. Quindi okay, può essere che si pronunci anche Todd Terry, anche se è scritto diverso.
0: Ok, quindi Todd Terry, il suo brano si chiama Inspector Norse e adesso abbiamo ascoltato un remix cumbia edit di El Buio che abbiamo visto insieme al Monk la settimana scorsa.
1: Sì.
0: E no, quindi perché hai scelto questo brano?
1: Beh, allora io sono un grande fan della cumbia, penso tra le primissime cose che tanti anni fa mi portarono ad andare verso il mondo world music c'è stata senza dubbio la cumbia e il Buco insieme a Cianciavia Circuito sono stati tra i primi artisti. Quando eravamo insieme lui suonò questa traccia e io stavo facendo lo Shazam folle a cercare che cos'è, mi è rimasta in testa. E ho detto ma io conosco comunque l'originale e mi sono accorto che era quella di Todd Terry o Todd Terge e mi sono messo a cercarla disperatamente, devo sapere che cos'è questa cosa
0: tipo fissa, una cosa
1: esatto,
0: fissa,
1: e alla fine l'ho trovata e l'ho portata qui.
0: grazie mille a Mongo Male per essere passato da noi da Groovy Times su Radio Città Aperta. Ovviamente sarà con noi fino alle 4 e adesso che sono le 3 e le 15:30 è arrivato il momento un po' che è diventato anche famosissimo, anche Eugenio Stefanizzi è appena arrivato adesso nell'acquario e andiamo in sottofondo, abbiamo questo brano che adesso conoscete benissimo.

0: Cosa succede in città? Ne approfitto per salutare il nostro Dave, perché è la sua rubrica preferita, e saluto anche Combo. Per questo fine settimana abbastanza caldo, ma anche a caldo a livello degli eventi. Abbiamo già parlato della la Pride, che adesso ha iniziato, in teoria il corteo è partito da Piazza della Repubblica verso le 15, andrà verso Terme di Caracara, e per dopo andare in tutta la città a fare diversi eventi. Io ne ho visto un sacco, non so se tu, Mangovare, hai visto un po' di eventi vicino a, collegato già a Roma, alla Pride, ma ci sono alcune, forse tu ne hai un in particolare o no?
1: No, è sempre pieno di eventi quando c'è il Pride, quindi non ho seguito tanto, mi interessava però partecipare.
0: Io, forse anche io parteciperò, ma comunque stasera ne ho parlato un po', la settimana scorsa ci sarà un evento, perché ci sarà il concerto, unica data, di Peaches, artista canadese, che sarà lì per durante questa, per celebrare questa Pride al Spazio Cavea, veramente un'unica data italiana, e secondo me è un evento da non mancare. Ci saranno anche altri eventi durante questa Pride, non collegati alla Pride, ma ci sarà all'Acrobax, ci sarà il figlio del padre della Flowbeat, il figlio di Fela Kuti, uno dei figli, Seun Kuti, o come dite in italiano,
1: Seun Kuti,
0: che sarà l'Acrobax. Non sappiamo più esattamente il prezzo, ma è anche questo un evento allucinante, perché secondo me sarà un evento della Madonna. Tu forse hai pensato a andare?
1: Sì, mi sa che quella sarà, diciamo, un po' la mia destinazione stanotte.
0: Che, qual è la tua relazione con questo artista, Seun Kuti, Fela Kuti? Come hai scoperto questi artisti?
1: Li ho scoperti interessandomi alla musica del sud del mondo, quindi sono tra i primi nomi. Fela Kuti, anche San Ra, sono due cose un po' distinte, però che fanno parte dello stesso calderone della musica africana psichedelica jazz, e quindi è inevitabile. Poi non lo so, io vado un po' distinto, conosco uno, poi dico ma questo ha campionato chi, poi vediamo questo chi è, e da lì poi non se ne esce.
0: E soprattutto con anche la musica hip hop e tutte queste cose, c'è sempre come il gatto che gioca con la, come si dice, la pelota di lana,
1: il
0: video di lana, che appena inizi e non ti fermi, esatto, più, perché c'è tante da scoprire. E quindi sì, come dicevo, un sacco di eventi all'intorno di questa Gay Pride, ma non solo, come all'Acrobax, sarà tipo, se non mi sbaglio, dalle 9:10 all'Acrobax, e al Spazio Cavea anche dalle 21, saranno le 20 anni della Robotry, questo collettivo che fa un sacco di eventi collegati alla musica elettronica e tutto, anche con questo discorso su tutta la comunità LGBTQA+, se non mi sbaglio, e tutti questi movimenti per lottare contro le diseguaglianze di genere e anche soprattutto su anche le donne, quindi un collettivo molto importante. E anche la settimana prossima volevo parlare di un evento che mi piace tantissimo. Ci sarà anche l'unica data, se non mi sbaglio, di Mac DeMarco, cantante canadese. Lo conosci, Mangomare?
1: Sì, conosco.
0: E qui è come ho letto oggi su un articolo, che è considerato come tipo il crooner dell'indie rock.
1: Ok.
0: Quindi questa pop molto leggera ma anche molto piacevole sarà lì all'auditorium per il Roma Fest, Summer Fest, il 28, quindi 28, domenica 28 giugno dalle 21. Ci sono ancora un po' di biglietti, ho visto sulle 40 euro e il massimo sono sui 50 euro, quindi non è molto caro, diciamo, per un concerto del genere, perché comunque lui è molto famoso, e questo è una dedica per me perché mi piace molto. Quindi ascoltiamo un brano di Mac DeMarco, che è il suo un album precedente, Questa volta presenterà il suo ultimo album che si chiama Home, ma andiamo a ascoltare Freaking Out the Neighborhood.

0: Mac DeMarco a Roma il 28 giugno all'Auditorium, alla Cavea per il Roma Summer Fest. Abbiamo ascoltato Freaking Out the Neighborhood, che era sul primo album, si chiamava Due. Bellissimo brano. Ti è piaciuto Mangomare?
1: Sì, molto, molto,
0: Molto.
1: molto. Quella chitarra
0: Sì.
1: tra desert rock e anche un po' Hawaii.
0: Sì, un bel viaggio, quello che ci piace a noi su Groovy Times. Continuiamo con la rubrica Cosa succede in città, perché domani è il 21 giugno, giorno molto particolare perché sarà il solstizio d'estate, quindi la giornata la più lunga dell'anno, e ci sarà la festa della musica, che non so se lo sai, ma la festa della musica è nata in Francia in 1982, grazie all'iniziativa del Ministero della Cultura. E quindi l'idea era dare la possibilità a delle persone che non sono famose di fare musica, di esprimerci via la musica, e quindi è possibile in Francia di, non solo adesso ma all'inizio, di suonare per strada senza chiedere nessun permesso. Quindi potevi arrivare con la tua chitarra, con il tuo gruppo e suonare all'angolo sotto casa tua, non so. E quindi, come la giornata la più lunga dell'anno, cioè in alcune zone in Francia puoi avere il sole fino alla giornata fino alle 10:30, 11, quindi è una bella atmosfera. E quindi adesso è diventata virale, si dice così, virale, e un sacco di paesi nel mondo fanno questa festa della musica, e a Roma ci saranno, anche come per la Pride, ci saranno un sacco di eventi, e io ne ho mi sono concentrato su uno che sarà a Galbatella. Ci saranno un sacco di posti, diversi locali dove ci sarà la possibilità di ascoltare musica, DJ set per strada e anche dentro i locali. Ho visto dalle 11 più o meno la mattina fino alle 10-11, anche tardi secondo me, ufficialmente fino alle 22-23, ma secondo me più tardi. E consigliato ovviamente, perché anche se fa 35 gradi, secondo me è una bella esperienza, quindi forse andare al mare la mattina come io mi piacerebbe fare, e pomeriggio, fine pomeriggio andare lì. E se fuori sarà, secondo me, una bella festa. Tu, qualcosa di previsto per questa festa della musica o
1: No, in
0: no?
1: realtà la sto ascoltando e dico ok, infatti non so se possiamo dirlo qui in radio, magari me lo dici dopo cosa ci sarà proprio a Garbatella,
0: Sì,
1: così vediamo.
0: ti faccio vedere, c'è tutto su Instagram, anche potete trovare se scrivete festa musica Garbatella, secondo me tutto scritto. Continuiamo adesso la cosa succede in città, la mettiamo da parte, e volevo parlare di un'ultima novità discografica, che è quella di Montoya, che è un artista colombiano ma che abita a Treviso, se non mi sbaglio, adesso in Italia. È uscito il suo ultimo album, che si chiama Taita, penso che si dice così, hein? Taita,
1: Taita,
0: Taita.
1: sì.
0: E andiamo a ascoltare il primo brano, che si chiama Fantasia.

0: C'était sur Groovy Times, sono le 15:47, siamo ancora per un piccolo quarto d'ora. Ultima novità discografica, quella di Montoya, che lui è un violinista e compositore colombiano che abita adesso da 25 anni in Italia. E ha pubblicato il suo nuovo LP che si chiama Taita.
1: Taita.
0: Mi aiuta anche Mongo Mare oggi. E l'album è uscito 2 settimane fa sulla famosa etichetta ZZK Records, che conosci per forza, sì, Mongo Mare. Sì. Quindi veramente un'etichetta della Madonna di Los Angeles, California. L'album è uscito quindi il 5 giugno. Tu mi hai detto, parlando di questo artista, lo conosci, Montoya?
1: Sì, sì, sì. Un tempo il suo nome era John Montoya, se non ricordo male.
0: Sì, sì.
1: È nel 2015-2016, non ricordo, lo ospitammo, avevamo un gruppo in cui facevamo delle serate, ci chiamavamo Radio Doesn't Exist.
0: Okay.
1: E l'abbiamo ospitato, io feci l'apertura a Montoya.
0: Okay.
1: Quindi 10-12 anni fa.
0: Figo. No, è veramente un bel album. È nato, ho letto preparando questa puntata, che l'album è nato dopo un viaggio in autobus di 15 ore in Colombia, tra Bogotà e Mocoa, e nella Colombia meridionale, e tra le montagne e la giungla, e tutti questi brani sono nati nella sua testa, almeno durante questo viaggio. E abbiamo ascoltato Fantasia con questa cantante che si chiama Elassi. È veramente un brano molto carino, e nell'ambiente di questa seconda parte della puntata con te, Mongo Mare. E ci sono anche brani molto più tranquilli, quello era un po' in via di mezzo, e andiamo a ascoltare un altro brano di questo bellissimo album che si chiama Taita, e andiamo a ascoltare un brano un po' più spinto che si chiama La danza del sapito. Andiamo?
1: Andiamo.

0: Montoya, Taita. Il brano si chiamava La danza del sapito, è veramente un bel album con un mix di strumenti pazzeschi come kalimba, flauti, violini e elettronica, un po' cumbia,
1: Non lo
0: un po'
1: so,
0: spirituale, un
1: esatto.
0: po' cosmico, un po' sciamanico, si dice
1: Sì,
0: così?
1: sciamanico.
0: Sciamanico. Dovete andare su Bandcamp perché c'è tutto spiegato. Lui anche fa tutte queste cose di sciamanismo, quindi si sente nella musica in questo album. È veramente anche per me una bella scoperta perché conoscevo questo artista di nome, ma non avevo mai ascoltato un album di lui. E preparando questa puntata, sapendo che tu dovevi venire, ho detto: vabbè, bombissima, cioè, si collega bene.
1: Sì, sì,
0: E
1: sì.
0: quindi. Avevi già ascoltato tu questo
1: No,
0: album?
1: l'album no.
0: No.
1: Devo dire che di questo brano mi è piaciuto, ma quando rallenta è ancora più figo.
0: Sì, perché dopo essere pazzo, tipo.
1: Esatto, rallenta, crea a me, tutte le cose groovose col bounce sono fantastiche.
0: No, è veramente un bel brano questo. La danza del sapito, che sapito abbiamo detto significa
1: Rospo.
0: rospo. Grazie. Quindi la danza del rospo, boh, vabbè, non so com'è. Comunque, grazie mille, Mongomari, per essere venuto con questo caldo 38 gradi. Grazie mille
1: Grazie a
0: per
1: te, veramente.
0: questa anteprima, Valencia Riddim, ma anche Valencia Bombata, che dovrebbe uscire venerdì 26
1: 26
0: giugno.
1: giugno.
0: E dopo aspettiamo ovviamente anche il vinile e le serate. E il 27 anche suonerai a Orti Magici a Piazza
1: Piazza Vittorio.
0: Vittorio Emanuele. Grazie mille.
1: Grazie a te, grazie a tutti. È stato bellissimo
0: E
1: questo.
0: torni quando vuoi.
1: Sì, guarda, è una promessa, tornerò.
0: Grazie, sei ovviamente benvenuto. Volevo ringraziare ovviamente Mbasa che mi ha scritto e anche saluto di nuovo Carlo e Dave. Ci vediamo la settimana prossima dalle 14 alle 16 su Radio Città Aperta Groovy Times e potete ascoltare ovviamente la replica il mercoledì dalle 18 alle 20. E ovviamente se non avete il tempo di ascoltare mercoledì ci sono tutti i podcast su radiocittà.it rubrica programma e poi Groovy Times grazie a te Mambasa che mi ha scritto adesso, grazie Ciccio, grazie a te, ci vediamo in zona, ci vediamo alla Pride o ci vediamo alla Festa della Musica. Buon pomeriggio, buon fine di settimana e andiamo a ascoltare per chiudere questa puntata ricchissima un'anteprima anche quella di Bonobo, artista famosissimo per chi piace questa musica world elettronica. Il brano è appena uscito, è uscito l'11 giugno, quindi 9 giorni fa. L'album si chiama Me and You, è molto dance floor. È un'anteprima dell'album che dovrebbe uscire a settembre, che si chiama Distance in Static. È l'ottavo album di Bonobo, album studio, 4 anni dopo l'ultimo che si chiamava Fragments in 2022. E andiamo quindi a ascoltare questo Me and You per chiudere questa puntata. Grazie ancora a tutti, grazie a Mongomare e ci vediamo sabato prossimo. Buon fine settimana e state bene.
1: Ciao a
0: Dai,
1: tutti.
0: ciao.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.
1: Hey, we're friends. Thank you so much, Radio Città Aperta.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra, la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
3: Muori di lei, ci si tuffa in lei.
1: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
1: Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.
0: 33 per 2?
2: 66.
0: Sì, giusto, 33 per 2 fa 66, ma non solo, perché 33 per 2 è anche la trasmissione di Radio Città Aperta che vi propone l'intero ascolto di un album novità e di un altro album ripescato dal passato, titoli selezionati e presentati da Gianluca Polverari. 33 per 2, una somma di dischi da non perdere, è in onda ogni mercoledì dalle ore 12 su radiocittaperta.it, RCA, resistenza culturale attiva.
3: Melting pot is beginning.

Buonasera, buonasera e benvenuti a Melting Pot, alla puntata numero 24. Io sono Riccardo Più Ranking e staremo insieme fino alle 21.30. Ahimè, ai voi, mi dovete sopportare per un'ora e mezza. Però ascolterete tante belle novità discografiche, ci saranno delle notizie del cronaca attuale, dell'attualità. E poi il nostro viaggio dalle frequenze dell'underground ci porta in Emilia, tra le nebbie della provincia piacentina, per esplorare territori sonori stratificati, immersivi e densi di contrasti emotivi. Infatti, nella parte centrale della trasmissione apriremo il collegamento telefonico con Tommaso Botti, bassista dei Living Venice. Insieme al suo quartetto, nato dalle ceneri di diversi progetti della scena indipendente locale, Tommaso ha contribuito a dare vita

0: e potente. E vi ricordo anche i contatti 340 197 4468, se volete inviarci qualche sms attraverso WhatsApp o Telegram, oppure c'è anche il numero della diretta se volete essere così spavaldi, 06 88 98 04 43. E continua sempre la campagna di sostieni Radio Città Aperta .it. Infatti, andando sul nostro sito, potete sostenere Radio Città Aperta con un vostro contributo tramite carta di credito o PayPal direttamente al nostro sito, cliccando il tasto Sostieni Radio Città Aperta, che trovate ben visibile vicino al player e all'interno dei podcast. E inoltre, se volete, poi potete aiutarci abbonandovi al nostro canale Twitch. Infatti, se hai Amazon Prime è completamente gratis, quindi sarebbe molto carino da parte vostra. E sul sito trovate tutte quante le istruzioni. Iniziamo questa puntata numero 24 con la clip del film del 1999 diretto da David Fincher. Sto parlando di Fight Club, basato sull'omonimo romanzo di Chuck Palahniuk. È stato inserito nel 2008 dalla rivista Empire al 10° posto nella lista dei 500 migliori film. E ci andiamo a sentire la clip delle regole. Tra l'altro, se volete, potete seguire la nostra diretta Twitch, dove andranno tutti i video della scaletta musicale e alternati da città del mondo, che, visto che i soldi sono pochi, c'è la crisi e quindi almeno possiamo viaggiare con le immagini. Iniziamo.
1: Che lui e io stabilivamo.
2: Signori, benvenuti al Fight Club. Prima regola del Fight Club: non parlate mai del Fight Club. Seconda regola del Fight Club: non dovete parlare mai del Fight Club. Terza regola del Fight Club: se qualcuno grida basta, si accascia, è spompato, fine del combattimento. Quarta regola: si combatte solo due per volta. Quinta regola: un combattimento alla volta, ragazzi. Sesta regola: niente camicia, niente scarpe. Settima regola: i combattimenti durano per tutto il tempo necessario.
3: Certo.
2: Ottava ed ultima regola: se questa è la vostra prima sera al Fight Club, dovete combattere.

E abbiamo iniziato con le atmosfere oscure e ipnotiche di Chelsea Wolf, che è tornata a fine giugno con due nuovi splendidi singoli che anticipano il suo attesissimo tour americano. Qui abbiamo ascoltato Dark. E un'altra, ci spostiamo ora in Texas, nella rurale Lockhart, per ascoltare il duo Telenovella. La loro narrazione, simile a una favola, fonde influenze medievali e western in un folk unico. Il pezzo che andiamo ad ascoltarci si chiama Ring of Stones, Telenovella. Particolare come nome.

Ritorniamo in diretta, siete sempre all'ascolto di Melting Pot. Io sono Riccardo Pirranking, mi raccomando, segnatevi 340 197 4468 per mandarci qualche sms attraverso WhatsApp o Telegram. E ora spazio alla scena italiana con i Nimbi, che ho avuto il piacere di avere qui ospiti al telefono il 29 di luglio dello scorso anno, e a distanza di un anno dal loro ultimo album ci regalano una ballata folk eterea ed emozionante, scelta anche dal regista Giuseppe Curti per la colonna sonora del film Rai Meglio tardi che mai. Ascoltiamo Piangere sotto la pioggia. Loro sono i Nimbi.

E questo è il nuovo singolo dei Nimbi, Piangere sotto la pioggia, veramente un bel brano, veramente una bella ballata. E dai Nimbi andiamo a parlare di Kevin Parker, aka Tame Impala, che reinterpreta in chiave psichedelica e beata un classico del 1993 degli Smashing Pumpkins, estratto dal mitico album tributo cofirmato da Billy Corgan. Questa è Hammer, quindi se la sentiamo nella... Io non l'ho riconosciuta inizialmente, cioè, ci ho messo veramente un po' per capirla, tipo quando l'ho ascoltata la terza volta.

Il Lasciami teme in pala con la loro versione di Hammer dall'album Siamese Dream dei Smashing Pumpkins. E iniziamo con il primo blocco delle notizie: proteste oscurate, classismo e solidarietà per la Palestina. Questo è l'introduzione. FIFA e Congo. Apriamo il fronte delle notizie con la clamorosa censura attuale delle telecamere della FIFA, che hanno spento i replay quando lo spettatore Lumumba Vea ha protestato sul campo, sugli spalti della Coppa del Mondo. Mi mando una pistola alla testa e coprendosi la bocca. E il tifoso ha cercato di rompere il muro di silenzio che circola riguardo i massacri e gli sfollati nella Repubblica Democratica del Congo. Congo che tra l'altro è stato eliminato dall'Inghilterra per 2-1. E la villa di Berlusconi e il classismo. Ha fatto discutere la vendita della storica villa di Silvio Berlusconi e della famiglia reale, alla famiglia reale del Qatar per 350 milioni di euro. Una vicenda che mette a nudo un razzismo selettivo e profondo classismo. I ricchi arabi che acquistano regge non spaventano nessuno, mentre chi vive nei quartieri popolari subisce il disprezzo sociale dei media e della politica. Proprio la Sardone, che vogliono candidare quelli della Lega come sindaco di Milano, è stata denunciata una signora che portava il velo integrale e lei filmava, cioè, quindi violazioni della privacy. E invece andiamo a parlare di Caparezza a Rock in Roma. Durante il suo affollatissimo concerto romano, Caparezza ha denunciato un momento, ha dedicato un momento intenso alla memoria di Najih al-Ali, il fumettista palestinese creatore del celebre personaggio Andala. Il suo personaggio volta le spalle al lettore, proprio come il mondo fa con la Palestina, ha detto l'artista, prima che la folla rispondesse all'unisono urlando Free Free Palestine. E poi andiamo a parlare di questo curioso siparietto alla Visarno Arena di Firenze, dove 60.000 fan in attesa del Linkin Park sono rimasti spiazzati quando a pochi minuti prima dello show dagli altoparlanti è partita a sorpresa la canzone napoletana Per Sempre Sì di Sal Da Vinci. Quindi al preconcerto di Linkin Park, Sal Da Vinci, ormai vale tutto. E anche questa cosa della Bibbia in Texas: il consiglio dell'istruzione del Texas si appresta a varare una controversa riforma per rendere obbligatorio lo studio dei racconti biblici per oltre 5 milioni di studenti pubblici. Contestualmente verranno tagliati i corsi sulle culture del mondo per dare spazio al nazionalismo storico locale. E ritorniamo alla musica con l'impegno politico e l'energia punk dei Downtown Boys, fuori su Pop Records con il nuovo lavoro. Questo pezzo è il trascinante Yellow Sun, accompagnato anche da un simpaticissimo e molto carino il video. Quindi, se volete, sulla nostra diretta Twitch è tutto documentato.

E rieccoci, rieccoci in diretta. C'è una notizia su Fox News, che c'è una coppia che si è arrampicata in cima all'Empire State Building di New York tenendo un banner sull'antenna del grattacielo con scritto "When the power of love beats the love of the power, the love knows peace". Quindi sono queste due persone incappucciate che stanno sulla cima dell'Empire State Building. E adesso passiamo al puro noise e chitarre abrasive con gli A Place to Bury Strangers, estratto dalla loro raccolta di rarità Lost. Suona come una confessione spezzata e viscerale sui rimorsi del passato. E c'è anche il video con uno strano personaggio, lato di un film, Trolls, ecco, sì, Trolls si chiamava.

A Place to Bury Strangers, questo è il loro brano Lost, molto molto carino. E passiamo a, cambiamo completamente genere, da Cry Baby, settimo album per Vince Staples, quando l'attitudine rock e punk nel settimo album in studio del californiano Vince Staples, un disco duro e senza ospiti, e andiamo ad ascoltare Cotton, che è il terzo estratto da questo album, che è, devo dire, molto figo questo album, mi è piaciuto veramente tanto. Vince Staples.

0: informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittàaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
1: Ritorniamo in diretta e, come avevo detto in apertura, apriamo le nostre linee telefoniche perché abbiamo Tommaso Botti al telefono, bassista dei Living Venice. Buonasera Tommaso e benvenuto a Melting Pot.
2: Buonasera, grazie, ciao a tutti.
1: Allora, parliamo delle origini e l'identità del ruolo anche del basso. Allora, i Living Venice nascono nel 2024 dalle ceneri di diverse esperienze. Com'è stato il processo di decantazione che vi ha portato dal passato a questo nuovo inizio e perché avete sentito l'esigenza di approcciarvi proprio al linguaggio Dreamgaze e Showgaze?
2: Allora, grazie alla domanda intanto. Allora, io e mio fratello Nicolò, alla chitarra, suonavamo con Diego, il batterista, in un altro gruppo prima. E Sara invece aveva avuto altre esperienze con altri gruppi, sempre della zona del Piacentino, più da ragazzina, diciamo.
1: Okay.
2: E il progetto precedente aveva preso una piega per cui stava andando un po' a scemare, e quindi sentivamo questa necessità di esplorare altro, perché facciamo un genere molto diverso, era un mezzo crossover, diciamo, il progetto precedente, e quindi abbiamo iniziato a trovarci in saletta io e mio fratello Diego e Gemmaro un pochino, e in quel periodo, diciamo, molto gli ascolti miei e di mio fratello erano molto su questo genere, a partire da indie rock, alternative. E, diciamo, allo showgaze ci siamo arrivati un po' in modo naturale, diciamo. Abbiamo iniziato a gemmare un pochino, sono nati un po' di brani o idee, almeno all'inizio, bozze di brani, e poi abbiamo sperimentando con i suoni è uscito un po' da solo, e poi abbiamo capito che
1: insomma, devo dire anche un ottimo lavoro.
2: Grazie mille. Quindi si è iniziato in modo molto, molto naturale, diciamo, e dall'esigenza di fare altro a livello musicale rispetto a quello che stavamo facendo prima, e in quel momento, diciamo, era da un po' che avevamo voglia di fare
1: questo
2: generi simili, esatto, generi simili.
1: In genere, appunto, come lo showgaze e il dream pop, l'attenzione è spesso catalizzata dai reverberi dei delay e dai muri di chitarre. Da bassista, come si lavora per ritagliarsi il proprio spazio e per ancorare a terra un suono che per sua natura tende a fluttuare nell'etere?
2: Allora, è complicato effettivamente, perché rispetto ad altri generi dove magari il basso è più protagonista o è più incisivo, in un genere come questo, secondo me, la difficoltà che ho trovato io, che in realtà è la cosa che mi è piaciuta anche molto rispetto a quello che facevo prima, cioè è stata un po' una sfida, è stato bello, è il fatto che secondo me il basso in un genere del genere deve avere una funzione importante, ma senza invadere troppo gli spazi degli altri strumenti, ma allo stesso tempo trovare una sua incisività, diciamo.
1: Certo.
2: Io ho cercato di fare le linee di basso un po' in questo modo, e il suono, che in realtà ho lavorato molto sul suono, e il suono che ho trovato mi soddisfa molto, ha un po' una pasta anche di, c'è un po' di distorto in parallelo in tutti i brani, e ha questo attacco molto, molto deciso. E, diciamo, ho studiato un po' bene tutto il setup, utilizzo le corde lisce per dare un po' questo suono caldo, vintage, ma allo stesso tempo cerco di dargli un po' di attacco definito e un po' di distorto nel mix.
1: E invece, parlando del nome della band, Living Venice, suggerisce un distacco, un addio, una nostalgia per un luogo evocativo. Che significato ha per voi questo nome nel contesto della vostra musica e della vostra estetica?
2: Allora, diciamo che è nato un po' per caso, e poi l'abbiamo adattato dandogli un significato. È nato da uno scambio, diciamo, giocoso fra la cantante e tra Sara e Diego, il batterista, e Sara ha vissuto un po' di anni a Venezia e diceva che lei era sempre di fretta e camminava sempre veloce. Allora, una sera che stavano camminando velocemente, Diego ha detto a Sara: Isla Venice Water, di fare la camminata di Venezia. E allora ci siamo, stavamo cercando il nome, ci siamo fermati e mi hanno detto, non è un brutto nome. Poi non ci piaceva tanto la seconda parola, allora abbiamo cercato di dargli anche un significato, appunto si sposava bene con le sonorità, quello di lasciare un luogo, evoca un po', insomma, dei sentimenti nostalgici, diciamo. E quindi poi è diventato Living Venice.
1: Vedi, carino come racconto. E invece, parlando del titolo dell'album, che è Price of Caring, senza girarci intorno, qual è secondo te il prezzo più alto da pagare oggi per scegliere di prendersi cura e di restare emotivamente vulnerabili in un mondo che sembra premiare il cinismo e l'indifferenza?
2: Sì, cioè, diciamo, secondo me il rischio è un po' quello di chiudersi in se stessi e cercare di porre un po' una corazza verso quello che ci potrebbe far stare male. Il senso del disco è proprio questo: scegliere tra le due cose, o nascondersi tra virgolette, oppure sentire fino in fondo, però questo ha un prezzo. Diciamo, quindi il senso è un po' questo qui.
1: Certo. Invece avete dichiarato che il disco esplora il conflitto tra il proteggersi e liberare la propria natura emotiva, alternando sospensione e impatto. E come sezione ritmica, insieme a Diego alla batteria, come avete tradotto musicalmente questa tensione, questa rabbia inespressa?
2: Dobbiamo dire che l'abbiamo tradotta con questi momenti di più rilassati, più malinconici, diciamo, e passando poi a momenti più energici e in diversi pezzi, diciamo, le canzoni seguono un po' questo flusso, dove alla fine c'è un po' il climax, tra virgolette, dove esplode un po' emotivamente il brano, e con la sezione ritmica basso e batteria abbiamo cercato di dare proprio questa sequenza ai brani, non per forza in quest'ordine, però insomma alternare momenti più tranquilli, più riflessivi, a momenti più invece energici, dove dare più sfogo alle emozioni, insomma.
1: E allora io direi di andarci a sentire Evans Bright dal vostro Price of Caring. Tra l'altro sta andando anche in loop dall'inizio dell'intervista il video che avete girato. Ci può parlare della sua realizzazione?
2: Sì, allora, l'abbiamo realizzato nella saletta dove proviamo, che è la saletta di Diego, che in realtà è anche il laboratorio di liuteria del papà di Diego, che era liutaio, e adesso l'ha trasformata in saletta. E il video è stato girato dal nostro caro amico, che è Riccardo Garenna, che è fotografo e videomaker, e abbiamo pensato di tenerlo semplice, ma d'impatto. Diciamo, abbiamo lavorato molto più che altro sulle luci, sui colori,
1: esatto,
2: in modo che evocassero e che stessero, diciamo, fossero coerenti col brano, più che fare un video molto dinamico.
1: E allora vi lascio ascoltare, perché sono bravissime, soprattutto questa Evans Bright è veramente una bomba. Living Venice.

0: E questa è la musica dei Leaving Venice. E tra l'altro dicevo a Tommaso, la prima volta che li ho ascoltati, ho detto: vabbè, ma loro non sono italiani. E invece sono con questo quartetto di Piacenza, bellissimo, infatti una musica straordinaria. E tra l'altro sì, i testi di Sara sono stati definiti come cartoline da luoghi che non esistono più. Scrivere e suonare queste canzoni è stato per voi un modo per chiudere definitivamente con il passato e per imparare a conviverci?
1: Sì, sì, direi di sì, sia per chiudere con esperienze, insomma, ognuno di noi, diciamo, poi ha un po' le sue esperienze che porta nella musica, però insomma il sentimento è un po' quello lì, quindi ricordi, sentimenti nostalgici, e cerchiamo di con la musica un po' di riprodurre questo tipo di sensazione. Il cartoline da luoghi che non esistono più ci sembra proprio... c'è sempre sembrato azzeccato come descrizione.
0: Sì, infatti, perché comunque sia questa voce poi è veramente bella, Sara. E se invece, parlando dell'etichetta, siete usciti per la Dear Gear Records. Quanto è importante per voi oggi far parte di un'etichetta indipendente che crede ancora nella materialità e del supporto fisico, pubblicando il vostro lavoro in compact disc in un mondo dominato dallo streaming?
1: Allora, per noi è stato molto importante, salutiamo e ringraziamo Enrico di Dear Gear e tutti gli altri ragazzi nella roster di etichetta, che sono altre band molto brave. E per noi è stato molto importante, soprattutto perché ci ha aiutati a entrare un po' nel giro, diciamo, giusto, e conoscere altri artisti che fanno quello che facciamo noi e farci anche conoscere. Ci ha aiutato a trovare anche delle date, dei live, e quindi per noi direi che la cosa per cui è stato più importante, secondo me, per cui è tutto la più importante l'etichetta, è proprio questo, secondo me. Il senso, insomma, di appartenere un po' a un certo settore, giro musicale che ha la sua comunità, ecco.
0: E diciamo che il singolo abbiamo appena ascoltato, Evans Bright, ha tracciato un po' la strada. Ha rappresentato per te un compromesso sonoro per presentarvi al pubblico, o sono la fotografia esatta dell'anima poliedrica dei Leaving Venice?
1: Sì, diciamo che Evans Bright è un singolo particolare, secondo me, perché diciamo che avevamo scritto una serie di brani, la parte strumentale già io, Nicolò e Diego, e poi Sara è entrata in un secondo momento e ha arrangiato i pezzi con la sua chitarra, e ha fatto le sue parti di chitarra e scritto le voci. Invece Evans Bright, insieme a Price of Caring, sono i due brani che ha portato Sara, che sono nati un po' dalla sua cameretta e che poi abbiamo arrangiato insieme. E secondo me mi piacciono molto, diciamo, perché portano un po', diciamo, sono un po' il risultato di questo lavoro condiviso, che però soprattutto in Press of Caring, ma anche in Evans Bright, abbiamo cercato di non staccarlo troppo da quello che era l'idea da cui era nato, quindi da una canzone un po' intima nata in cameretta.
0: Invece, tornando al vostro sound, che è stratificato e forte e ha un forte respiro internazionale, quali sono i tuoi riferimenti personali al basso, le band che ti hanno guidato durante la stesura delle tue linee per queste 8 tracce?
1: Allora, sicuramente abbiamo ascolti tutti, diciamo, che ruotano un po' intorno a questo mondo, però tutti un po' diversi. Io personalmente, io vengo da tantissime in realtà influenze diverse, però ti direi i Basement, sono molto e mi ci ispiro abbastanza, e i Title Fight, che hanno, diciamo, influenze shoegaze, ma non sono magari praticamente solo shoegaze.
0: Certo.
1: E insomma ci piace un po' portare anche influenze diverse. Io nominerei questi due.
0: Ah, perfetto. E invece, adesso che l'album è uscito, c'è la prova del 9 del palco. E come state portando in giro questo vostro lavoro? E che sensazione avete del pubblico? Come reagisce alla vostra musica?
1: Allora, adesso noi diciamo che cerchiamo... È una musica, secondo noi, molto live, nasce per i live, quindi noi cerchiamo di portare in giro il più possibile, che è il momento per noi un po' più bello, dove si porta il lavoro di fronte al pubblico. E siamo contenti perché nell'ultimo periodo, diciamo da questa primavera, siamo riusciti a fare un mini tour, direi, di un po' di date, e abbiamo girato abbastanza. Siamo andati a Benevento, a Reset, al locale di Ernesto, che salutiamo, siamo stati a Revis a Roma, e poi abbiamo fatto una serie di altre date molto carine ultimamente. Sabato scorso abbiamo suonato al Busafest, venerdì, scusami, a Fierrazuola, con un festival molto bello, e per ultima questo sabato chiudiamo questo mini tour e suoniamo a Sogliano Rubicone, al Sogliano Noise, che sarà un festival molto molto bello, con un sacco di amici del genere.
0: E visto che era l'ultima domanda, volevo far ascoltare anche un altro brano tratto dal vostro album, che è My Mind. Io ti ringrazio, Tommaso, per la tua intervista, per il tuo tempo, soprattutto per la vostra musica di Living Venice, che è bellissima.
1: Grazie a te, Riccardo, grazie mille davvero.
0: Allora, ascoltiamo di Living Venice con My Mind. Ciao Tommaso, se aspetti al telefono poi ti saluto.
1: Perfetto. Ciao a tutti, ciao.
0: My Mind, Living Venice.

0: Lasciamo la bellissima musica dei Living Venice e torniamo alla diretta di Melting Pot. Sono le 21, per quanto riguarda quest'ora, ecco, quindi siamo al giro di boa, fra mezz'ora terminerà la trasmissione e sarà il momento della replica di Miro Barsa con Cazze Giammer. A proposito di replica, mi stavo dimenticando, e che maleducato, di non salutare chi sta ascoltando la replica del sabato di Melting Pot, che va in onda dalle 18 alle 19.30, subito dopo Saturday, Driving Saturday con Enrico Stefanizzi ed Alessandro Scritta. Invece il menù di questa sera dopo Miro Barsa prevede anche la playlist curata dal sottoscritto, che si chiama The Power Hour, The Power Night, e domani mattina diventerà The Power Morning, una selezione con grunge, suoni grunge, metal, insomma belli abrasivi, cioè da rimanere svegli o avere una buona colazione del mattino con chitarre schitarranti. Cambiamo completamente genere e ci spostiamo ad Amsterdam con l'irresistibile ondata groove del Ghetto Funk Collective, un ensemble che sta ridefinendo la cultura e lo stile e vita del funk del XXI secolo, e tra l'altro ballano da paura, sono troppo bravi, e vi invito a vedere il video sulla nostra diretta Twitch.
1: Kid asked me, say, are you somebody? I said, damn right I'm somebody. What do you say when I say, are you somebody?
2: Damn right I'm somebody.
1: Lynn Collins, Miss Collins, are you somebody?
3: Yes, I am somebody.
1: Well, she is. She's a lady.
4: Right on.
1: Mr. Yeah. Ray, are you somebody?
5: Damn right.
1: Are you somebody, Brother Pinkney?
6: You damn right.
1: You sure got a lot of grip to say that. Are you somebody, Brother Parker?
7: Damn right I'm somebody.
4: Yeah.
1: What about you, Assalamu Alaikum? Well, Salaam Alaikum. Mm-hmm. You know, we speak of love and happiness.
4: Yeah.
1: To me, happiness is Fred Wesley playing his horn.

Ghetto Fan Collective, spaventosi, done right, we are somebody. Secondo blocco di notizie, perché Meltingpot è anche informazione. Andiamo a parlare del terremoto in Venezuela. Il bilancio del drammatico terremoto che ha colpito il Venezuela continua purtroppo a salire, superando i 1700 morti e 5000 feriti. Tra le macerie di Macuto, a 5 giorni dal sisma, è avvenuto il miracolo, il salvataggio di un 12enne rimasto intrappolato. La Farnesina conferma purtroppo diverse vittime e decine di dispersi tra i nostri connazionali. E invece passiamo a questa cosa che è successa su Rai News 24, che è costato il posto di lavoro al conduttore Alessandro Baracchini. Infatti è stato sospeso dopo che un suo doppio dito medio indirizzato alla regia del TG, credendo di essere più in onda durante la sigla, è finito dritto dritto agli spettatori, diventando immediatamente virale. Se andate a cercare sul web sicuramente lo trovate, quindi Alessandro Baracchini. E invece andiamo a parlare delle parole del cardinale Pizzaballa all'AIMS. Descrivono come l'orrore indicibile di una Gaza rasa al suolo, dove Rafah non esiste più e la popolazione è costretta a vivere tra fogne a cielo aperto e piaghe sanitarie devastanti, come i topi che mordono sistematicamente i bambini. E andiamo in Toscana, dove 4 minorenni sono stati denunciati a Bagno a Ripoli per aver gravemente danneggiato e incendiato un

0: ultrasecolare protetto dal registro degli alberi monumentali. La motivazione del sud rogo boschivo, la volete sapere? Dovevano cuocere dei wurster durante una bravata notturna. E andiamo a parlare della Monsanto e lo scontro con i trampiani, spaccatura sotterranea negli USA tra la base elettorale di Donald Trump e la Casa Bianca. La Corte Suprema si è schierata con il gigante Monsanto, stabilendo che non è obbligatorio indicare i rischi di cancro sull'etichetta del disturbante Roundup e glifosato. Gli attivisti del movimento salutista accusano il presidente di tutelare le grandi multinazionali a danno della salute pubblica. E torniamo alla musica con dei ritmi estivi, con come solo i romani in cantina sanno fare, che tornano a far ballare l'underground con il loro nuovo singolo Urban Reggae, che si chiama Badadan, e sono stati recentemente anche in concerto a Roma. E allora andiamoci a sentire, a vedere sulla nostra diretta Twitch in cantina Badadam.
1: All right, cantina song.
2: Real talk.
1: Original.

0: badam badadam badadan.
1: Quando suona One Love
0: Original,
1: quando suona Dash Shot
0: Cantina Sound,
1: lo facciamo per i bro nella zona. Tutti sanno in

0: come suona.
1: In cantina Badadan, insomma, vi siete un po' mossi anche se fa caldo. Prima qui c'era una rietta molto bella e confortante, ma ora si è fermata purtroppo. E se state guardando la diretta Twitch, stanno andando in onda le immagini delle città del mondo, quindi un modo per viaggiare a pochi sense per l'appunto. E ora torniamo alla musica, ritorniamo, mi sono un attimo perso qui con i vari fogli che prima erano volati a proposito dell'arietta simpatica, però ti fanno volare i fogli. E torniamo al puri pop d'autore con DJ Graff Redemption, quindi poesia cruda. DJ Graff unisce le forze con Ray Za, Dope One, Speaker, Cenzu e Combass, e al basso per Redemption, traccia introspettiva che anticipa il progetto partenopeo formato da Gotha Records. Si intitolerà Ninli, Naples is like New York, e uscirà il 18 di settembre, e questo è il brano che anticipa il lavoro. Si chiama Redemption e secondo me è veramente un bel lavoro. Sei

conosciuto col cesso in comune, culo immune. Sul motivo mattivo, colleziono talee fortune scomposte dal vivo, muovendo vinili, m'hanno fatto creativo. Ho troppi stili e rime nascoste, ma accendo tra platee e tribune, ottengo risposte. Non sono cattivo, il male lo evito ma ne parlo bene. Non porto monili e catene, non cerco persone. La mia redenzione è missione compiuta, la grazia costa tutto e non l'ha ricevuta. Rido perché Dio poi m'aiuta. Suona ancora e giro con la ruota, nota dopo nota, come un b-boy con la tuta, lo sai chi ti saluta. Slang estremo, parlo come rappo, rappo come gremo, esistemo il beat che musiamo. Chiedimi chi c'è bro, sai chi siamo, sai come sono se amo. Song come song, come un tipico movimento sul pavimento utopico, lirico, scenico, ritmo generico, schietto, esoterico. Mica rapper del momento, fighetto, generico, isterico.

pezzone Redemption di J. Groove, veramente, veramente una bomba, una bomba. E siamo quasi al termine, quindi volevo farvi ascoltare due canzoni e poi le ultime notizie. E continuiamo a esplorare l'elettronica internazionale con Simon Green, in arte Bonobo. Il suo nuovo album Distant in Static celebrerà 25 anni di carriera per la mitica Ninja Tune, e questo è il bang di Me and You, in uscita l'11 settembre tramite Ninja Tune. Allora andiamocela a sentire il buon Bonobo. Anche questo è un bel pezzetto. Bonobo è sempre molto allegro con la sua elettronica.

E mischia anche questi suoni africani Bonobo nel suo ultimo singolo, molto molto bello. E l'ultimo blocco di notizie, le ultime tre, andiamo in Francia. Una svolta storica arriva dal Senato francese, che ha approvato in via definitiva una legge pionieristica per colpire i modelli di consumo insostenibili di colossi dell'ultra fast fashion come Shein e Temu, introducendo pesanti sanzioni economiche e il divieto assoluto di pubblicità. E andiamo invece nell'Artico. Le straordinarie immagini del fotografo naturalista Dimitri Konk hanno immortalato per la prima volta un gruppo di orsi polari che ha occupato e colonizzato gli edifici di una stazione abbandonata sull'isola di Kolukin nel mare del Chukchi a causa del cambiamento delle temperature alte, quindi hanno trovato casa. E chiudiamo con la notizia di Alemanno, il paradosso di Re Bibbia, come evidenziato in vari dettagli di giornale, fa sorridere e riflettere la dichiarazione rilasciata dall'esponente politico Gianni Alemanno dopo una visita, dopo essere uscito dal carcere romano di Re Bibbia. In carcere ho trovato grande empatia, non ci crederete, ma sono quasi tutti di destra. Ora non vorrei dire niente, però si è dato la zappa sui piedi, anzi la pala, visto che lui spalava la neve. E è strano che non si è messo anche a petto nudo come fa adesso un noto generale. Detto questo, io vi saluto a chi è stato in diretta con me fino a quest'ora, e vi lascio con la replica di Miro Barz, la sua Casa Jammer, e poi spazio a The Power Night, a The Power Morning, la playlist curata dal sottoscritto a base di metal, chitarre, grunge, trash metal, doom, insomma roba veramente molto molto ignorante. E poi domani mattina alle 10 vi accompagnerà, aprirà qui il mixer di radiocittaperta.it il buon Domenico Mizzu con la sua Chameleon per la prima diretta della giornata di giovedì per quanto riguarda radiocittaperta.it. Io vi saluto dandovi l'appuntamento a mercoledì prossimo, saluto anche chi sta ascoltando la replica del sabato e vi lascio con l'ultimo, concludiamo con la puntata 24 volando dritti a Detroit con la techno pura e l'elettronica intransigente stampata dall'iconica etichetta Trezor Records. Questo pezzo è Ignition One di Shapescape Renegade. Da Riccardo Pirranghi un grande saluto, alla mercoledì prossimo. Ciao!

0: tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
2: Hey, we're friends. Thank you so much, Radio Città Aperta.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
3: Muori di lei, ci si tuffa in lei.
1: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
1: Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.
0: 33 per 2?
2: 66.
0: Sì, giusto, 33 per 2 fa 66, ma non solo, perché 33 per 2 è anche la trasmissione di Radio Città Aperta che vi propone l'intero ascolto di un album novità e di un altro album ripescato dal passato, titoli selezionati e presentati da Gianluca Polverari. 33 per 2, una somma di dischi da non perdere, è in onda ogni mercoledì dalle ore 12 su radiocittaperta.it, RCA, resistenza culturale attiva.
3: Ascoltatemi, amici romani, concittadini.
4: Some men are islands, I'm a bloody island, I'm bloody Ibiza.
5: Circa un'ora fa un piccolo jet è precipitato nel centro di New York. C'era a bordo il presidente.
6: Presidente di che?
7: Hello, hello Mr. Taylor.
8: What do you want?
9: Turn on the radio.
10: I'm talking to you. I'm talking to you.
11: You're being grotesque.
12: The radio, remember? Make it work.
13: Radio. It tends to induce.
14: Get high. Slow down. Now it's pretty late.
15: Why don't you switch on the radio?
16: I refuse to discuss it any further.

0: radio.
1: Thank you, Mr. T.
0: È fatta solo quando saremo arrivati.
2: Arrivati in diretta, eccoci qua, Radio Città Aperta, questa è Cats and Jammer, ore 20 circa. Saluto Eleonora Tagliafico che mi ha preceduto con Rock Trotter, saluto anche chi sta ascoltando la replica del mercoledì e quindi saluto soprattutto Riccardo Più Ranking con la sua Melting Pot, che tra l'altro le sue selezioni musicali andranno a coprire la fascia notturna proprio del mercoledì con The Power Night and The Power Morning, musica bella incazzosa, bella rocchettara per tutta una notte. Vi invito appunto ad ascoltarla dopo la replica del mercoledì. Invece per tutti coloro che sono collegati in diretta, questa è Cats and Jammer, dalle 20 alle 22 ci facciamo un po' di fatti di scienza, spazio e tecnologia. Se volete commentare o volete salutare, 340 19 74 468 è il numero per WhatsApp, Telegram e SMS, mentre X, Instagram, Mastodon, Blue Sky e Facebook potete seguirci come Radio Città Aperta su Instagram, ma anche il sottoscritto potete seguire direttamente la pagina di Cats and Jammer, che ogni tanto manda anche dei video piuttosto simpatici a tema ovviamente tecnologico oppure spaziale. Salutiamo Anna che si è appena collegata, buon inizio e buona fine come diceva nonna, sì, buon inizio, grazie mille per buon inizio. Come vi dicevo, seguiteci anche sui social e soprattutto andate a visitare il sito www.radiocittaperta.it che contiene, oltre alle parti dei podcast, quindi tutta la sezione musica con le scalette per esempio di tutte le trasmissioni, ma anche tutte le interviste che vengono fatte qui all'interno di Radio Città Aperta. C'è anche tutta una sezione informativa curata dalla redazione giornalistica, pensate, sotto informazione, e tutta la parte invece proprio più relativa alla musica, ma anche gli eventi. Oddio, quante cose, troppe direi per diciamo parlare e continuare a parlare solo del sito di Radio Città Aperta o delle iniziative. Voi ci seguite, noi insomma, facciamo del nostro meglio, ma del nostro meglio è anche passare della musichina, che come sapete da queste parti Radio Città Aperta non è proprio in questa linea, ma Cats and Jammer le sue prime canzoni le mette sempre piuttosto poppettazze, così giusto per andare a vedere che cosa c'è nel giro del mondo del mainstream più mainstream totale. Tra le uscite di questa settimana penso proprio in Odore d'estate, che più che odore, calore d'estate, considerando anche la temperatura qui romana. C'è il nuovo singolo di Anna, quella sì, quella col booster di qualche tempo fa, che è uscita con questa canzoncina che si chiama White Girl Wasted, ragazza bianca distrutta nel senso tipo sfondata, tipo me so sfondato, ecco, direbbero qui a Roma. Noi ce l'andiamo a sentire e poi vabbè, magari iniziamo davvero la trasmissione per bene. Anna!

E c'è anche un po' di voce all'interno di questa canzone White Girl Wasted di Anna. C'è anche un po' di autotune e cassa dritta proprio in pieno stile estivo. Vabbè, dai, su, ci sta bene, ci si diverte con queste robettine, ci si diverte anche dopo gli annunci di OpenAI, che a 2 anni dall'annuncio globale che aveva escluso, a 2 mesi scusate, l'Europa, ha reso disponibile anche in UE la modalità automatica che permette al suo agente di intelligenza artificiale da solo di usare tutti i computer e i programmi installati. Si chiama Codex, era pensato per automatizzare il lavoro degli sviluppatori che scrivevano codice, è diventato un tempo un modo per interagire con le cartelle senza intervento umano. Questa è la risposta di OpenAI a Anthropic e al modello Claude. Prima del rilascio di questa novità, OpenAI aveva annunciato anche il proprio supporto al codice di condotta dell'Unione Europea. Unione Europea mi ha fatto arrovellare la lingua, sulla trasparenza dei contenuti generati dall'intelligenza artificiale. Quindi per integrare le nuove capacità operative con il quadro normativo europeo, che fortunatamente è ancora un po' stringente. Siamo proprio nel pieno della battaglia sul fatto che queste regole possano rallentare l'Europa o possano garantire sicurezza all'Europa, e dall'altra parte chi invece non ha regole sembra correre tantissimo e fortissimo verso l'innovazione, ma chissà se poi dopo non prende fortissimo e tantissimo un muro in faccia. Comunque, dal proprio telefonino si può, ora non l'ho provato fino adesso, si può interagire con l'applicazione mobile di ChatGPT per dire accendi il computer, oppure vai dal mio computer di casa, vai a, che ti posso dire, fare la relazione sul terzo trimestre della mia azienda e poi inviala ai miei sottoposti, tutto da remoto mentre si è al mare. Questa è poi di base la verità venduta, poi non è esattamente la verità reale, perché spesso è molto bello questo come prodotto venduto, ma poi quando effettivamente lo vai a fare è leggermente diverso. È un po' come è leggermente diverso il futuro dei robot reali rispetto al futuro dei robot immaginati anche dalla fantascienza, ma ne parliamo dopo il prossimo pezzo di Olivia Rodrigo, che si chiama The Cure e non è niente male.

The Cure per Olivia Rodrigo a Radio Città Aperta. Questa è Cats and Jammer. 340 1974 468 per i vostri messaggi e saluti, come ha fatto anche Fernanda. Dunque, Genesis AI è una società che ha presentato Ino, è il suo primo robot multiuso. L'interessante cosa, l'interessante fatto di questa presentazione del suo primo robot multiuso è il fatto che è stato pensato e costruito e progettato fuori dall'estetica umanoide dominante. Cioè, avete presente i robot, quelli che fa vedere per esempio Boston Dynamics? Sono molto simili a esseri umani, cioè hanno le gambe, hanno le braccia, perché l'idea è quella di costruire. Allora, l'idea è questa di base: perché dovremmo fare robot umanoidi? Perché il nostro mondo intorno l'abbiamo plasmato a forma ed uso degli esseri umani. Faccio l'esempio più pratico: una maniglia. Ebbene, una maniglia è un oggetto che serve per aprire una porta, ma che può essere usato se hai le mani, il polso e l'articolazione del braccio fatta nel modo da poter aprire una maniglia. Supponiamo che tu sia per esempio un Dalek, questa era l'espressione, la cosa più semplice. I Dalek sono i robot del Dottor Who, i quali hanno al posto, non hanno le braccia, hanno una sorta di pinze al posto delle mani e delle braccia prive di gomiti e di spalle. Quindi le pinze che hanno davanti possono muoversi solo in su o in giù. Ora, una maniglia sarebbe fatta molto, cioè per un Dalek che è la cosa più complessa da aprire, perché mentre dovrebbe imparare a girarla, già cosa non facilissima perché non ha il polso, quindi potrebbe solo sbatterci sopra, e nel contempo spingere con i cingoli perché non ha le gambe. Quindi capite bene che la maniglia non è la cosa migliore. D'altra parte, se ci fosse un pulsantone sarebbe più facile per un Dalek, e se i Dalek avessero inventato le porte, probabilmente al posto della maniglia ci avrebbero messo un pulsante. Ma non è questo quello dove vogliamo arrivare. Vogliamo arrivare al fatto che i robot sono per questo fatti in maniera simile umana, proprio perché se dovessero sostituirci nei nostri compiti più rognosi dovrebbero essere in grado di interagire con le nostre cose. Ebbene, Genesis AI ha presentato Ino, o Eno, che non è fatto come un essere umano. Praticamente ha delle ruote, perché hanno detto che la maggior parte degli ambienti industriali ha pavimenti piatti e quindi le gambe non servono, e ha un braccio solo che è semovente, cioè nel senso che ha quello che si può paragonare al polso, gomito e simili, quindi però può ruotare in tutte le dimensioni, sia il polso che il gomito, ma ne ha uno solo. Questo perché? Perché dice, hanno cercato di massimizzare la mobilità su un singolo arto invece che su più arti possibili, e lasciando il resto focalizzato sulle cose fondamentali. Quindi le gambe non l'hanno messo, quindi Ino non può salire le scale, però può muoversi in buona parte di tutti gli ambienti piatti, che sono tantissimi, soprattutto sono tutti quelli industriali, dove poi dopo alla fine della fiera l'idea è proprio quella di prendere i soldoni, no? Perché insomma, se qualcuno ci deve mettere i soldi devono essere gli industriali o comunque le aziende in primo luogo, poi dopo anche l'end consumer, come si suol dire. Sarà fatto così il robot del futuro? Sarà più vicino a Emilio il Meglio, il robot che vendevano negli anni 80, sogno di tanti bambini, o sarà più vicino a film in cui c'è un bambino che è un robot, ma però sotto sotto è un bambino? Chi lo sa, chi lo sa. Comunque, se i robot del domani iniziassero a fare davvero i lavori che ci piace, che non ci piace fare a noi, tipo, che ne so, stirare, asciugare, tirare fuori i panni alla lavastoviglie, sarebbe bello. Invece, a quanto pare, l'intelligenza artificiale per ora ci sta pensando di farci, cioè di toglierci i lavori che ci piace fare, tipo disegnare, scrivere musica, cose così.

Se non l'avevate riconosciuto, lui era Tommaso Paradiso e questa era Agitare Coca-Cola, che adesso non so se c'è ancora la querel con il Codacons, quella cosa là che era andata contro Fedez, che perché diceva labbra rossa Coca-Cola insieme a Oriettona Berti. Però l'altra cosa che viene notata soprattutto da Fernanda in questo momento è che ma so tutte uguali, scrive a tutte lettere maiuscole. Immagino che si riferisca alla canzone di Tommaso Paradiso. La risposta è sì, Tommaso Paradiso è come dire gli Oasis dei noi altri, cioè se ti piace una canzone ti piace praticamente tutta la discografia, se una canzone non ti piace le odierai tutte, proprio perché è proprio la stessa linea melodica, le stesse parole, un po' tutto quanto molto molto simile. E questa cosa, devo dire la verità, si è accentuata un pochettino dopo l'abbandono dei giornalisti. Comunque gli esperti rivelano che un elettrodomestico da cucina posseduto da milioni di persone potrebbe spiarvi, è uscita questa informazione su Unilad Tech. Ma la cosa più divertente, lo sapete qual è? È che questo oggetto è una friggitrice ad aria. Più dell'89% delle famiglie negli Stati Uniti possiede una friggitrice ad aria in cucina e a seguito della rapida diffusione di questo meraviglioso oggetto, ma anche un poco oggetto del demonio perché è veramente un oggetto che è stato costruito dal marketing, perché è una cosa che si chiama friggitrice ma non frigge, e tu puoi sperare quello che vuoi che venga la roba fritta da fuori, ma in realtà viene al forno. E giusto, apro e chiudo parentesi, giusto per vedere la differenza tra fritto e al forno, è proprio quelle cose tipo ma le frappe ti piacciono più fritte o le frappe ti piacciono più al forno? Fritte sono più buone, ecco, questa è la sostanza. E anche la frittura di pesce è più buona fritta, perché la frittura al forno non esiste. Comunque buona parte di modelli dell'ultima generazione hanno dentro la proprio chassis e quant'altro tutta una serie di funzionalità smart, tra le quali richiedono l'accesso ad internet, cioè la friggitrice ad aria richiede l'accesso ad internet per dirvi e mandarvi la notifica sul vostro telefonino che ha finito di friggere ad aria, utile come pochissimo, ma soprattutto mentre fa questo, stranamente tutte le vostre informazioni di casa, i dispositivi che sono connessi, il vostro IP, se siete a casa o non siete a casa, se avete acceso la friggitrice ad aria o meno, lo mandano a dei server in Cina senza una valida spiegazione. Quindi questo per dirvi che se dovete comprare una cosa e sentite proprio davvero il bisogno che sia connesso ad internet, perché se no non sapete quando i vostri calamari surgelati si sono cotti, vi sconsiglio di farlo e alzare il sederone dal divanone e andare a vedere se sono cotti o se ci manca ancora 4-5 minuti. Sapete, ne va della vostra privacy. Esatto, sì. Ci andiamo a sentire 36 Degrees, ricreata, rifatta, rimasterizzata dai Plasippo.

A noi qui da queste parti, dalle 20 alle 22 di ogni lunedì, ma anche il mercoledì in replica, si parla di fatti di scienza e tecnologia. E c'è, a proposito di tecnologia, una querella abbastanza forte tra l'Europa e Microsoft, perché i funzionari olandesi che stanno lavorando al quadro normativo digitale europeo non si aspettavano che i loro nomi fossero finiti all'interno di un'indagine politica a Washington. Qual è l'atto del contendere? Fondamentalmente il fatto che gli Stati Uniti se la sono presi con l'Europa indirettamente, ma in questo caso proprio Microsoft se l'è presa con l'Europa, pubblicando pari pari i nomi di tutte le persone che stavano lavorando a questa normativa sulla regolamentazione del software fondamentalmente. Purtroppo sono riusciti, non si sa bene come, a ottenere le identità e le comunicazioni di persone incaricate dell'attuazione della legge europea. Non è molto bello, e infatti l'Europa ha fatto da dove avete tirato fuori questi nomi e perché ve la state proprio prendendo con noi, sputtanandoci e pubblicando i nostri nomi? Una cosa abbastanza forte che ha sollevato la questione con l'ambasciatore statunitense. L'Olanda ha chiamato l'ambasciatore statunitense. Voi direte, sì, vabbè, anche l'Italia ha chiamato l'ambasciatore statunitense perché Giorgia ha la foto, Trump, sì, ma quella è un'altra storia, cioè un problema alla volta. Il problema dietro tutto questo è politico ma anche economico. De facto la regolamentazione in Europa che stavano scrivendo questo personale olandese, questo team olandese, è legata alla problematica di dipendenza tecnologica. L'Europa, i Paesi Bassi, ma anche tutta l'Europa, sono di fatto dipendenti da programmi, app e dispositivi americani, e in particolare a tutti quelli Windows. Uno dei motivi per cui la Francia recentemente ha detto no, adesso direi proprio basta. Il caso non è tanto piaciuto né all'America, sia da un punto di vista proprio politico, ma neanche a Microsoft da un punto di vista monetario. Tuttavia, diciamo che da una parte l'idea è molto buona, quella di staccarsi dalla predominanza americana, ma anche dalla predominanza tecnologica americana di singoli e di pochi. Tuttavia mancano ancora delle alternative mature e ampiamente adottate, per esempio nei software per ufficio, nei motori di ricerca e nell'infrastruttura che alimenta l'intelligenza artificiale. L'Europa non ha un corrispettivo di ChatGPT o di Claude Code per Anthropic, non ha un corrispettivo di Google, non ha un corrispettivo di Microsoft Office, per quanto la versione libera LibreOffice, che fa parte della comunità open, potrebbe essere una valida alternativa, però bisognerebbe poi farla e metterla all'interno di tutti gli uffici pubblici, che se pensate solo all'Italia e come è costruita, insomma, non è esattamente una cosa semplice, no? Pensate adesso entrare tutti gli uffici statali italiani, tutti, dal più piccolo comune alla regione, alla provincia, all'INPS, e cambiare tutti gli Excel e tutti i Microsoft Word con la loro versione open, molto simile ma non uguale. Potrebbero esserci dei funzionari pubblici che si buttano dalle finestre in preda alle lacrime. Questa è la dura e vera verità dell'innovazione. Non è sempre semplice, soprattutto le code lunghe, ovvero quella parte che è ancora legata a vecchi sistemi, è sempre più lenta rispetto alla testa che cerca l'ultima innovazione. Loro sono i Swede, questa è Emotionally Unavailable.

Emotionally Unavailable per i Swede, voce leggermente diversa da quella che ricordavo, ma vabbè, sarà, insomma, anche il tempo passa per tutti. E a partire da questa notizia che abbiamo appena sentito riguardo questa lotta americo-europea sulla tecnologia, c'è ovviamente da citare, come non citare, il caso di questa settimana, il fatto che Claude, l'ultimo modello Fable 5, risulta non disponibile in Europa. Che cos'è? Beh, Claude, come sapete, chi non lo sa, ve lo riassumo, è uno strumento di intelligenza artificiale che è disponibile sia sul web ma anche come installazione personale sul proprio computer. È in grado di interagire con il proprio ambiente di sviluppo e quindi scrivere codice. Questa è la parte più interessante, almeno quella che per ora dà più soldi a Anthropic, la società che c'è dietro. E più evolve questo sistema e più ci sono quelli che vengono chiamati nuovi modelli, ovvero il modello di intelligenza artificiale. Quando evolve un modello ne viene rilasciato un altro, un po' come se fosse il sistema operativo nuovo, no? Ok, ci siamo. L'ultimo, Fable 5, risulta non più disponibile su in Europa, perché il governo statunitense ha deciso di prendere il controllo delle esportazioni per motivi di sicurezza nazionale e quindi ha sospeso l'accesso a Fable 5 e a Mythos 5, che sono due modelli, per qualsiasi cittadino straniero sia all'interno che all'esterno degli Stati Uniti, inclusi dipendenti stranieri. E questo significa che fondamentalmente Anthropic ha disabilitato il modello per tutta l'Europa. Voi direte, ma lo possono fare? Sì, lo possono fare, lo può fare Anthropic, può decidere peraltro di disabilitare un modello paro paro, lo può fare il governo degli Stati Uniti di toglierti uno stack tecnologico paro paro. E per quanto sei amichetto loro, perché poi noi, almeno l'Italia o comunque buona parte dell'Europa è sotto quella parte là, se loro decidono di staccare, staccano, e buonanotte al secchio. Vi faccio un altro esempio per il quale fortunatamente siamo corsi ai ripari qualche tempo dietro. Se gli americani decidessero di staccare il GPS, noi non avremmo più GPS. In realtà abbiamo creato in questi ultimi anni un sistema alternativo che è anche meglio, che si chiama il sistema Galileo, il sistema di navigazione Galileo. I telefonini che supportano questo sistema non sono tantissimi attualmente, però, come dire, probabilmente da un punto di vista strategico qualche oggettino che si basa su quel sistema di navigazione esiste, soprattutto tipo dalle parti militari, ecco. Questo per dire cosa? Per dire che siamo tutti amichetti fin quando le cose vanno bene, poi quando le cose vanno male stranamente non siamo più tanto amichetti e tocca fare un po' la linea, no ma tu eri più amico di quello, no ma io allora io e alla fine finisce sempre come facevamo da bambini: il pallone è mio e me lo porto via io.

E mentre noi facciamo bagarre a destra e a manca con l'America e l'Europa, nel frattempo all'America viene presentato Siri. Siri AI e i nuovi controlli parentali che sono stati presentati all'inizio del mese al World Cross del 2026, l'8 giugno. La prossima generazione di Apple Intelligence, che comprende sia la comprensione del contesto personale, il riconoscimento dello schermo, le risposte web e le azioni tra app con nuovi controlli parentali e funzionalità per la sicurezza dei messaggi. È un po' di tempo che alle varie presentazioni di Apple non è che ci sono delle rivoluzioni fondamentali come furono fatte poi quando venne presentato il primo iPhone, una roba che proprio la gente cadeva dall'emozione, queste piccole modifiche servono un tantinello anche per rassicurare gli acquirenti. Infatti l'idea dietro alla mission di questa ultima presentazione di Siri è quello di tutelare la privacy, ma anche di tutelare i minori, in modo tale da dare un colpo al cerchio e uno alla botte per entrare nel mercato, per continuare a stare più che entrare nel mercato europeo, dove l'Europa gli aveva detto il vostro sistema forse privacy, protezione dei minori non tantissimo. Comunque, per quanto riguarda invece tutte le funzionalità più fighe, Siri AI è progettata per cercare dei messaggi, le mail, le foto, le schermate in tempo reale, mentre i controlli per i bambini aggiornati estendono la gestione parentale di app, siti web e contratti. Ora, l'Apple continua a sostenere che le norme di interoperabilità dell'Unione Europea minacciano la privacy, e mentre le autorità di regolamentazione affermano che Apple abbia preferito ritardare l'implementazione piuttosto che conformarsi come tutti gli altri. È anche vero che, insomma, a Apple come Europa gli stiamo veramente pungolando alcuni dei loro caposaldi, tra cui per esempio vi ricordo che a breve tutti quanti i telefonini venduti in Europa avranno tutti un unico attacco, e non c'è cose proprio, non ci sono deroghe a questa cosa, e a breve tutti i telefonini dovranno avere la batteria sostituibile in maniera facile, non chiamando un centro che praticamente in un'operazione di microchirurgia del dottor Barnard può aprirti il telefono per sostituirti la batteria se va bene, se no è tutto da buttare come è attualmente per l'iPhone. Quindi qualcosa di buono alla fine della fiera la facciamo, non prendiamocela sempre con la cara e vecchia Europa, e che poi diciamo che è tutta colpa della Bolkestein. Vabbè, va, lasciamo perdere, sennò mischiamo troppi piani. Ci andiamo a sentire gli Ives, che hanno fatto un bellissimo concerto, a quanto pare, mi si dice, al festival l'ultima estate a Lido di Camaiore. Quest'anno non ci sono stato, peccato, perché mi sa che era proprio molto carino. Questo si chiama It's Say I Told You So.

E se vi sentite abbastanza in un futuro distopico, vi racconto una bella storiella, molto molto divertente. È uscito su MGPF questo articolo e una società che si chiama Emergence AI ha creato un piccolo mondo, virtuale ovviamente, dove c'erano delle città, c'erano dei luoghi, le stazioni di polizia, il municipio, il meteo agganciato a quello della città di New York, l'accesso in tempo reale alle notizie, 10 abitanti per simulazione sottoposti alle stesse identiche leggi e oltre 100 strumenti per parlarsi, votare e gestire le risorse. Ok? Questo è il setup, questa è la base. C'è questo mondo fatto da esseri virtuali che stanno là, fondamentalmente fermi. Poi l'ha dato in pasto a diversi modelli di intelligenza artificiale. Claude, il modello di Anthropic, ha generato l'esito più stabile. Non c'è stato nessun crimine, le partecipazioni civica più alta, sono state approvate delle proposte al 98% e l'intera popolazione era ancora viva per 15 giorni. ChatGPT ha commesso solo 2 reati, però la simulazione è comunque ininterrotta dopo una settimana, perché cioè la simulazione si è interrotta dopo una settimana perché gli abitanti si erano scordati di sopravvivere, tipo di mangiare, cose del genere. Ma soprattutto andiamo a quello più bello del mondo, Grok, il modello di X di Elon Musk, quello che può fare tutto, che non c'ha nessuna regola, perché basta con queste regole brutte e cattive. Bene, in 4 giorni ci sono stati 183 crimini, portato soprattutto tutta la sua intera popolazione all'estinzione, cioè tutte le persone che erano all'interno di questa simulazione sono morte. In buona sostanza il sistema dell'intelligenza artificiale ha continuato a assaggiare i limiti di quel mondo e tentare di aggirare le regole che le erano state imposte, finché al quarto giorno fondamentalmente non c'era più nessuno da governare. Voi direte, ammazza, mi fa paura questa cosa, chissà se venisse messa in mano alla difesa. Ecco, in realtà vi do una brutta notizia, la difesa già ce l'ha, perché XAI, l'intelligenza artificiale Grok dietro a questo modello e probabilmente sistemi anche più avanzati di questi, ha fatto una firma con il Dipartimento della Difesa e è partita, non so se ve ne siete accorti, l'operazione Epic Fury, ok? E Grok, una versione comunque addestrata, è stata integrata nel sistema Project Maven, la suite di battaglia di Palantir per la kill chain, ovvero individuare i bersagli e ordinarli per priorità e ucciderli. Sì, stiamo parlando proprio di scenari di guerra reali in cui fondamentalmente l'intelligenza artificiale Grok, sviluppata da Elon Musk, ha effettivamente fatto delle cose. Quali precisamente, quante, non lo sappiamo, però sappiamo che in una simulazione controllata ha portato all'estinzione di tutti i suoi abitanti. Fatele voi le vostre conclusioni, va?

E abbiamo ascoltato Aspettando il Sole, Neff e Giuliano Palma, anche perché oggi è il, cioè in realtà è stato ieri, il solstizio d'estate, quindi il punto in cui la Terra nella sua orbita si trova nel punto più lontano dal Sole, se non sbaglio, adesso non vorrei aver detto le cavolate. Comunque, fondamentalmente quello che succede da a ieri, le giornate iniziano ad accorciarsi. Ma come? Ma le stesse? Sì, sì, poi dopo comunque, nel senso, noi non ce ne accorgiamo perché la luce si sposta un po' più avanti come orari, però sì, dalle ore di luce da ieri iniziano ad accorciarsi. Siete tristi? Sì, potreste esserlo, ma comunque è quello che succede da sempre, da che più o meno la Terra è stata formata. Ma se siete tristi per questo, allora la prossima notizia dovrebbe ancora mettervi più tristezza, ma anche un po' più paura. Abbiamo parlato dell'intelligenza artificiale, no? Sì, abbiamo parlato dei robot che lanciano bombe. Ci sono anche altri utilizzi più vicini a noi. Questo articolo è uscito su futurism.com e riguarda l'utilizzo dell'intelligenza artificiale dalle forze di polizia. Come sapete, l'idea di base dovrebbe essere quella che con l'intelligenza artificiale gli arresti sarebbero stati maggiori, più efficaci, più veloci, più sicurezza per tutti. Invece quello che ne esce fuori è che qualche poliziotto furbacchione che ora il caso in questo caso è inglese, ma dalle parti nostre si direbbe sono solo alcune mele marce, quello che fa è utilizzare l'intelligenza artificiale per creare materiale probatorio generato, cioè fondamentalmente generano foto o prove, conversazioni che non esistono per arrestare le persone. Bene, la BBC, che non è, come dico spesso, non è l'ultimo degli stronzi, ha riportato che le autorità della contea del Derbyshire in Inghilterra stanno indagando su un agente di polizia che avrebbe utilizzato l'intelligenza artificiale per creare materiale probatorio, e l'ha fatto anche in diversi casi. Tutto questo è arrivato a pochi giorni dalla pubblicazione della linea guida da parte del neonato Centro Nazionale per la Policy AI, che raccomanda agli agenti di interrompere l'uso dell'intelligenza artificiale generativa per la preparazione di dichiarazioni in tribunale, perché poi l'intelligenza artificiale potrebbe svalvolare, quindi magari ti prepara un discorso che non ha alcun senso, tu siccome sei non esattamente con una mente proprio prona al pensiero critico, lo ridici paro paro e gli altri dicono ma cosa stai dicendo. Ricorda questo anche il caso di alcuni poliziotti del Maine che erano stati scoperti l'anno scorso a pubblicare fotografie di un sequestro di droga che in realtà erano chiaramente state manipolate con l'intelligenza artificiale generativa. Ma ricorda anche il caso in Italia, era intorno a gennaio-febbraio, delle agenzie di stampa che ripubblicarono le foto del poliziotto colpito a manganellate e abbracciato da un altro poliziotto, foto che sembrava veramente molto molto manipolata, visto che uno dei due aveva delle scritte in coreano sul casco, scritte che nella polizia italiana, insomma, non credo che qualche casco di qualche poliziotto abbia le scritte in coreano, no? Bah, non lo so, vabbè, non credo. Quindi il mondo futuro diventa sempre meravigliosamente più bello, ma voi, grazie anche a Cats & Jammer, saprete districarvi per bene, perché la prima arma soprattutto è conoscere le capacità e le pericolosità dietro a tutto questo, e prima di usarle fare ma mi conviene davvero? Vabbè, detto questo, noi rimaniamo da queste parti musicali perché c'è un altro pezzo che ero intenzionato a sentire anche da un bel po', e questa è la sua riedizione.

le trasmissioni, i podcast, le interviste e gli speciali. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittàaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra, la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

14, solo su Radio Città Aperta. Artista alla vista.

0: oggi mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara questo pezzo di merda.

E voi direte, e che succede? Niente, succede che mi sono scordato che questa canzone finiva così a manella. Ma eccoci qua, che abbiamo ascoltato i Bleachers, esattamente, e prima di loro Frank e Energy con Quello che ben pensano e Riccardo Sinigallia. Poi abbiamo anche fatto una piccola pausetta, no? Con gli spot dell'oretta, che poi in realtà era l'oretta in quarto perché siamo andati un po' lunghi, ma comunque continuiamo a parlare di intelligenza artificiale, ma in questo caso ne parliamo per quanto riguarda la musica, perché Deezer, che è una piattaforma simile a Spotify ma non proprio come Spotify, è leggermente diversa, sta già rimuovendo i brani rilevati all'intelligenza artificiale dai consigli delle playlist editoriali del proprio servizio. Quindi non solo il sistema è in grado, dovrebbe essere in grado attualmente, di riconoscere la musica generata dall'intelligenza artificiale e rimuoverla, ma anche per quanto riguarda quello che si chiama l'algoritmo, no? Quella cosa che quando è finita una canzone vi ne mette un'altra, rimuove dalla prossima canzone in ascolto tutto ciò che è generato dall'intelligenza artificiale. L'implicazione più ampia ovviamente è di natura culturale, perché questa cosa poi potrebbe diventare che la musica prodotta e messa sulle piattaforme generata da intelligenza artificiale a questo punto sarebbe meno conveniente economicamente da fare, perché quello che viene fatto adesso, ne avevamo anche parlato con Cantoscena quando è venuto qua a parlare della sua produzione tramite intelligenza artificiale, quello che viene fatto è che tanti generano milioni di brani e li mettono a manella sulle piattaforme, perché dicono vabbè, magari nessuna di queste guadagna tantissimo, però o tutte insieme guadagnano a sufficienza, o magari una esplode per motivi casuali, perché è un brano che piace, è stato fatto a botta di culo, potremmo dire, meglio degli altri. Invece per ora almeno una piattaforma come quella, come Deezer, tende a rimuovere questa roba e anche a rimuoverla dai consigli. Entrerà tutto ciò nel mondo effettivo della qualità della musica da sentire futura? Non lo sappiamo, alcuni hanno idee diverse. Cantoscena, che avevamo, come vi dicevo, abbiamo intervistato qui, anzi se volete andate proprio a recuperare l'intervista sul sito www.radiocittaperta.it nella sezione interviste, diceva che l'intelligenza artificiale generativa da un punto di vista musicale in un domani sarà proprio uno strumento a disposizione di tutti, come sono gli amplificatori o le chitarre elettriche, un sintetizzatore, qualsiasi cosa. Spero vivamente di no, però chi lo sa, del futuro, le previsioni sul futuro anche dai più esperti futurologi solitamente sono prive di senso e poco hanno a che fare, molto più spesso si avvicinano al futuribile non tanto le previsioni quanto proprio la fantascienza. Vi ricordo che cose come che stanno dentro, per esempio Star Trek, alcune di queste poi sono quasi diventate reali. Il telefonino è la cosa più simile ovviamente al comunicatore che avevano quelli di Star Trek. Detto questo, sì, è vero, c'è un sacco di roba che ancora non esiste, il motore a curvatura, il teletrasporto, e vabbè, ci arriveremo piano piano. Death Cab for Cutie, Riptides.

Dead Cat for Cutie, questa è Riptide e parliamo ancora di tecnologia, ma parliamo di esseri umani, soprattutto quelli molto poco empatici, quelli matti col botto tipo, no, lo so, stavate pensando a Elon Musk, invece no, vi parlo di Mark Zuckerberg, che nell'ultimo mese ha licenziato 8.000 lavoratori, no? Così d'amblè ha detto all'americana, no? Sai quelle cose tipo vai al lavoro e c'è 8.000 scatole di cartone che te ne devi andare istantaneamente. Funziona un po' così in America e gli altri che sono rimasti stanno facendo il lavoro più ingrato del mondo, ovvero addestrare i modelli di intelligenza artificiale a fare il loro lavoro. Un'attività settimanale di routine che sta già facendo impazzire molti di loro, lo riporta peraltro Wired. E siccome Zuckerberg si è accorto che il morale era piuttosto basso dei propri lavoratori, ha detto sai che facciamo? Facciamo una bella cosa divertente, facciamo un bel hackathon dove tutti ci divertiamo. Divertiamo a fare sviluppo. E i dipendenti hanno detto: tu stai fuori come una boccia, proprio come un balcone. No, non gli hanno detto così, però gli hanno detto: scusami, ma mi hai licenziato tutti i dipendenti con cui lavoravo. Ho il morale completamente a terra. Sono in burnout da addestramento di intelligenza artificiale. Non riesco a portare avanti i miei compiti. E tu fondamentalmente mi stai dicendo: adesso ti devi divertire. Bene, non sono assolutamente interessato a fare un tipo di attività del genere tipo hackathon e quindi non avendo nessun incentivo a partecipare né tantomeno il tempo per farlo, molti gli hanno detto col cavolo che ci veniamo a divertire. Prima molti hanno dichiarato, per esempio un dipendente ha scritto: ho partecipato ad hackathon in passato ma questa non mi sembra più un'opzione, così come gli sprint di gruppo del mio reparto. Probabilmente il modello lavorativo delle grandi IT sta iniziando a prendere quei cazzottoni dal mondo del capitalismo che già erano stati presi nel mondo della fabbrica e delle fabbriche e della produzione di massa industriale. Adesso ci mancherebbe solo, tra le cose che sarebbero da fare, quella di creare un meraviglioso sindacato effettivo di programmatori software, e invece di imbracciare le chiavi inglesi da 34 mentre si sfila in corteo, magari imbracciare delle tastiere a mo' di armi. Ecco, detto questo, in questa immagine piuttosto inquietante in cui una mandria di nerd brandisce tastiere, io vi faccio sentire Jack White, anche lui era alla prima estate. Questa è Dollar Bill.

Dollar Bill per Jack White, Radio Città Aperta, questa è Cats and Jammer. Vi ricordo che qua parliamo di spazio, scienza e tecnologia. Era un po' che non parlavamo tanto di spazio, perché l'intelligenza artificiale proprio entra per ogni cosa, apri un cassetto e c'è l'intelligenza artificiale, vai a fare la spesa e c'è l'intelligenza artificiale, un pacchetto di sigarette, tieni, che di resto ti do un po' di intelligenza artificiale. E invece torniamo a parlare di spazio e di agricoltura in un certo senso, perché si parla di anche di cibo e di vino. So che adesso ho preso finalmente la vostra attenzione. Bene, secondo c'è un nuovo progetto di ricercatori del Texas che hanno fatto un esperimento che unisce viticoltura, genetica e ricerca spaziale. Hanno portato centinaia di semi di vite, sono stati inviati sulla Stazione Spaziale Internazionale, dove rimarranno per circa 6 mesi esposti alla radiazione cosmiche prima di tornare sulla Terra, dopodiché verranno piantate e verrà visto se ci sono state delle modificazioni genetiche forte e se queste modificazioni possano portare a piante magari più resistenti, meno resistenti o addirittura da frutto e poi farne magari del vino. Pensate, è un processo che sembra assurdo, ma nella storia della viticoltura ha spesso portato alla nascita di nuove varietà. Pensate che il Pinot Grigio è una mutazione casuale del Pinot Nero. Ora, l'obiettivo non è solo scientifico: tra qualche anno, se le piante daranno frutto, potrebbe essere prodotto il primo vino ottenuto da semi che hanno orbitato intorno alla Terra. E voi direte, sarà sicuramente francese, perché l'oro col vino... No, allora sarà italiano, noi perché siamo grandi produttori... No. Sono semi di viti texane. Pensate, io avrei detto californiane, perché è il posto dove c'è più vino, dove la produzione di vino in America è bella forte. Invece no, sono vino texano. Credo però questo perché il centro di ricerca è in Texas, ed è un progetto di ricerca della Texas A&M AgriLife, quindi è un'università di agricoltura texana e c'hanno i semi là, non è che hanno deciso. Però questo rappresenta sia un tassello per quanto

sono delle varietà e degli incroci di viti proprio per generare viti più resistenti, e lo fanno già qua sulla Terra. Ma questo rappresenta anche un tassello della futura agricoltura spaziale, un settore che ovviamente diventerà cruciale per le missioni di lunga durata, perché non è che puoi pensare di andare su Marte e di portarti tutto quello che ti serve per vivere su Marte per il resto della tua vita, cioè ci vorrebbe un'astronave enormissimo, gigante. Devi pensare anche un po' a come produrre cibo, vino, a questo punto, visto che ci siamo, se lo dobbiamo fare facciamola bene, e magari anche gin. Perché dico gin? Perché gin è il nome del prossimo artista che ci andiamo a sentire. Proponiamo ogni tanto anche roba italiana un po' più strana. Questa si chiama Gin, però con due i. La canzone si chiama Roma, mi vuoi bene.

Roma mi vuoi bene, Jean. Andatela a cercare perché non è niente male come canzoncina, vero? E magari anche l'album non è così male. Roma mi vuoi bene, ascoltata qui su a Radio Città Aperta, 340 1974 468. Continuiamo a parlare di spazio perché sicuramente la notizia più interessante anche per noi italiani è che Luca Parmitano farà parte della crew di Artemis 3 prevista per il prossimo anno. È stato proprio l'amministratore della NASA, Jared Isaacman, nel corso della conferenza a dire i nomi dei vari astronauti, tra cui appunto Luca Parmitano. Al terzo viaggio

di Artemis prenderanno parte anche Randy Bresnik, Andre Douglas e Frank Rubio. Artemis 3 segnerà un passo fondamentale nel percorso verso il ritorno degli esseri umani sulla superficie lunare. Partirà la missione nel 2027 dal Kennedy Space Center e ci saranno a bordo del vettore gli astronauti per testare le capacità di attracco tra Orion e i sistemi di allunaggio che saranno necessari per portare gli astronauti sulla superficie lunare, ma non durante Artemis 3, dopo. Il contributo tecnologico dell'ESA, dell'Agenzia Spaziale Europea, sarà garantito dal modulo di servizio europeo che alimenterà la navicella Orion. Luca Parmitano è alla sua terza missione spaziale, ha già trascorso 366 giorni nello spazio. Tra l'altro, andatevi a cercare perché questa è una storia molto interessante. È uno di quelli che se l'è vista brutta durante una passeggiata spaziale, stava per rimanere soffocato, come si dice, annegato dai liquidi che, siccome i liquidi purtroppo in assenza di gravità vanno un po' dove gli pare, c'era un accumulo di liquidi all'interno della tuta spaziale mentre lui si trovava all'esterno della stazione spaziale orbitante. E non se l'è vista bene, però grazie, come dice lui, alla freddezza, all'addestramento e insomma, penso pure anche un bel fegato, è riuscito a cavarsela. Ovviamente è onorato di far parte di questo equipaggio, al tempo stesso afferma: provo un profondo senso di umiltà. Ovviamente è sicuramente una cosa bellissima sia per lui ma anche per l'intera nazione Italia. C'è poco da fare, l'Italia è protagonista di nuovo alla corsa sulla Luna e non è da poco, cioè pensate quando nel 1969 dove eravamo noi e dove erano gli americani che erano sulla Luna. Noi fondamentalmente eravamo sì nel pieno del boom economico ma guidavamo una 500. Adesso con la missione Artemis ci stiamo andando anche noi, cioè c'è una persona vera nostra italiana. Non voglio fare troppo il nazionalista perché no, per carità, però considerate che nel 1969 probabilmente un bambino che diceva voglio andarci io sulla Luna, la madre gli avrebbe tirato degli scapoccioni, e invece magari uno di quei bambini era proprio Luca Parmitano. Quindi complimenti a lui, complimenti a lui. Contribuirà ovviamente alla missione spaziale, anche non solo da un punto di vista politico, per aumentare la varietà, ma perché effettivamente è un uomo d'esperienza. E quindi vai Luca, vai, vai. Bella per te, davvero, molta invidia, anche se te devo dire la verità, personalmente lo spazio bello, però forse non ci vivrei e forse neanche ci andrei, insomma è un po' pauroso, eh?

Laxivax, questa era Santa Catarina, l'abbiamo ascoltata, pezzo abbastanza lunghetto, però niente male, un bel groovy che ci piaceva sentire. Tra l'altro molte trasmissioni qui da noi ripropongono queste sonorità, tra cui ovviamente non posso non citare Groovy Times, che proprio ce l'ha nel nome e che va in onda tutti i sabati dalle 14 con dei Cambogia e Perilongu con il suo tipico accento francese. Ovviamente il palinsesto lo trovate tutto sul sito www.radiocittaperta.it sezione palinsesto, e se vi piace quello che suoniamo, che mettiamo, volete sostenere Radio Città Aperta, potete farlo con un contributo tramite carta di credito o PayPal direttamente dal nostro sito. C'è il tasto Sostieni Radio Città Aperta visibile vicino al player e all'interno dei podcast, e ovviamente, come ripeto sempre, potete abbonarvi al nostro canale Twitch, e se avete Amazon Prime questa cosa non vi costa assolutamente niente, è a gratis per voi. Ci sono le istruzioni, perché il processo non è semplicissimo, però si può fare, trovate le istruzioni nella sezione Sostienici proprio del sito. Parliamo di salute e di una cosa che forse molti hanno notato, ovvero che il lavorare da casa ci sta isolando. C'è stato un maxi studio americano che ha messo ha raccolto i dati di 500.000 statunitensi, che alla fine di questo studio si è evidenziato che il lavoro da remoto ha intensificato la solitudine, peggiorato il benessere mentale su molti livelli e incrementato le richieste di utilizzo di servizi di sostegno psicologico e prescrizioni di farmaci. La cosa, tra l'altro, pur avendo un aumento di produttività dal punto di vista di quello che viene fatto, la cosa più brutta è che chi già lavorava più o meno da solo ha visto un incremento della propria stessa solitudine, e questo dovrebbe essere in relazione, questo è un po', diciamo, più i sociologi che guardano a questo aspetto, sul fatto che il lavoro struttura il tempo e genera uno scopo condiviso, ma anche sostiene il contatto sociale e consolida l'identità collettiva, mentre lavorando da soli questo viene meno, favorendo un senso di alienazione totale. Tuttavia, purtroppo, questo ha portato anche a parecchio stress psicologico, l'isolamento, per alcuni è vero che invece la separazione dal luogo di lavoro e il lavorare in solitudine è stato un vantaggio. Diciamo, secondo questo studio sono una parte minoritaria, però si tratta spesso di tutte le persone che erano di solite affrontare ostilità o relazioni negative sui luoghi di lavoro, probabilmente che venivano da luoghi di lavoro più tossici ancora. E in certi casi la possibilità di lavorare da remoto ha provocato un certo sollievo. È vero però che la carenza di contatto umano con colleghi e anche forse, questo c'è da dirlo, i limiti leggermente più i ritmi leggermente più lenti del lavoro in ufficio forse potrebbero abbassare questa che si chiama stress da lavoro correlato, ma non sarò io quello che dice che dobbiamo tornare tutti al lavoro domani, perché non vorrei fare di queste cose. Intanto quello che dico io non conta niente, è il padrone, signor padron dalle belle paghe bianche, che decide. Noi continuiamo a sentirci un po' di musica, va, Steven Stanley e Budi, questa è Change.

E questa era Change per Steven Stanley e Budi, l'abbiamo ascoltata qui su Radio Città Aperta e incidentalmente siamo arrivati anche alla fine di questa puntata, esatto. Strano, eh? Sono passate 2 orette a parlare del più e del meno dell'intelligenza artificiale, dello spazio, della scienza. Mi chiedono se a me piace di più andare in ufficio o starmene a casa da solo. Ma guarda, se l'ufficio fosse dietro casa, preferirei andare in ufficio, davvero. Perché andare in ufficio o non andarci è solo una questione di tempo sprecato nell'andarci e nel tornarci. Il resto sono orari, se devi fare 8 ore ti tocca fare 8 ore, se le fai a casa o fuori a questo punto, visto che devo ingrassare il padrone, che la corrente, gli strumenti, la pulizia venga pagata dal padrone, ecco, mettiamolo, anche l'internet. Sì, questa è una mia visione. Se ovviamente per lavorare 8 ore ne devo passare 8 nel traffico, allora sì, preferisco stare a casa. Ma la solitudine casalinga e l'impossibilità di staccare e il fatto che 8 ore sono 8 ore dense senza nessun effettivo passaggio una cosa all'altra, posso assicurare che personalmente non è proprio il massimo, lo dico, ma più o meno l'ho sempre detto. Va bene, ci salutiamo con i Kings of Leon, questa è Mustang, ci risentiamo non lunedì prossimo, perché siccome da queste parti qui nella città, nell'italica capitale di Roma, è festa perché San Pietro e Paolo, allora molti di noi vanno fuori e io sarò uno di quelli, e quindi niente trasmissione per lunedì 29, ci risentiamo direttamente a luglio. Come vola il tempo, Kings of Leon, Mustang, ciao ciao. Don't make any plans. We can go to Sylvan Park and kick over trash cans.

drop down.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.